0: perché bisogna partire.
1: Informazione di servizio a chi interessa: il gasolio a 2,16, distributore IP Treviso Mare, zona Silea.
0: Molto bene, non facciamo il pieno allora. Let's go!

0: iniziato la giornata con...
1: C'è crisi patocchia.
0: C'è crisi patocchia sempre di più. Potrebbe andare peggio però, cioè di solito questa è la frase che si usa quando le cose vanno un po' così. Potrebbe andare peggio. All'interno di Frankenstein Junior dicevano potrebbe piovere e iniziò a piovere in quel momento. E a proposito di pioggia, sentiamo.
2: Buongiorno. Splendido anche questo sole, mago. Sì. Si intravedono nuvole minacciose all'orizzonte.
0: Vero?
2: E le previsioni dicono, mago, acqua. Benissimo. E solo acqua per il weekend. Dai, sì, mago, tu sei forte, mago. Certo. Fai una magia, che non so, fai povere un po' gin tonico con quel ghiaccio granulato. Dai, mago, Omar, non fare fuppaccione.
0: Una volta si diceva, tu sei forte come l'aceto. Molto bene. Allora, sono andato a googolare, ho chiesto a Google cosa accadrebbe se piovesse gin tonic, perché così idealmente sembra una cosa bella, però in realtà si prospetterebbe un disastro di proporzioni mondiali. Se piovesse gin tonic, il mondo si troverebbe rapidamente sommerso da una crisi ecologica, sanitaria ed economica senza precedenti, tra fiumi alcolici e una popolazione perennemente ubriaca. L'impatto sull'ambiente sarebbe la distruzione della flora, chiaramente l'alcol e l'acidità dell'acqua tonica disidraterebbero le piante, bruciando le foglie e bloccando la fotosintesi, collasso della fauna, chiaramente i terreni diventerebbero sterili, poi le conseguenze per l'essere umano sono ancora peggio, ma ve le leggo fra un po'. Adesso è arrivato il nuovo disco molto figo.
3: Attenzione,

Sai, a volte i segni arrivano quando meno te li aspetti e i segni possono essere anche un po' tragici delle volte. Sai, c'è il detto, ripetuto dal nostro amico Oppobacco Oppobacco poco fa, che diceva: sarebbe bello piovesse gin tonic. Allora stiamo andando ad analizzare che cosa accadrebbe se piovesse realmente gin tonic. Abbiamo detto: impatto sull'ambiente catastrofico, distruzione della flora, collasso della fauna, terreni sterili. Cioè, quindi non proprio un bel dipinto. C'è anche ci sono anche conseguenze per l'essere umano. Quindi il primo problema sarebbe l'ubriachezza di massa. Camminare sotto la pioggia farebbe assorbire alcol attraverso la pelle e i polmoni, portando a tassi alcolemici illegali o letali in pochi minuti. Quindi bisogna stare attenti. Disidratazione acuta per l'essere umano: l'alcol è un diuretico, bere questa pioggia invece di dissetare aumenterebbe la sete, accelerando il collasso renale, per cui molto bene. E poi, come ultimo punto, potrebbe avvenire la fine della civiltà addirittura. Con una popolazione incapace di guidare, lavorare o pensare lucidamente, le infrastrutture si fermerebbero all'istante. Non sono tutti come quello che diceva, ma ti dirò, da ubriaco io guido meglio. Scene surreali, mettono anche delle scene surreali: il profumo dell'aria, l'atmosfera odorerebbe pesantemente di ginepro, limone e chinino. E poi la fine dei ghiacciai: i cocktails richiedono ghiaccio, ma la pioggia sarebbe a temperatura ambiente, sgasandosi e intiepidendosi in fretta sui tetti delle città. Per cui, insomma, dobbiamo cercare di far piovere acqua normale e non troppa. Comunque sì, abbiamo iniziato con della crisi patocchia. Io dico che è il momento di rallentare, è il momento

0: nella boombox track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Allora, ci stavamo interrogando su cosa accadesse realmente se potesse piovere gin tonic, un disastro naturale, per cui teniamoci la pioggia per come è e non facciamola peggiorare. C'è anche chi dice: ma se piovesse Diet Coke, più o meno le cose sarebbero simili.

0: Peter Pan.
1: Sì, informazione di servizio, volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione, grazie.
0: Guarda, potrebbe accadere anche ora, potrebbe anche accadere anche ora, perché da questo momento al 393-7366-240 è aperto lo sportiglio, lo sportello del consiglio. Tu ci puoi mandare un messaggio audio o scritto, puoi firmarti oppure realizzare questa cosa in anonimo e noi cercheremo di affrontare il tema, il dubbio, la questione che ti attanaglia oggi in questo mercoledì 16° giorno di settembre. Allora c'è lui che scrive: salve, un po' c'entra con Ring Ma Bell, devo dire, salve Muva, c'è una questione qui in cantiere. Lui rimane anonimo, chiaramente. Ci sarebbe una cameriera della trattoria dove mangiamo ogni giorno che fa la maiala, come dice lui. Io penso che sia a livello metaforico, dubito che si ruzzoli nel fango, ami le carrube e grugnisca, per cui penso che ti faccia un po' gli occhioni dolci, no? L'altro giorno, dice, mi ha contattato su Facebook e mi ha mandato il suo numero di telefono. Lei avrebbe 15 anni più di me, ma è proprio un amante del letto, dice lui. Muva, aiutami, non so che cosa devo fare, mantengo il rapporto d'amicizia o ci vado a letto e basta? Questa è la grande questione, che fra l'altro è in tema con un trend che sta andando, secondo la pagina di divulgazione Gnocca Burger, si chiama così, ho trovato questo articolo su questa pagina Instagram, sempre più donne sulla quarantina frequentano uomini più giovani, non era mai successo così spesso prima d'ora, dicono loro. Secondo un sondaggio che è stato realizzato da Inge e Bumble, negli ultimi 5 anni sarebbero aumentate le ricerche di partner tra i 20 e 30 anni per quanto riguarda le donne che hanno superato la quarantina. Allora facciamo così, suoniamo Anna, c'è la pubblicità e poi ne parliamo tutti assieme.

0: ci dedichiamo al caso del giorno.
1: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
2: Squatch. Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.

0: cantiere, tutti in un unico cantiere. All'interno di questo cantiere c'è un dibattito acceso. Il dibattito riguarda questo nostro ascoltatore anonimo che dice: sai Buva, ci sarebbe una cameriera della trattoria dove mangiamo ogni giorno che fa un po' la purcella, lo spurcellamento con me, cioè mi lancia fondamentalmente delle occhiate, delle battute. L'altro giorno mi ha contattato su Facebook e mi ha mandato il suo numero di telefono. Lei avrebbe 15 anni più di me ed è proprio un amante del letto. Aiutami, non so che cosa devo fare, mantengo il rapporto o ci vado a letto e basta? Questa è un po' la storia che oggi tratteremo e iniziano già i commenti che dicono:
1: ma che culo c'hanno quelle persone che riescono a flirtare con una donna o la donna flirta con l'uomo? Minchia, io vado a destra o a sinistra, manco una volta mi succede sta cosa, ma come cazzo è possibile?
0: Che te devo dire?
1: O sono troppo brutto, Oh, che cazzo ne so.
0: Ci sta pensando.
1: Una donna che vorrebbe fare qualcosa con me a letto.
0: Vabbè, adesso.
1: Cioè?
0: È difficile trovartela così. Comunque sia, stanno arrivando molte risposte al 393-7366-240 per quanto riguarda questo dubbio dell'ascoltatore. Due brani e ne parliamo.

0: po' la faccenda, no? C'è un cantiere, va a pranzo nella solita trattoria. In questa trattoria c'è questa cameriera di 15 anni più grande che ci prova spudoratamente con lui, e lui dice: sai, non so se accettare, non so se magari si rovina il rapporto d'amicizia.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Sinceramente io nemmeno mi farei la domanda.
0: Eccolo.
1: Se è stata lei che ti ha contattato.
0: Sì.
1: Che cazzo te ne frega, cioè. Ogni lasciata è persa.
0: Certo.
1: E quindi, cioè, è lei, cazzo, ma dai, ma che cazzo di domande si fa sto qua?
0: Va bene.
1: Va bene, dai, speriamo che gliela dà.
0: Va bene, speriamo. Ciao. Ma si pone delle domande, giustamente. È giusto porsi delle domande, eh? E infatti lei le pone.
2: Ciao, Muva. All'ascoltatore, ciao. Però chiederei se lui è fidanzato e se lei è fidanzata o sposati. Perché le cose cambiano molto.
0: Certo.
2: Se non hanno niente da perdere entrambi, al limite perdono solo l'amicizia. Ciao.
0: Allora, da quello che mi ha scritto lui, non emerge. Penso che siano tutti e due single.

0: davvero molto belli.
1: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, vi

0: cervello della coscienza della musica folk. Il suo nome è
1: Muva nella casa.
2: Molto bene, molto bene.

0: Grande Herman Medrano nella casa. Allora, torniamo a noi, bentornati e bentornate all'interno della casa di Muva, detta Muva nella casa. Allora, che succede? C'è una questione in un cantiere d'Italia. C'è un lavoratore di questo cantiere che è in preda ad un dubbio. Loro vanno tutti i giorni da questa trattoria a mangiare e c'è la cameriera 15 anni più grande che ci sta provando spudoratamente. Lui dice: che faccio? Vado, non vado? Come posso comportarmi? E c'è lui che dice:
1: ciao Muva.
0: Ciao.
1: Allora, dopo un po' pensi di aver trovato l'unica, e dico l'unica, motivazione per la quale avere un dubbio, visto il discorso dell'ascoltatore con la cameriera. Allora, l'unica è che lui abbia più di 50 anni,
0: sì,
1: e lei, avendone 15 in più, abbia come minimo 65 anni.
0: Ok.
1: Ecco allora spiegato il perché la sua titubanza,
0: certo,
1: nel andare a letto con una che potrebbe essere un po' asce. Ecco, così.
0: Okay.
1: È l'unica motivazione, altrimenti c'è una sola risposta. Cioè, vai! Ma proprio vai dritto,
0: schiaccia a go. Allora, non è questo il caso, però in più di qualcuno mi ha scritto un messaggio del genere: fratello, si riesce a sapere dov'è il nostro amico di cantiere e dove sia la trattoria? Ho un brutto presentimento. Attenzione, è capitata la stessa cosa a me e un mio collega, e poi lei voleva solo denaro con il ricatto. Fate attenzione, quindi. Sì, cioè, insomma, c'è nell'aria quest'ipotesi di ricatto, ma ne parleremo fra poco.
2: Attenzione,

0: questo nostro ascoltatore che dice: ogni giorno vado in questa trattoria, c'è la cameriera che ha 15 anni in più di me e ci sta provando. Lui è chiaramente più giovane, secondo me fra i 25 e 30 anni, lei con 15 anni di più di lui. Lui dice: non vorrei appunto rovinare il rapporto d'amicizia. E in queste chiacchiere, quando la maggior parte dei Peter Paniani dicono: ogni lasciata è persa, schiaccia a volontà, non farti nemmeno domande, spunta fuori un caso. Allora c'è lui che dice mi è capitata la stessa cosa, e poi la cameriera di una trattoria voleva insomma ricattarci per denaro, e poi c'è lei che dice:
1: io chiedo sempre se uno è fidanzato o sposato, perché vi racconto in breve quello che è successo a un mio amico che ha fatto una scappatella, e poi la ragazza con cui è andato non la conosceva molto bene, questa l'ha ricattato e si è presentata dalla moglie.
0: Aia.
1: È venuta fuori una tragedia. Quindi state molto attenti con chi andate.
0: Capito, quindi sembrerebbe insomma che il farsi qualche domanda in più possa essere utile. A qualcuno è capitata una cosa del genere? E soprattutto il nostro ascoltatore, lui dice: io sono single, lei divorziata, per cui non dovrebbe esserci il problema. Mentre ci riflettiamo, la canzone novità di oggi che vede come protagonisti Chris Lake, Chris Lorenzo, Kenny Beats e Cake, si chiama Long Jacket. And

0: Molto bene. Allora, state ascoltando Move nella casa, storie di ordinaria follia, un pizzico di magia e chiaramente tanta musica come quella che abbiamo sentito adesso, canzone novità del giorno.
1: Sentiamo. Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Il tipo con la cameriera là. Io spero che la cameriera veda che sia, che è un po' timido il ragazzo.
0: Sì.
1: Magari va da altre parti. E così impara la lezione. Bisogna buttarsi.
0: Sì, buttarsi o buttare.
2: Bella Muva.
0: Ciao.
2: Volevo dire al nostro amico con la mica focosa. Che come dice Lazza, nel dubbio schiacciala.
0: Va
2: Lazza
0: bene.
2: Dice un'altra cosa, ma non è molto radiofonico.
0: Va bene.
2: Comunque nel dubbio schiacciala.
0: Nel dubbio schiaccia, nel dubbio accelera, dicevano anche una volta. Allora, m'ha colpito però sta storia delle truffe. Fra l'altro adesso sto guardando una serie su Prime che si chiama Sneaky Pete. Non so se qualcuno la stia vedendo, cioè praticamente è la storia di un truffatore che mette in piedi queste truffe colossali, inganna le persone, eccetera, eccetera. E visto che sono nel mood e voi mi state parlando fra l'altro di questa truffa, cioè del fatto che ci sono delle cameriere all'interno di alcune trattorie, non c'è dato sapere quali, che hanno attuato proprio un piano di ricatto. Prima fanno conquistano, diciamo, il cliente in questo caso impegnato, e poi ricattano appunto il cliente dicendo: guarda che vado a dire tutto a tua moglie, vado a dire tutto alla tua famiglia e quindi tu paghi. Cioè non me lo sarei mai aspettato. Pensate che ingenuo. Il consiglio comunque che va per la maggiore è: fatti un giro in giostra e via. Non, cioè, per cui tu sei single, caro amico, lei è divorziata.

0: nostro ascoltatore che ci ha chiesto un consiglio e si è andati piano piano verso la strada chiamata del ricatto, ma lui mette i puntini sulle i.
1: Ma poi perché? Cioè, se sei occupato, che cazzo vai a fare il cretino con un'altra? Ti sta bene che ti tiro un po' nel cazzo dopo, ti sta molto bene. Bisogna essere liberi da ogni cosa.
0: Sì.
1: Bisogna. E comunque è estorsione, non è ricatto, okay. È estorsione.
0: Ok.
1: Quando girano i soldi è estorsione.
0: Ok, ok, allora, quindi estorsione, cioè si è capito che non è la prima volta che capita che in alcuni locali ci hanno segnalato questa cosa qui, tengono d'occhio un cliente, perché c'è anche chi dice ma come fanno a saperlo? Ti terranno d'occhio mano a mano che tu vai, un po' parli, un po' la gente racconta, loro cercano di conquistarti e poi ti dicono: ascolta, se vuoi che io tenga la bocca chiusa con la tua famiglia, devi darmi tot soldi, capito? Cioè, per cui, se avete storie del genere su truffe o affini, 393-7366-240.
2: Ehi, Titi me pregunto si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias.

0: con tutte queste gnocche che ha attorno Bad Bunny, sai quante gatte da pelare che ha trovato?
1: Sicuramente, sicuramente. Fra poco con
2: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
4: Squat.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

Alexa con Lipstick che dice: ho visto il tuo rossetto, voglio baciarlo. Una cosa così è però all'interno della concupiscenza e quindi dell'eccitamento, a volte si può nascondere una truffa. Siamo arrivati qui oggi, nell'ultima mezz'ora scarsa da affrontare assieme, in cui si parla di truffe. Cioè, adesso siamo arrivati a parlare di truffe, visto che c'era un nostro ascoltatore un po' in dubbio se, se cedere alle avance di una cameriera da cui che frequenta molto spesso all'interno della sua trattoria, chiaramente, lui aveva dei dubbi. I dubbi poi sono aumentati con delle storie che sono arrivate alla nostra chat al 393-7366-240 su ipotetiche truffe. È capitata la stessa cosa a me e a un mio collega, poi lei voleva solo denaro per con il ricatto, dice lui. C'è anche un altro ascoltatore che dice: conosco un ragazzo che faceva il contrario, lui andava dalle mogli e poi le ricattava, cioè quindi lui riusciva a, a portarsi a letto le mogli e poi le ricattava. E devo dire che sono abbastanza a bocca aperta. C'è anche chi dice, ci racconta questa storia e dice: un'amica della mia ex, comparsa dal nulla dopo anni prima del mio matrimonio, è venuta da me dicendo di voler vendicare l'amica e quindi andare a dire che persona orribile fossi stato con la sua amica. Fortunatamente si è concluso tutto in un nulla di fatto, però ho preso molta paura. Allora, quando prendi molta paura ti serve dell'energia che ci portano Gordo e Who Made Who.

saranno sicuramente tempi migliori, ce lo auguriamo, ce lo auguriamo. Allora, per dare un consiglio finale al nostro amico che ci ha chiesto consiglio sul fatto di provarci o meno con questa cameriera, più che provarci, cedere alle avance di questa cameriera. Allora, tu sei single, lei è divorziata, per cui non ci sono estremi per ricattarti da quello che sappiamo noi. Però se il tuo stomaco ti dice che c'è qualquadra che non cosa, c'è qualcosa che non va, ascolta il tuo stomaco. Anche se tutti ti dicono pirla, non schiacciarti, tu ascolta te stesso e vai avanti per la tua strada, per cui non preoccuparti poi del fatto che magari in cantiere possano prenderti in giro. Se è questa, appunto. Per quanto riguarda invece tutto argomento truffe, vi volevo consigliare questa serie che sto guardando nei momenti morti, che si chiama Sneaky Pete. Praticamente parla di questo Marius Josipovich, interpretato da Giovanni Ribisi, che è praticamente sto Marius Josipovich, è un truffatore mega astuto, brillante, appena uscito di prigione, e per inseguire, insomma, per scappare da debiti passati, lui si finge un'altra persona e quindi va all'interno di una nuova famiglia fingendosi un nipote che non vedono da 20 anni. Questo è un po' l'incipit di questa serie, che se ti piacciono le trame ben scritte e anche belle complesse, sicuramente potrebbe regalarti un po' di intrattenimento. Adesso è il momento di mettersi gli occhiali da sole. Com'è il tempo fuori? Insomma, un po' da crisi patocchia, però tu mettiteli lo stesso. Fai finta di essere ancora sul bagnasciuga, con la brezza che ti accarezza la pelle. Non dico capelli perché io non li ho. Another ed Emily Warren. Let go.

0: Lines, canzone che almeno musicalmente ci porta in un come dire, in un'ambientazione da mare, di relax, di bellezza. Perché? Perché in questo periodo, sedicesimo giorno di settembre, molti di voi hanno già passato le vacanze, il periodo dedicato alle ferie, ma c'è anche chi...
1: Ciao, io non fo finta che il sole ci sia, il sole c'è e il bagnasciuga c'è. Un saluto da Castiglioni della Pescaia a Maremma.
0: Ma che bellezza, che bellezza. Allora, io prima di lasciarvi con la perla del pirla che parla, vi voglio ricordare l'appuntamento di dopodomani sera, e che è venerdì 18 settembre, con il Peter Pan 9210 all'Aira Club di Castelfranco Veneto, Treviso. La cena con tutti i DJ e speaker della radio, e il dopo cena in console Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 92.000 di Peter Pan con Rocky e tutta la dance crew. Per quanto riguarda sabato sera, sbronzatissimi alla festa de Apoenta, Castelmino di Resana, Treviso. Per tutte le info, com d'abitud, andate sul sito peterpan.it, sezione eventi, e trovate tutto quanto. Fra l'altro, poi il sabato 3 ottobre ripartono i corsi anche della Peter Pan Academy, per cui andatevi a informare su questo, ormai conoscete bene di che cosa si tratta. Vi lascio con la Peter Pan DJ Academy, la perla del pirla che parla, Rebook e Dan Bolain con Tears from Heaven.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Tra poco
2: lo sfogatoio di Peter Pan.
3: È mercoledì, lo sfogatoio si trasforma in mercatoio anche, quindi se volete vendere qualsiasi cosa fate il vostro audio annuncio al 393 736 6240.
2: Radio Peter

0: Caigo è veneto, no?
1: Sì, non lo vedi mai.
0: Sì.
1: Cioè,
0: un po' così, come dire.
1: Cioè, sì, non,
0: sì, nebbioso.
1: Non riesci mai a vederlo bene in faccia.
0: Sì, un po' così. Caigo è un po' così.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Abbiamo detto

0: Sai, bisogna diversificare.
1: Ma non peggiorare, però.
0: Chi l'ha detto? Sarebbe piacere. Vabbè, sfogatevi alla radio, come sempre c'è lo sfogatoio fino alle 19.30, ma il mercoledì può essere anche mercatoio, cioè potete vendere qualsiasi cosa facendo un audio annuncio dove descrivete l'oggetto, dite il prezzo, lasciate i vostri contatti. Mi raccomando, dettate lentamente il vostro numero di telefono e magari qualcuno vi chiama e vendete l'oggetto che volete vendere.
1: Ma amici italiani, è una giornata storica.
0: Sì.
1: Sentiamo questo audio e
0: la
1: poi...
0: benzina è andata giù.
1: Sì, ciao.
2: No. Buonasera ragazzi, questa sera come argomento si potrebbe parlare del gasolio che è arrivato a 2,30 euro. Porca di quella...
1: Oramai. Ma l'evento storico, amici, è che proprio oggi il governo ha annunciato l'abolizione del bollo per tutti i motocicli, per tutti i cicli e per tutte le auto di media piccola cilindrata che secondo il governo sono più o meno il 70% delle auto in circolazione. Se non è storica questa giornata, ciaone.
0: Se non si paga più il bollo è vero, ma da
1: sì.
0: quando?
1: No, ho letto un sacco di articoli che non lo dicono.
0: Non lo dico, no. Quello è preoccupante.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: quando
1: sì.
0: non
1: però,
0: dicono da quando,
1: hai ragione, però.
0: Perché quando devi pagare qualcosa è il mese dopo.
1: Però mi sembra che siamo sulla buona strada.
0: Dai, dai, buono, buono.
3: Attenzione. Nuovo disco molto figo.
0: Mi stanno avvicinando le elezioni?

0: uva nella mia casa. Abbiamo ospitato Marrakesh e Gay.
1: Ah, sì, vedi?
0: Poteva essere un disco da uva nella casa.
1: Poteva.
0: E invece eccolo qua nello sfogatoio, ragazzi.
1: Allora io ho detto
0: potete uscire da casa mia.
1: Io ho detto italiani così generico, amici extra, state sereni, eh.
2: Pedro, amici italiani e quelli stranieri extracomunitari cosa sono per te?
1: Stai sereno.
0: Ma perché perché sembra che lui parla con bocca chiusa, no?
1: Non lo so.
0: Tiene
1: però
0: denti stretti.
1: Però stai sereno, amico extra, stai
0: perché,
1: sereno.
0: Perché parla con bocca chiusa?
1: Non lo so, non lo so.
0: Vabbè.
1: Amici del mercatoio, è il momento di prendere questo numero di telefono se volete cambiare la vostra auto. Lui vende la sua classe A.
3: Selvaggi, lololo, per il mercatoio vendo Mercedes classe A 180 diesel con 51.000 chilometri.
0: Quella della Emma.
3: Pacchetto incluso Advance.
0: Quella di Rocky.
3: Pacco gomme cambiate, tagliandata ogni anno.
0: Quella della
3: immatricolata 03-2023. Al prezzo di 26.000 euro trattabili.
0: Che troia.
3: Trattabili.
0: Sembra tanto.
3: Il mio numero per altre info.
1: Devi rimanere contro.
3: In merito è 346-8486-122. Ripeto, 346-8486-122. Lalla lollo.
1: Tu devi dire, ma stai scherzando, è regalata, mettici qualche migliaio di euro in più. No, troppo, scusa.
0: 1.500 diesel.
1: Ma scusa.
0: Il motore della Dacia.
1: È regalata.
0: 26.000 euro. Ma dai.
1: Se remi contro, scusa.
0: Ma ho capito. Ma anche tu.
1: Ma tu dovevi dire che era regalata.
0: Di 3 anni col motore della Dacia. Adesso me la vuoi vendere, scusa, a 26.000 euro, dai.
4: Peter Pan.

0: con DNA.
1: Amici automobilisti, brutte notizie, c'è coda, sentite dove.
2: Ciao selvaggi, infotraffico. Allora, code chilometriche, altezza Venezia Est in direzione Trieste. Consiglio spassionato, uscite a Preganzol e rientrate a Meolo Roncade, altrimenti non ne uscite più. Lolo,
1: grazie dell'info. Buone notizie, amici. Giornata storica. Io non sono riuscito a capire quando inizia, da quando è che non si paga più il bollo. Lui
0: dal
1: lo
0: 2027,
1: sa. Che meraviglia, amici.
3: Già, ragazzi,
1: che
3: non meraviglia. Si paga il bollo dal 2027.
1: Che bello.
3: E fino a 80 kW. Motocicli e auto. E non so dove prenderanno i soldi, ma si vede che hanno già in mente che finirà la guerra con l'Ucraina e non spenderemo più un euro in armamenti. Quindi lololo.
1: Se per togliere il bollo aumentano 4 o 5 cose che consumiamo tutti i giorni, alla fine non cambia niente. Quindi lascia fa. Va bene, amici del mercatoio, se volete una bella bici tipo Graziella, per farvi capire, da passeggio, lui
0: non è una Graziella, è una
1: tipo dai, per far capire, no?
0: Se
1: no,
0: sei una city bike, dai.
1: Mamma mia.
0: No, vabbè, Graziella è piccolina, quella lì è grande.
1: Una Graziella, amici, perché vabbè, non capite di che parliamo.
4: Ciao a tutti. Vendo bicicletta mai usata Donizelli da donna, modello Olanda, da 26 pollici, verde e nuova, solo ritiro a Vigo Novo. Se volete informazioni 347 8108 974. Grazie Leonardo. Ciao.
1: Lolo.
0: Bravo Leonardo.

0: Ma non dovete rompere le palle ai venditori, cioè ognuno fa il prezzo che
1: no,
0: vuole.
1: No, no, no, il mercatoio è bello per quello, perché uno può che commentare l'annuncio. Vabbè, se uno non vende una cosa a un
0: secondo
1: prezzo.
0: Secondo me era un buon prezzo.
2: Vabbè. Buonasera, selvaggi. Ho appena sentito il tipo lì della classe A. E tutti quei soldi lì. Io mio figlio l'ho preso di Ares Wagen semestrale con 10.000 km a 29.000 euro con i cerchi AMG, è un bellissimo allestimento. Un po' caretta di lì, ragazzo.
1: Caretta.
2: Qua.
0: Caretta.
1: Caretta per quel motore.
0: A proposito di cose carette, amici, stiamo per parlare del prezzo dei biglietti del concerto degli Oasis, va bene?
1: Sì, di Roma. Sì. Sono già usciti. Sì. Bello.
3: Allora, io vorrei dire una cosa a tutti quelli che si lamentano per il concerto degli Oasis, che no, perché uno fa la preselezione, poi se viene ripescato, il ballottaggio, questo e quell'altro. Ma voi non vi rendete conto che fino a poco tempo fa, prima, no, c'erano i bagarini che compravano i biglietti, compravano 1000 biglietti, poi quando erano esauriti, boom, prezzi altissimi e ciao. Invece adesso, no, chiunque può andare a vedere un concerto.
1: Quindi non so,
3: e allora, lamentarsi meno e via andare.
0: Ho sbagliato, volevo dire, credo che ci sia una preselezione, tutti devi, non puoi comprarlo subito. Entri in una lista, una preselezione,
1: niente. Fanno così per evitare
0: il caro bagarini.
1: Esatto. 393-7366-240, se avete qualsiasi cosa da vendere, anche i biglietti per il concerto degli Oasis, mandate un audio al 393-7366-240. Scrivete l'oggetto, il prezzo e lasciate i vostri contatti.
4: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

cuspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento.

pane, già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Amici Selvaggi, se vi serve una coppia di materassi singoli, è l'occasione di fare questo acquisto.
1: Oh, beh, usati.
0: Poco.
2: Ciao Selvaggi, allora per il mercatoio vendo coppia di materassi singoli, marca Onda Therapy,
0: buono,
2: anni di vita 2, cambio per passaggio ad altra tipologia di letto, vendo a 150 euro con possibilità di acquistare anche il guscio per unire i due materassi e quindi farlo diventare matrimoniale.
0: Vedi?
2: A 50 euro, quindi totale 200 euro. Il mio numero è 340 06 37 857. Lolololo.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
4: Spot. Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Sediaarredo.com. Da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
6: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.

0: conduce ma noi, se volete vendere, perché mercoledì c'è anche il mercatoio, se volete vendere o cercare qualcosa o sfogarvi per qualunque motivo, 393 7366 240. Lo riprendiamo con lui.
1: Raga, ma seriamente non si paga più il pollo dal 2027?
2: Sì, sembrerebbe. Ma,
0: però cominciano ad esserci qualche magagna, nel senso, i nostri ascoltatori cominciano a dubitare, tipo.
3: Sì, ma il bollo non si paga solo per un anno, fino a 80 kW, ragazzi, occhio.
0: Ah, quindi solo per un anno? Io pensavo sempre.
4: No, sempre.
0: Lui dice di no.
4: E come un anno e basta.
0: E che ti devo dire? Lui dice che alla fine comunque è per poche auto.
4: Ma è vero.
5: Ciao, ottima notizia che non si paga il bollo. Peccato che 80 kW sono praticamente 110 cavalli.
4: Ci stai dentro, Fede?
5: Ormai che macchina è che ha 110 cavalli? Nessuna, a mio parere.
4: Quindi,
5: sì, ottima notizia, ma.
4: Quanti cavalli hai?
5: A un certo punto. Lololo.
0: Lololo.
2: Quanti cavalli hai il tuo 900 a benzina?
0: Non, no, 1200 turbo benzina, non ne ho la più pari idea di
2: turbo,
0: quanti cavalli.
2: Turbo?
0: No, B, turbo normale, non lo so, non ho idea di proprio di quanti cavalli abbia la macchina. Ma amici del mercatoio, a proposito di auto, lui vende la sua Jeep Compass.
6: Ciao ragazzi, lololo, vendo Jeep Compass. Chilometri 200.000, 4x4, cambio automatico, color bianco, prezzo 9.000 euro. Telefono 349-6571-349. Ripeto, 349-6571-349.
2: Lololo, ma la Jeep Compass è quella per fare i cerchi e girare attorno?
0: Mamma mia.
7: Attenzione.
0: Chiedi scusa almeno te una volta.
2: Scusa.

0: 50 senza marmitta, o comunque se volete mettergli una bella marmitta cafona, lui la vende.
1: Ciao ragazzacci, allora io vendo una bellissima marmitta per Vespa Special, una Simonini artigianale ad espansione,
0: vabbè,
1: a soli 85 euro, usata pochissimo, una bel sound, una bella veramente marmitta. Il mio numero di telefono è 335 70 49 350.
0: Willa lololo.
2: Willa.
0: E invece amici gamers, lui vende la sua Xbox 360 senza joystick perché sono rotti, quindi
3: vendo Xbox 360 senza joystick perché non va, completa di alcuni giochi, a 150 euro, trattabili. Alberto da Arsego, 340 82 39 606.
0: Lololo.
4: 340 823 9606 per la PlayStation?
0: No, Xbox 360. Ma amici, sapete perché la Meloni ha tolto il bollo? Ah beh, lui lo sa. Vabbè.
5: Pedro, Baxo, ma è ovvio che tirami il bollo, perché hanno capito che oltre al Triveto non paga nessuno.
0: Ah, vedi?
5: Siamo sempre solo noi pollastri a pagare, zio Treno. Dei, su.
4: A Roma paga. Ciao, il bollo.
5: Lollo.
0: Ma Roma è esentata.
4: No.
0: Sì. Beh, è esentata e quindi è giusto che i romani non pagano il bollo.
4: Vedi, è giusto che lo si paga solo. Tu sei venuto in Veneto per pagare il bollo.
0: Esatto.
4: Ti rendi conto?
6: Peter Pan,

0: sfogatoio in Peter Pan.
1: Allora, amici, prendete questo numero perché lui cede, quindi a titolo gratuito, immagino, sì, cede.
2: No, ha dato un prezzo.
1: Ha dato?
2: Sì.
1: Allora che cede? Vende. Va bene, due canarini particolari, credo. Io non sono esperto di canarini.
3: Cedo canarini razza Gloucester, maschi e femmine anellati 2026, a

0: 25 euro l'uno.
1: Ah, sì.
0: Fabio da Schio Vicenza. 340 579 1070.
2: Se volete, canarini, 340 579 1070.
1: Ma colpe di grie, eh?
2: Certo, assolutamente. E non è la bevanda fatta con la buccia del limone per digerire.
1: Sì, formissima, sì, ammazza, sì, che è in forma.
2: È proprio l'animaletto, il volatile.
1: Va bene, torniamo a parlare del bollo, perché è vero che il governo dice che il 70% delle auto in circolazione rientreranno in questa cosa, però c'è anche chi purtroppo.
3: Ciao a tutti, sono Filippo da Padova e niente, volevo fare una precisazione sull'esenzione del bollo, che non si paga più il bollo. Su un video di Salvini ha detto fino a macchine fino a 80 kW.
2: L'abbiamo detto.
3: Quindi le più piccole, io ho una Skoda Octavia 85 kW e continuerò a pagare il bollo. Ciao a tutti.
2: Però anche in quel caso lo paghi intero o c'è una frammentazione?
1: Quando devi pagare, devi pagare, credo.
2: Credo.
1: Anche lui gli dice un po' sfiga.
4: Lollo, la sfiga più grande di tutta. Tolgono il bollo e la mia macchina 81 kW. Mamma mia.
1: Questa è sfiga però, eh. Esenzione fino a 80, non ne ha 81.
2: Gli hanno fatto bene per i conti, secondo me. Ma tu vedrai adesso il picco di vendita di auto con bassa potenza.

0: la classe A con quel motore lì è già un miracolo. Che
1: dai, ma una coppia era, eh?
2: Sì, sì, se gli ha rovinato anche il finale dell'offesa alla classe A.
1: Esatto. Allora, a Romagnolo, a proposito di battute, la tua è piaciuta moltissimo.
0: Sì.
3: Buonasera, selvaggi. Maxo, ti farebbe mai i cerchi? Il clattesto però ti farebbe i cerchi con il compass. Pedro, ma dai una pavana qua anche lì dal caffè, per piacere, dai.
2: Una pavana?
3: Da parte del Romagnolo. Lollo, lollo.
1: Ti darò prima o poi una pavana da parte del Romagnolo, va
2: ragazzi,
1: bene?
2: Adesso, a parte gli scherzi, andiamo. Io prima, ovviamente, il mio è un livello bassissimo, adesso il livello si alza un po'. Pedro che arriva, si è arrivato, secondo me, all'apice della sua espressione comica delle scenette dello sfogatoio. Dovete sapere, un po' come, non so, i Pink Floyd.
1: Quando l'allunghi così è una cazzata, sappilo.
2: No, come i Pink Floyd con The Wall, sì, per esempio. Sì, cioè, sì, l'apice, poi sì, da lì. Cioè,
1: sentite sta minchiata,
2: No, no, no, assolutamente. L'umorismo di Pedro che ha chiamato una macelleria. Sentite.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Macelleria?
5: Sì, dica.
1: Niente, un piccolo problema, magari lei poteva aiutarmi a risolverlo.
5: Sì, se mi dici di che si tratta.
1: Sì, guardi, che porca vacca, stamattina mi sono svegliato con lo zampone sbagliato perché avevo prosciutto negli occhi.
5: Allora?
1: No, niente, inoltre la Fiorentina ieri ha anche perso.
5: Ah, e allora?
1: Niente, siccome mia moglie non ama le scarpe alte, voi ce l'avete il tacchino?
5: Sì, abbiamo anche il cetriolo.
1: C'è anche il cetriolo, che ci faccio?
5: Il cetriolo.
1: E che ci devo fare?
5: Se lo metto in culo.
1: Il cetriolo?
5: Sì.
1: Ma scusi, l'ho chiesto il tacchino.
5: Io gli ho chiesto, io do il cetriolo.
1: Ma scusi, ma che macelleria è?
5: È una macelleria, è una frutta e verdura.
1: Ah, allora devo aver sbagliato.
5: Sì, ha sbagliato.
1: No, perché tutto il giorno che il mio capo mi dà carne.
5: Pronto?
1: Buonasera alla macelleria?
5: Sì.
1: No, niente, io la chiamavo perché ho un piccolo problema, magari mi aiutava a risolverlo.
5: Che mi dica?
1: Niente, che porca vacca, è tutto il giorno che il mio capo mi dà carne. E adesso se non alzo le cosce e prendo la giornata di petto rischio di fare la figura del salame. Pronto?
5: Scusi, che dice?
1: Ha capito che l'ho detto?
2: Livello altissimo.
1: Dico che è porca vacca, è tutto il giorno che il mio capo mi dà carne. Adesso se non alzo le cosce e prendo la giornata di petto rischio di fare la figura del salame.
5: Che cosa vuole da me?
1: Niente, siccome mia moglie non ama le scarpe alte, voi ce l'avete il tacchino?
5: No, signore, ho sbagliato, guarda.
1: Come ho sbagliato?
5: Avevo voglia di scherzare.
1: No!
5: Chiami un'altra parte.
1: Ma scusi, gli ho chiesto se ha il tacchino.
5: Pronto?
1: Buonasera alla macelleria?
5: Sì?
1: La chiamavo perché ho un piccolo problema, se mi può aiutare a risolverlo.
5: Bimbe.
1: Niente, che porca vacca, stamattina mi sono svegliato con lo zampone sbagliato perché avevo il prosciutto negli occhi. Come? Non faceva ridere? Allora, già che ci siamo,
2: livello altissimo.
1: Già che ci siamo, fammi salutare gli ascoltatori che mi scrivono le battute da dire il giorno dopo allo sfogatoio.
4: Radio Peter.

0: Bear.
1: Allora, tornando a parlare di bollo, se abbiamo sentito prima due selvaggi sfortunati, uno addirittura per un kilowatt, lui invece è fortunato.
2: Eccomi qua con la mia bella macchinetta da 77 kW, ah. 105 cavalli, ah. E niente bollo. Lolololo, Luca Vittorio Veneto.
1: Lolololo, dai Luca. Tornando al mercatoio, amici selvaggi, o meglio, selvaggi genitori o futuri o neogenitori, lui vende il classico trio più un box. E sentiamo.
3: Ciao ragazzi, io per il mercatoio vendo. Ho un trio da neonato, per capirci, neonato. Della cam, tutto nuovo con tutti gli accessori,
4: la navicella, cioè.
3: Passeggino, navicella. E ho anche un box. Vendo tutto box, a prezzo modico, per chi ne ha bisogno, ci si mette d'accordo. Il mio numero è 320 30 88 779. Ripeto, 320 30 88 779, zona Masera di Padova e dintorno.
4: Molto
3: ciao ragazzi.
4: Il box, che non è il box, il no. Box.

0: 393-736-6240.
1: Amici possessori del Booster Spirit, se avete bisogno di una super marmitta, prendete questo numero.
0: Vende solo la marmitta?
1: Sì, vende solo la marmitta.
2: Vabbè. Ciao a tutti, io invece vendo una marmitta per Booster Spirit, Gianelli Reverse, tirata a nuovo con la pancia appena rifatta, lana di roccia appena rifatta, e il prezzo è di circa 100 euro trattabili. Sì. Il numero è 366-446-1440. Ciao, grazie a tutti.
1: Qua dovevi dire ammazza 500 euro per la marmitta, mi sembra parecchio, no?
0: 100 euro.
1: 100?
0: Ha detto 100.
1: Io ho capito 500.
0: Ha detto 100 trattabili.
1: 100.
0: 366-446-1440 è il suo numero.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan, radio, radio.

0: Radio Peter Pan.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: giorno newyorkese di Radio Peter Pan, fatevi una foto, fate una storia, taggate Radio Peter Pan e Ceccato Motors sui social, perché uno di voi ogni settimana vincerà e riceverà a casa una maglietta di Radio Peter Pan, e uno al mese arriverà anche il taxi a casa vostra a prendervi per farvi fare un giro ad un evento di Radio Peter Pan, sempre se ne abbiate voglia. Assolutamente, noi siamo a vostra disposizione. Taxi giallo di Radio Peter Pan by Ceccato Motors, fatemi una bella storia.
1: 393-7366-240, amici, il numero per lasciarci un audio, e riprendiamo il terzo quartino con lui che fa polemica sul prezzo dell'Xbox.
0: Sempre.
2: Come si fa a vedere l'Xbox 360 a 150 euro? Farà probabilmente massimo 50 euro.
1: Niente, lui dice che costa massimo 50 euro e 3,50 quanto era?
0: Non me ne intendo, c'è una cosa sui giochi, me ne intendo poco.
1: Va bene, amici, lui invece vende la sua Opel Corsa, sentiamolo.
3: Buongiorno, io vendo Opel Corsa del 2010 con 260.000 chilometri, sempre tenuta in perfette condizioni, tagliandi sempre fatti, revisione fatta l'anno scorso, la bombola, essendo la macchina GPL, è stata revisionata 2 anni fa, quindi per i prossimi 8 è a posto. Sono in provincia di Treviso, a Breda di Piave, e chiedo 2.300 euro trattabile.
0: Uila.
3: Potete scrivermi al 328 619 6572.
0: 328 619 6572.
4: Attenzione, non

0: e Planet Funk con Rewind My Mind.
1: Allora, selvaggi del mercatoio, stiamo per mettere in vendita una friggitrice a gas, però di quelle da sagra, quindi grande, non una friggitrice da mettere
0: in cucina,
1: ma non nella nostra. Credo che
0: no,
1: sia
0: no, no, no, cucina.
1: Sì, sì, grande.
0: Sì.
2: Ciao a tutti, vendo friggitrice a gas, due vasche, 25 litri per vasca, 4 cestelle in totale, sì, quindi 2 per vasca. La friggitrice dobbiamo venderla perché a livello burocratico dobbiamo passare in elettrico, ha 7 anni di vita ma viene usata solo 3 settimane all'anno per appunto la sagra.
0: Ah,
2: per informazioni 366 869 3950, grazie,
0: sagre,
2: ciao.
0: Che potete usarla 366 869 3950, o amici che amate fare le grigliate. Beh, in
1: sembra,
0: giardino
1: mi sembra grande,
0: ve la
1: giardino,
0: mettete in giardino ed estate, sì, la usate.
1: Ma va bene, torniamo a parlare del bollo.
3: Ma che poi il bollo non è una tassa regionale?
1: Sì, è una tassa regionale il bollo, sì, sì, sì.
0: Se
1: sì,
0: ne
1: sì,
0: occupa
1: sì,
0: la regione.
1: Sì, e lui, sempre parlando di bollo, beh, lui è avantissimo, amici.
4: Ma scusate un attimo, cosa ha inventato il governo? Ha tolto il bollo sulle macchine. Ma io l'ho già inventato dal 2001 che ho fatto l'esenzione sul bollo dell'auto.
1: Cioè lui è dal 2001 che non paga il bollo, capito? Mi altro che Meloni.
0: Infatti, va via con un trattore, mi sembra.
1: Lascia fare, lascia fare. Ma soprattutto, visto che fino a 80 kW c'è gente che ha 81, 82, 85 kW, lui avrebbe questa idea qua.
4: Ma scusate, ma se chi ha auto fino a 80 kW è esente, ma chi ne ha 85, perché non gli esentano 80 kW e gli tassano solo i 5? Perché a sto punto, scusa, se 80 è il limite gratuito, 80 è per tutti, no? Chi lo supera paga la differenza, se no, scusa, cioè ora gli 80 kW cosa servi?
1: Amici, da qualche parte i soldi devono anche arrivare, non è che possono esentare completamente tutti.
0: Adesso ci sarà il boom della vendita delle macchine a 80 kW.
5: Peter Pan,

0: fighi che non pagate il bollo?
1: Sì, comunque tutti quelli che fanno i fighi, il bollo qua, il bollo là, non lo pago. Sì, se sono single, se sono in famiglia invece si culano, perché uno lo pagano e uno no.
0: Lololo. Ma si torna al mercatoio, amici, se a casa non avete un atomizzatore, che fai? Non lo compri?
2: E compri. Sì, un po'
3: ciao
2: di
3: selvaggi,
2: casa,
3: io ho da vendere un atomizzatore portato da 600 litri, marca MM Spryers, con qualche optional, quindi ventola maggiorata e torretta e tubo per i trattamenti a terra da 25 metri. Lo vendo per inutilizzo e vorrei liberarmene, cioè liberarmi un po' di spazio. È del 2023, ha lavorato in una superficie di un ettaro per 2 anni e l'anno scorso ha fatto qualche trattamento. Scrivetemi 391 495 6545. No offerte ridicole.
0: Esatto. No offerte ridicole, mi
2: esatto,
0: raccomando.
2: Però hai detto il numero un po' veloce, caro Vito.
0: Ma so si capiva, dai. E dopo varie auto, amici, è il momento della Skoda Octavia.
4: Buonasera selvaggi. Io vendo la mia auto per cambio macchina, una Skoda Octavia Station Wagon del 2017 con 179.000 km.
2: Fresca.
4: In ottime condizioni. Fatto distribuzione e tagliando a marzo 2026.
2: Come nuova?
4: Cambiato gomme a dicembre 2025. Macchina, ripeto, in ottime condizioni. Prezzo 7.500 euro trattabili. E il numero è 349 07 27 308. Emanuele della provincia di Venezia.
0: Gli stavano già arrivando offerte via fax, capito?
2: Pazzesco, ah, pazzesco.
5: Radio Peter Pan.

0: bellissima Linon.
1: Occhio amici selvaggi, perché non è tutto oro quello che luccica parlando di bollo, eh?
2: Beh.
1: Perché ci sono due o tre cose che bisogna starci attenti, tipo...
2: Capito, mai contenti.
3: Lolo, selvaggi, guardate che il bollo auto non si paga solo per l'anno 2027, non per sempre.
1: Io speravo.
3: E comunque se hai due autovetture intestate, una
2: solo, 2027.
3: È valido, oppure auto e ciclomotore o moto, devi scegliere o auto o moto. E ecco, comunque a me mi sa tanto di pre-campagna elettorale, visto che Trump aveva promesso $5,000 a famiglia se lo avessero rivotato. Questa qua cosa ha fatto? Ha fatto uno sconto sul bollo auto e dai, va, tutte pagliacciate. Lololo.
2: Mai felici gli italiani, mai.
1: Ma ci trasferiamo in autostrada, lui è schifato giustamente, però si sa che in autostrada i carburanti costano di più.
4: Ma può essere che in autostrada adesso ci sono prezzi, cioè banalmente un gasolio o benzina, gasolio da 2,50 euro al litro, 2,50 euro,
1: approfitto,
4: 2,25 euro benzina, sì. Ma dove vogliamo andare? Dove cazzo vogliamo andare? Ci ritroveremo tutti ad andare in giro, no, neanche con i monopattini,
2: dove
4: neanche quelli
2: andare?
4: Ormai andremo in giro, andremo tutti a lavoro a piedi, cavolo, andremo tutti a lavoro a piedi, ma gli stipendi sono sempre quelli.
2: Io non so più cosa dire,
4: non so più cosa fare, vi prego aiutatemi, datemi consigli,
1: che consiglio?
4: Magari mi faccio un deltaplano di carta e vado a lavoro così, non lo
2: dove
4: so, vi prego,
2: andare?
4: Sono aperto a suggerimenti, grazie.
1: Lololo,
2: stavo un bel gasboro, però
1: è un signorino,
2: ogni tanto dito, è un signorino. Amici di Venezia, dai, balliamo il cavalino.
5: Peter Pan.

0: ragazzi, al tramonto del terzo quartino stiamo per mettere in vendita una BMW, se non sbaglio 316 Touring, non ricordo più.
1: Ciao selvaggi, vendo BMW 316D Touring, sì, colore bianco, anno 2013, chilometri 190.000, sempre taglia andata, di lavori manutenzione ordinaria e straordinaria. Doppio treno di gomme estivo invernale, vendo a 9.000 euro. Numero di telefono 342 55 15 088.
0: Vabbè, gli sta per scappare un trattabile e poi non gli è uscito.
2: No, 342 55

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: Squatch.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: della sua Kawasaki.
1: Buonasera selvaggi, io vendo la mia moto, ho una Kawasaki Z900 del fine 2023 con 30.000 km, monta i seguenti accessori: carica telefono, due prese USB, e terminale SC Project omologato, portatarga sportivo, frecce sportive, monoposto per chi vuole andare da solo, insomma l'ultimo tagliando fatto settimana scorsa, ancora un anno di garanzia, vendo a 6.500 euro, leggermente trattabile. Il mio numero è 389 042 0987,
2: 389 042 0987, per la Kawasaki.
0: E adesso amici, lui è molto incazzato con voi, tornando all'argomento bollo, che vi lamentate, che vi lamentate.
3: Allora ragazzi, io mi voglio sfogare tantissimo oggi perché è arrivata la notizia che il governo toglie via il bollo praticamente per macchine a bassa cilindrata e motocicli per il 2027.
2: Solo 2027.
3: E là ancora di nuovo la polemica. Ecco, di nuovo è solo una mossa politica, è solo per il 2027. Ma porca di quella puttana, ma sarà meglio così piuttosto che ti dicono devi pagarlo anche il prossimo anno, anche se fosse solo per una volta. Ma minchia, ma per una volta ci facciamo andare bene una stronza di cosa?
2: Che poi effettivamente è solo una volta, però potrebbero toglierlo definitivamente.
0: Certo, dovrebbero.

0: Giovedì mattina, tornando all'argomento bollo, amici, non vi fate infinocchiare, è tutto un blef.
1: Buonasera a tutti sul bollo auto.
2: Audo.
1: Ennesimo blef a Meloni.
2: Audo. È un'altra cosa.
1: Non riesce a abbassare per 3 giorni di seguito il gasolio, che ogni volta ti fa un consiglio dei ministri straordinario, e poi abbiamo abolito la tassa più odiata degli italiani. Abbiamo spezzato le reni al bollo auto.
2: Insomma.
1: Peccato che così ha messo un culo alle regioni, quindi ha messo un culo a noi, quindi ancora meno servizi.

0: e stringe il culo regioni, province e cittadini. Altro che regalo. La la la la.
1: Altro che regalo, capito? Sì.
2: Stringe
1: il culo.
2: Che vuol dire stringe?
1: Le chiappe, paura.
2: Stringere, sì.
3: Radio Peter Pan.
2: Sabato 19 settembre saremo la Notte Bianca di Vicenza in Piazza dei Signori, ragazzi. Dalle 20 saremo in DJ set in diretta io, Fedro ed Emma Rossato. Siamo media partner di tutti i giorni della Notte Bianca di Vicenza fino a domenica. E attenzione, perché noi saremo poi in diretta fino alle 22, ma poi staremo lì a fare animazione fino alle ore 23.
1: Buonasera.
2: Va bene, buonasera. Poi saremo domenica 20 settembre al Pin Power alla Montebelloni in Rosa dalle 8 con la Sister Gloria Alice Fassina per la partenza e l'arrivo, e poi per il brunch aperitivo io dalle 12 alle 14 in diretta sempre sul palco della Montebelluna in Rosa. Ma da domenica 20 settembre ritornano anche le Domenica Italiana del Bottegon di Treviso in diretta su Peter Pan dalle 18.

0: No.
1: Pedro, non ti fare incantare le foto. C'è la sorpresa lì in mezzo.
2: Ma che sorpresa, una gnocca così tu non l'hai mai vista in vita tua, neanche con l'intelligenza artificiale.
1: Ma che gnocca, c'è il pisellone questa.
2: Amici.
1: No dai.
2: Amici. Dai. Ha lasciato una.
1: Non si crede che è un travello.
2: Non riesco neanche a parlare.
1: È un travello.
2: Lo sfogatoio finisce
1: qua. È una escort trans.
2: Torniamo domani. Non riesco, devo andare in bagno.
1: È una escort trans, Pedro.
2: Amici.
1: Ti trovi la sorpresa lì in mezzo.
2: Ah, quanto mi piacciono le sorprese.
1: Ma è lei che ti mette a 90.
2: Quanto mi piace, amici.
1: Se ho capito, ma è lei che ti mette a 90.
2: Ha lasciato un audio l'orsacchiottona.
1: Sì, vabbè.
2: Ah, senti che voce.
3: Oh mio Dio, facendo zapping.
1: Sì.
3: Ho sentito questa voce maschia. Ma ciao, sacchiottone.
2: Ciao,
3: sacchiottona
2: mia.
3: Ciao.
1: Sì, sì.
3: Che meraviglia. Ciao anche a cosa, ma quello che è in parte.
2: Cosa sei tu?
1: Ciao,
2: sacchiottone.
1: Non considerarmi, grazie.
2: Lo sfogatoio torna domani alle 17. Non riesco ad andare avanti.
1: Tu dovresti vederla nuda.
2: Mamma mia, che meraviglia.
1: Sì, che meraviglia, no.
2: Che meraviglia. Va bene, purtroppo parliamo invece di parlare di gnocca. Qua si parla cazzo di bollo, esenzioni. Vabbè, dai.
4: Vabbè, raga, comunque il discorso del bollo per l'esenzione del 2001 ci sta, perché non mi ricordo se a livello europeo cosa non è tipo legale. Quindi se hai la faccia tosta di 2, 3, 4, 5 volte di farti arrivare la multa, poi vai, non so, è un iter, comunque non andrebbe pagato, e che tutti noi per quieto vivere continuiamo a pagarlo. Però permettetemi una battuta, praticamente fino a 80-85 in teoria lo pagano solo chi ha le macchine grosse. Ma sto governo non è un governo di fascisti, e adesso cosa fanno? Fanno i comunisti? Fanno pagare i ricchi e noi poveri? Com'è questa storia?
2: Far pagare i ricchi e noi poveri non è da comunisti, da persone intelligenti, è normale.
1: Oh, bravo, Fedor, finalmente hai detto una cosa giusta. È l'orsacchiettona che ti fa ragionare meglio, hai visto?
5: Cosa

0: fare audio annunci.
1: E ci scusiamo con tutti quelli che non ci sentiranno. Ho sbagliato.
0: Basta con sto orso yogi.
1: Ho sbagliato, chiedo scusa.
2: Allora, intanto intervengo anch'io sul discorso dell'esenzione bollo auto. Allora, l'esenzione del bollo auto vale solo per l'anno prossimo, quindi sarà in vigore dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027, e solo per una vettura a persona. Quindi sì, se uno ha due vetture intestate, solo una potrà scegliere.
1: Quattro.
2: E poi credo, se non vado errato, che il limite sia di 70 kW. Cioè,
1: 80.
2: Se sei, la tua auto è entro i 70 kW di potenza, allora può beneficiare dell'esenzione.
1: 80. Ma finiamo con lui, amici selvaggi, che fa anche il pronostico delle prossime elezioni.
0: No.
1: Come no? La destra perde.
3: Cazzo. Selvaggi, buonasera.
0: È la fine.
3: Visto che le elezioni le perderanno di sicuro, perché hanno fatto danni che sfracelli, basti parlare del prezzo del carburante, di quanto è aumentato e tutto il resto delle tasse, arriverà il nuovo governo? Dirà: oddio, non abbiamo più fondi per cantare i bolli delle macchine, e ripristineranno. Sulla prima casa, che non sarebbe tanto quello il male, ma dopo, chi lo paga già sulla seconda, se lo trova quadruplicato, e se ha la fortuna di avere anche la terza, se lo trova quello sulla terza decuplicato.
1: Lollo.
0: Abbiamo finito, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30.
1: Grazie a tutti.

0: bella vita che fai, Fede.
1: Sì, Fede, non
0: spiaggia, Jesolo con racchettoni. Mamma che bella vita che fai. E noi qua sempre a lavorare, a raccogliere la monnezza.
1: Ecco perché è rimasta a casa oggi. Ho bisticciato troppo ieri pomeriggio. E chissà stanotte che avrà fatto per aver fatto svegliare Rocky così presto. Mannaggia.
2: Giù se batte, è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
1: Le 6 da un minuto.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan Spot.
4: Era. Ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651. Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
7: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
8: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
9: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix.it.
10: Delix, il tuo partner.

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: On Radio Peter Pan.
6: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
6: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
9: Let's go! The Meteoworld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! E prendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Forever Fun. Forever Summer.
14: Sveglia ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
6: Dalle 6 alle 7.
15: No, non ce l'ho voglia!
16: Un'ora in te.

svegliato la persona sbagliata. Vabbè, succede, d'altronde non è neanche la prima volta. Dalle 6 alle 7 c'è Rocky in vostra compagnia ad accompagnarvi con le sveglie indesiderate. 393-7366-240. E voi invece siete carichi, siete svegli, anche perché stamattina faremo un sacco di bordello. Intanto partiamo subito con il primo disco della serata, Gigi D'Agostino, Elisir, dal 1998. Stai ascoltando Radio Peter Pan.

0: Ciao Fede!
1: Insomma,
0: ma piove a Castelfranco!
1: Sì.
0: Qua c'è il diluvio in autostrada! Vittorio Veneto, Treviso, Venezia, diluvio!
1: Ecco perché Fede è rimasto a casa, perché anche qui a Castelfranco piove e decisamente si stava molto molto bene a letto. Buongiorno a tutti quanti, le 6 da 10 minuti in questo giovedì 17 di settembre 2026. Buongiorno, ma soprattutto ben svegliati. Siamo carichi questa mattina, anche perché oggi dalle 6 alle 7 ci sarò io, Rocky Pestaiolo, a sostituire Fede. Me l'ha chiesto ieri pomeriggio, ho detto che vado a fare, dovevo preparare le valigie, quindi gli ho fatto questo favore qui. Piccolo spoiler però, perché non farò bordello insieme a voi solamente nella prima ora del palinsesto di Peter Pan, ma tornerò anche dopo dalle 7 alle 9 assieme ad Andrea Nordio. Insomma, qualcuno si è svegliato a quanto pare,
2: Rocky, sì? Sì. Tu ci chiedi se noi siamo carichi. Carichi a molla!
1: Madonna! Ragazzi, questo suono funziona sempre comunque, Funziona. Vi vedo, vi sento belli carichi. Tra pochissimo si parte con la rassegna nottambula 393-7366-240. Vi state caricando? Siete svegli? Dai, andiamo subito al prossimo disco. C'è Robin Schulz con Take It Slow.

0: Apri Fibra, i pinguini tattici nucleari con Goya e un sacco di pazzi che si sono svegliati prestissimo. Eccolo qua, ho sbagliato audio.
1: Rocky, buongiorno!
0: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti!
1: Mitico Rocky!
0: Vabbè, adesso abbiamo esagerato, comunque facciamo le cose con calma. Dai, c'è la rassegna nottambula. Cos'era la rassegna nottambula? Quelle notizie che ho trovato questa mattina, appena aperto gli occhi, ho preso il cellulare e mi sono capitate queste tre notizie veramente, veramente strane. Partiamo dalla prima: si intrufola in casa mentre lei dorme e le lecca i piedi. Condannato a 6 anni e 8 mesi. È successo negli Stati Uniti, per l'esattezza, nello stato della California, dove un uomo di 28 anni si è introdotto di notte nella casa di una donna che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, insomma, si è intrufolato per leccarle i piedi di notte. Vabbè, insomma, l'ha conquistata, diciamo che se l'obiettivo era farsi notare ci è riuscito. Peccato che invece di conquistare lei abbia conquistato una condanna di 6 anni e 8 mesi di carcere. Vabbè, diciamocelo, è partito col piede sbagliato, doveva leccare l'altro piede, che figuraccia. Seconda notizia: resta incastrato tra water e bidet, devono intervenire i vigili del fuoco. È successo in provincia di Odin, dove un uomo ubriachissimo è rimasto incastrato tra lo spazietto, no? Stretto spazio tra il water e il bidet. Non riuscendo più a liberarsi, è stato lui stesso a chiamare il 118. E voi, cari ascoltatori, vi siete mai incastrati da qualche parte? E se sì, perché proprio con la testa dentro la lavatrice? Ho visto un sacco di video partire così, molto semplicemente. Ultima notizia: il robot aspirapolvere scopre il tradimento. Lui usa le immagini come prova, ma finisce nei guai. Ah! A Taiwan un uomo ha scoperto il presunto tradimento della moglie grazie ad un robot aspirapolvere di casa dotato di telecamera e integrato l'intelligenza artificiale. Tutto bene, tutto a posto, insomma, ha sgamato la moglie. Il problema è che poi la moglie l'ha denunciato, perché ha detto mi hai spiato, l'ha denunciata e si è beccato 5 mesi di carcere. Insomma, il robot ha pulito casa, ha scoperto il tradimento, ma alla fine ha lasciato il proprietario qualcosa di più grosso da pulire, in questo caso la galera.
2: Peter Pan.

Nuova dall'anno 2016, Kungs con This Girls qui su Radio Peter Pan. In questa mattinata alle 6.25 state ascoltando la voce di Rocky. Per chi si fosse appena collegato, sono in sostituzione di Fede, sia per quanto riguarda la mattina di oggi, ma anche per domani. Però insomma si seguono anche un po' le sue linee, no, del suo programma. Per esempio adesso si parte con i pensieri intrusivi. Cosa che mi fa molto ridere comunque, che i pensieri intrusivi non sono quei pensieri tanto belli, anche perché sono pensieri, immagino, impulsi che arrivano nella mente senza volerla, che possono essere fastidiosi, un po' strani e spaventosi. Invece questa base dimostra un po' il contrario, perché è abbastanza divertente. Insomma, stamattina appena sveglio ho iniziato subito a preoccuparmi per la casa in affitto e ho pensato: ma riuscirò davvero a prenderla? Perché vi spiego, vivo ancora nell'appartamento a fianco alla radio, ormai sono 3 mesi e si sa che al giorno d'oggi trovare una casa in affitto è diventato davvero difficile. Da una parte fai fatica a trovarla, dall'altra ci sono i costi dell'affitto e soprattutto le spese da sostenere quando vivi anche da solo. Probabilmente ho avuto questo pensiero perché proprio oggi pomeriggio devo andare a vederla, devo andare a incontrare il proprietario, che sicuramente mi chiederà documenti, che lavoro fai, quanti soldi prendi, sei una persona affidabile. Beh, sicuramente se vado là e mi presento come Rocky Festaiolo, assolutamente no. Magari dandogli un mio documento forse potrebbe andare meglio. E quindi il problema però, ok, è che quando lavori in partita IVA si sa che spesso diventa più complicato ottenere un affitto, no? Così come lo è anche ottenere un mutuo. Quindi è normale che arrivato a questo punto mi sia venuto spontaneo chiedermi: riuscirò davvero a prenderla quella casa in affitto? Allora volevo chiedere anche un pochettino a voi, insomma, al 393-7366-240: avete mai avuto problemi con le case in generale, che sia stato magari per comprarne una, oppure molto più semplicemente per riuscire a prenderne anche una in affitto, o anche in generale problemi con le case? Se vi va, messaggio scritto oppure vocale.

0: Jones con Pull Me Back qui su Radio Peter Pan. Io il mio pensiero intrusivo l'ho dato di questa mattina, o no? Eccolo qua. Allora, praticamente vi ho detto poco fa, vi stavo parlando appunto di questa casa che andrò a vedere oggi pomeriggio, quindi stamattina mi sono svegliato con questo pensiero qui. Riuscirò davvero a prenderla? Quindi, insomma, me ne ho parlato un pochettino, sappiamo un po' le problematiche quali sono, soprattutto quando si è in partita IVA, però insomma il proprietario vorrà conoscermi. Al 393-7366-240 vi ho fatto una domanda. Avete mai avuto problemi con le case in generale, che siano state magari per comprarne una, oppure molto più semplicemente riuscire a prenderne una in affitto? Ne continuiamo a parlare tra pochissimo, perché adesso c'è il pensiero intrusivo del compare ma.
1: Buongiorno compare ma.
0: Piove, eh?
1: Ah, non sei il mio compare.
0: No.
1: Ma bisogna che gli dico che anche se manca lui si può evitare di fare svegliarsi da se devo mettere a te Balboa, eh? Dai compare, un casino sta a fare. Se sta capisce niente qua.
0: Come
1: dai.
0: Non si capisce niente. Vabbè, dai, ci riprovo con la seconda mezz'ora.
2: Svegli indesiderati. Radio Peter Pan.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: È solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
14: A settembre Renault Clio full hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
15: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi.

0: 730-01.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Forever Fun, Forever Summer.
8: Svegli indesiderati.
9: Radio Peter Pan.

0: 12, Avicii, Nicky Romero, I Could Be The One, qui su Radio Peter Pan. Ci sono le sveglie indesiderate, partiamo con la seconda mezz'ora insieme, buongiorno a tutti quanti. Per chi si fosse appena collegato, sono Rocky in sostituzione di Fede e nella scorsa mezz'ora stavamo discutendo un po' di quei pensieri intrusivi, no? Questa mattina mi sono svegliato con un pensiero proprio che mi ha subito sconvolto, ecco, la mattinata. Ma riuscirò davvero a prenderla quella casa in affitto? Perché appunto stavo spiegando poco fa che oggi pomeriggio l'incontro, dopo tanti mesi di ricerca, sono riuscito a trovare una casa in affitto. Poi si sa, nascono sempre un sacco di problemi, soprattutto magari quando sei da solo, quindi a livello di costi, a livello di spese, ma quando c'è la partita IVA è sempre più difficile ottenere un affitto oppure un mutuo. Allora al 393 7366 240 vi ho chiesto: avete mai avuto problemi con le case, che sia stato per comprarne una oppure più semplicemente per riuscire a prenderne una in affitto? Abbiamo qualcuno.
1: Buongiorno Rocky.
0: Ciao.
1: Pensa che io ho dovuto aspettare un anno e sei mesi per la risposta alla richiesta di un mutuo, perché facendo i loro controlli hanno visto che 8 anni prima,
0: ecco,
1: nel posto dove lavoravo, che tra l'altro non ci lavoravo più, avevano ritardato un mese a dare lo stipendio.
0: Pensa te.
1: Spero che le cose siano cambiate. Ma in bocca al lupo.
0: Grazie, grazie mille, ma in realtà lo spero pure io. Poi che cavolo gliene frega a loro se 8 anni fa o comunque mesi prima ti hai ricevuto lo stipendio in ritardo? Cioè si baseranno anche sul fatto dei soldi che stai prendendo al momento, presumo, cioè poi ci sta, giustamente, ci sta. Poi per esempio abbiamo...
2: Ciao Rocky.
0: Ciao.
2: Sono Davis. Io ho avuto la partita io per 20 anni, mm-hmm, però non ho mai avuto problemi per finanziamenti, per prendere l'auto oppure per aprire un mutuo per la casa. Per mia fortuna, o non so, ma comunque da artigiano partita IVA, adesso che sono operaio, problemi non ho mai avuto.
0: Ma beato te anche, perché vabbè, poi si sa che il dipendente ha lo stipendio fisso ogni mese, quindi è più facile da valutare. Magari in partita IVA i guadagni possono cambiare, quindi c'è sempre il rischio per la banca o per il proprietario. Bah, speriamo bene.

0: lungo 3 mesi e mezzo.
1: Madonna.
0: E per mille motivi ogni volta che chiedevo, ma stanno valutando di qua e di là, forse mi hanno guardato anche quanto pelo avevo nelle gambe. Ma il bello è che il giorno del rogito il direttore della banca si è presentato per motivi loro personali, senza gli assegni, diciamo, ecco, da dare al venditore. E ho fatto una figura barbina.
1: Ecco, vedi, però sento che c'è sempre questa cosa qui in giro, di gente che fa fatica ad acquistare casa, o magari viene anche, passatemi il termine, ciulata da dietro, perché poi vanno sempre così avanti le agenzie, no? Ti continuano a chiedere sempre soldi, soldi, soldi, poi quando si sono riempiti le tasche, ovviamente non vale per tutti, sto dicendo quello che è successo comunque anche da alcuni dei miei amici, quando iniziano ad accumulare un sacco di soldi, allora lì forse qualcosa si può sapere.
2: Ma buongiorno Radio Peter.
1: Ciao.
2: Ciao Rocky. Ascolta, lascia perdere, perché le banche sono fenomenali.
1: No.
2: Praticamente hanno contestato il fatto che io pagassi un mantenimento di 250 euro, quindi influiva giustamente, ma non tenevano conto del fatto che la mia compagna percepisse un mantenimento di 350 euro. Dico, cacchio, sono sopra di 100. No, quello che prendi non si conteggia. Ah, però quello che do sì,
1: ecco, vedi.
2: Ma lascia perdere. Ciao Renato.
1: Mamma mia, tutti questi messaggi comunque mi stanno mettendo un sacco di ansia. Vabbè, dai, ci farò tempo fino alle 18 per pensarci, anche un po' per come comportarmi, perché poi la preoccupazione sale comunque anche sul fatto che comunque, essendo che sono giovane, 25 anni, vivo da poco da solo, poi sai, i proprietari non è che si fidino così tanto a lasciare la casa in affitto comunque a un giovane ragazzo. Ma gli farò un bel balletto, gli dirò: lavoro per Radio Peter Pan, faccio le sveglie.

0: Direction, What Makes You Beautiful, qui su Radio Peter Pan. Nelle sveglie indesiderate abbiamo capito che, insomma, ottenere mutui, finanziamenti per la casa è veramente una cosa impossibile, molto molto molto difficile. Però passiamo alle cose quelle belle. Per esempio, venerdì 18 settembre Peter Pan 90210 alla Ira Club a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso, la cena con tutti i DJ e speaker della radio e dopo cena in console Marco Bax, Lady Ellen e l'animazione 90-2000 di Peter Pan con Rock e la Dance Crew. Poi ci sarà anche l'appuntamento a Sbronzatissimi, la festa di Apoenta a Castelmino di Resana in provincia di Treviso, in programma per appunto venerdì 25, sempre 18 di settembre, poi per il 25 di settembre un altro 90-210. Allora, abbiamo concluso la nostra prima ora assieme, sono le 6.58, non vi saluto perché adesso mi fermo qui con Andrea Nordio e faccio due orette con lui, mamma che bordello, non è bastato. È stata un'ora, ne scrivono altre due stamattina. Radio Peter Pan,
1: Non si batte, è troppo forte. Peter Pan.
2: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in Rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan, we play, you enjoy.
1: Non si batte, è troppo forte.
10: Peter Pan Clock.
11: Aia, 7:01.
10: Peter Pan Clock.
12: Peter Pan, viabilità.
13: Buongiorno, sull'autostrada 1 i veicoli vengono scortati a causa del maltempo fra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Roma. Coda di 1 chilometro fra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. In A4 code fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano verso Torino. Sempre sulla A4 ma verso Trieste, code tra Viale Certosa e Milano Est. Sulla A8 rallentamenti tra Castellanza e Lainate e Arese in direzione Milano, l'uscita di Cascina Merlata è chiusa al traffico provenendo da Varese a causa di un incidente. Si sono formate poi code a tratti tra il bivio di Fiera Milano e il nodo A8-A4 per traffico intenso. Il tempo di percorrenza è di circa un quarto d'ora. Sulla A9, coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento della dogana svizzera. Sulla A14, coda per traffico intenso tra Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione di Firenze. Coda anche tra Casalecchio e Bivio Raccordo con la A14, sempre per traffico intenso. Questa era l'ultima segnalazione. Buon viaggio.
14: Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a €4,69. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a €3,19. Lidl, vale davvero.
18: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
19: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
20: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.

0: nuovo supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: IO, il meglio vicino a te.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: questa secondo me è una canzone meravigliosa.
1: Bella, effettivamente.
2: Questo lo dici tu comunque.
1: No, no, è bella.
2: Datti una
1: canzone. Allora, buongiorno a tutti i ragazzi. Sta per cominciare il secondo programma del mattino che si chiama The Remix Show. Come vi avevo annunciato ieri, questo giorno sarebbe stato quello in cui non ero più da solo.
2: Esatto.
1: Oggi e anche domani, giusto?
2: Yes, infatti guardate un attimo il tempo fuori, è iniziato a diluviare. Incredibile questa
1: mattina,
2: cosa.
1: Mi è arrivata anche la notifica. Siccome l'altro giorno abbiamo parlato del grandinometro, la settimana scorsa forse.
2: Dell'applicazione che ti permette di vedere i posti in cui grandinerai. Insomma,
1: esattamente,
2: okay.
1: Ideata da un ragazzo padovano molto giovane. L'ho installata, mi è arrivata la notifica stamattina che diceva attenzione, grandine in arrivo. Io e sti cazzi, perché tanto la macchina l'avevo lasciata fuori.
2: Noi lavoriamo al chiuso, quindi sti cavoli.
1: Esatto. Vabbè, comunque avete riconosciuto che a fare il programma qui con me questa mattina.
2: Ci diamo un abbraccio gigante, grazie.
1: Vabbè, non toccarmi. Sigla!

0: cercare di fare da moderatore questa mattina, perché Rocky è fuori di testa.
1: È pazzo in culo.
0: Oggi Rocky è fuori di testa, io devo cercare di calmarlo. Allora, calmiamoci. Anche perché io mi devo svegliare.
1: Io mi devo ancora mettere i pantaloni, pensa un po'.
0: Pensate un po' voi che gioia io stamattina. Allora, io mi devo svegliare e quindi caffè alla mano pronto, okay. E soprattutto disco sveglia. Quindi sul volume che ci svegliamo tutti insieme.

0: Andrea Nordio, è stamattina.
1: E cazzo, è stronzo. Bene ragazzi, se questo è l'inizio, anche perché sento che oltre a lui che doveva dire delle cose molto importanti, c'erano altri messaggi importanti. Perfetto. Mattina il The Remix Show con Andrea Nordio, cioè sempre il solito, diciamo, sono io, ciao, piacere, ma anche con Rocky che finora è stato con voi dalle 6 alle 7.
2: Esatto, sono stato qui al posto di Fede ad accompagnarvi durante le sveglie indesiderate.
0: Ad accompagnarvi.
2: Allora, cominciamo già male Andrea Nordio, hai capito?
1: Mamma mia, Rocky, gli avevo detto ieri, ascolta, non prepararti niente, per il programma che cerco io le notizie, è arrivato, si è portato le stesse due notizie, cominciamo male, Rocky.
2: Ma in realtà le notizie non erano per te, erano per Joe. Quindi vai tranquillo, non ho preparate per te.
1: Un altro a cui piace che gli preparino le cose.
2: Sì, sì. Ma ti ricordi quella volta che abbiamo condotto assieme l'1 di giugno il programma, il The Remix Show?
1: Ho rimosso tutto e ci sarà un motivo anche.
2: Abbiamo fatto veramente schifo, però vabbè, insomma, mi ricordo quando sbagliai a coniugare un tempo verbale e mi sono arrivati un sacco di insulti da parte degli ascoltatori.
1: Occhio a cominciare usando già il passato remoto, perché secondo me ne fai altre di cagate stamattina, ma va bene lo stesso. So già che a un certo punto gli ascoltatori diranno:
3: Togli il microfono!
2: Vabbè, comunque sono ricominciate le scuole, un passaggio in terza elementare posso sempre farlo.
1: Sì, esatto, va bene, nel caso. Poi un altro bel messaggio che era arrivato.
2: Madonna, bellissimo.
4: Andrea, sei sicuro della cazzata che vuoi fare di condurre con Rocky? Abbiamo un sondaggino? Sì, forse sì, forse no.
2: Sì, no, non lo facciamo, adesso vediamo, dai, adesso forse lo facciamo.
1: Attenzione! Nuovo disco molto figo che è entrato anche ufficialmente nella classifica di Tanta Roba.
2: Esatto.
1: Spoiler incredibile.
2: La collaborazione tra Marrakesh e Gue, e questo disco si chiama Casini.

0: Negaz, come va stamattina? Oggi giovedì 17 settembre 2026. State ascoltando il Remix Show con i Remix, oggi composti da Andrea Nordio
1: e Rocky, quindi siamo i Rogaz praticamente.
0: Bravo.
1: Per oggi
0: non so cosa siamo, però sicuramente non qualcosa di bello. Buongiorno, no. Ragazzi, come va? Tutto a posto? Oggi giovedì tamarro vuol dire che il fuorigiri sarà quello di DJ Maxwell.
1: Ok, quindi si esplode stamattina.
0: Quindi malissimo, malissimo.
1: Si fa un sacco di bordello.
0: L'ho preascoltato, okay. Il fuorigiri, ed è arrogantissimo, ma come sempre.
1: Peggio di Maxwell, quindi più arrogante di Maxwell.
0: Maxwell è già a livelli altissimi. Aspetta un secondo che voglio fare una cosa.
1: Ma vai, fai pure quello che vuoi, non ti preoccupare.
0: Volevo chiedere, visto l'altro giorno abbiamo parlato del Superenalotto vinto, okay, da una persona nel Lecchese, più precisamente a Oggiono, che ha vinto 223 milioni di euro. E io, visto che comunque arriviamo con le frequenze lì, certo, avevo detto, ragazzi della zona di Lecco, cose del genere, guardatevi un po' attorno se vedete qualcuno che cammina tipo due metri sopra,
1: vabbè, giustamente,
0: l'asfalto, perché è quello che ha vinto 220 milioni. Adesso invece facciamo un'altra cosa, guardiamoci tutti quanti attorno.
1: Ah, pensavo dare i numeri al Superenalotto. Sarebbe stato molto bello le 7:30 del mattino.
0: Ma lo faremo. Guardatevi attorno e cercate quei vostri amici e colleghi che hanno una Fiat Pandina, okay, una Citroen C3, una Dacia Sandero, una Toyota Yaris, la Renault Clio, la Hyundai i10, la Hyundai i20, Mitsubishi Colt, Suzuki Swift Hybrid, Kia Picanto,
1: hai
0: Peugeot 208,
1: una concessionaria per caso,
0: Volkswagen Polo, Seat Ibiza, Renault Clio, Opel Corsa, perché sono quelli che nel 2027 non pagheranno il bollo.
1: Pensavo,
0: i maledetti,
1: pensavo fossero tipo le macchine da spostare qui fuori, detto, mi stavo preoccupando
0: le targhe come le serate. Eh no, perché ragazzi, alla fine l'abolizione, anzi la sospensione del bollo per il 2027 per tutte le macchine che raggiungono massimo gli 80 kW,
1: okay,
0: appunto è confermato, e quindi l'anno prossimo in tantissimi non pagheranno il bollo. Io direi che siccome si parla di quanto sarà? 200 euro?
1: Mm-hmm. Che comunque vabbè non sono tantissimi, no, però sai, puoi anche farti quelle serate un po' più belle invece di pagarti 200 euro per mantenerti una macchina che già è tua.
0: Quello che dico io è, come minimo, come dici te, non è che sia una cifra immensa,
1: però,
0: ma almeno pagate un aperitivo.
1: Esatto. Voi che avete quelle macchine lì, dai. Sarebbe bello, sarebbe bello.
0: Guardiamoci attorno, chi è che a cui possiamo scroccare un aperitivo allora?
1: Beh, dai, dove sei?
0: A Gio.
1: Vabbè, anche

0: comunque, ragazzi, per chi vuole risparmiare veramente, ha fatto la scelta mia, vabbè, è stata una scelta obbligata, comprare un Fiat Fiorino.
1: Ah, bravo.
0: Veicolo commerciale, 30 euro di bollo.
2: Bellissimo.
3: Che il problema di quelle macchine lì, come per esempio la Fiat Punto, la Lancia o comunque altre macchine di piccola cilindrata, le puoi utilizzare per poco tempo, durano al massimo 3-4 anni, poi dovrai cambiare macchina, cioè.
2: Ma è vero.
3: Ma sì, guarda, ho cambiato 3 macchine in 2 anni.
2: Vabbè, perché quindi
3: di Fiat Punto.
2: Allora, ragazzi, vorrei fare un piccolo sondaggio molto breve per capire, visto che abbiamo elencato tutti i modelli, ma sicuramente avete sentito la notizia, vi siete un attimo informati, vorrei capire quanti effettivamente rientrano in questa sospensione del bollo, cioè quanti tra di voi l'anno prossimo non pagheranno il bollo perché hanno visto che la loro macchina non supera gli 80 kg.
3: E attenzione, perché sicuramente, anzi lo sapranno, sarà solo per il 2027 questa cosa.
2: Sì,
3: poi
2: esatto.
3: Giustamente le elezioni e poi ci ripenseremo. Non dire.
4: Buongiorno ragazzi, alla fine ho vinto io la battaglia che non ho mai pagato il bollo, se l'hanno tolto. Sì!
2: Stai attento.
5: Senti il rumore da dietro.
2: Aiuto.
5: You're listening to Radio Peter Pan with Andrea.

0: ascolto.
1: Pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
14: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Di più.
18: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
17: Di più.
18: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
17: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
19: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
20: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce.
0: Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
21: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
22: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
23: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
24: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
25: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
26: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni

0: 19 settembre, dalle 20, per la Notte Bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ set e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza, sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Forever Summer.

0: mai stati ad un evento di Radio Peter Pan in cui c'era anche Rocky, che è il ragazzo che è con me questa mattina a fare il programma?
1: Se sì, mi dispiace per voi.
0: No, se capita. Sì, beh, certo, dispiace, ma poi lui effettivamente è Murder on the Dance Floor. Lui quando c'è da ballare proprio,
1: quando c'è da ballare suda un sacco,
0: quello
1: tantissimo.
0: Quello anch'io senza ballare, però un altro discorso. Abbiamo parlato di abolizione, anzi sospensione del bollo auto nel 2027, cioè non è che ne parliamo, semplicemente vi abbiamo chiesto, la vostra macchina rientra, perché almeno capiamo quanta gente c'è fortunata, tra virgolette.
1: Perché
0: tra
1: a quanto pare i bolli nel 2027 verranno aboliti.
0: È due ore che voglio fare sta battuta,
1: cavolo, non mi lasci, porca miseria.
2: E a riguardo del bollo, io ho una Clio, guarda caso, 1200 del 2010, e quindi se andrà in porto questa esenzione, certo, temporanea del bollo, l'anno prossimo risparmierò 156,20 euro. Vabbè, buona giornata a tutti.
0: Non male, non
1: sei
0: male.
1: Sei sicuro, non ti preoccupare.
0: Io sono nelle stesse condizioni di Marco, questo ascoltatore che sentiamo adesso.
3: Ah, mi è scappato il bestemmione. Davvero? Ieri sera sono fuori di 5 kilowatt. Cazzarola.
0: Per poco! 5 kilowatt, 85 ne faccio, porca miseria.
1: Io ne faccio un po' di più, adesso non lo so per l'esattezza. Devo ancora googolare in realtà, se vuoi lo cerco adesso in diretta.
0: Vai, cerca adesso in diretta.
1: La mia macchina, caro Google, quanti
0: allora, manca? Ragaz, dai, aspetta un secondo. Ragaz. In classe A lui, Rocky, l'ultimo arrivato qui in radio, è l'unico che c'ha il classe A.
1: L'ho rubato.
0: Cerca quanti kilowatt.
1: Come si scrive kilowatt?
0: KW, mamma mia. Mamma mia, io davvero bestemmio. 160.
1: Per poco
0: non ce la fa, guarda.
4: Allarma!
0: Ragaz, diventate voi vocalist adesso.
1: Come si alzano i kilowatt?
5: Cos'è la scoteca, la scoteca?
6: No! La scotechina! Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina! Solo nel

0: questo era il mio More Music in the Mix.
1: Possono abolirci il bollo, ma non

0: che compie gli anni oggi. Ciao,
1: ciao
0: Nicola.
1: Auguri.
2: Ha cambiato nome Massimo, incredibile.
1: No, non so se era lui, eh.
3: Ciao, sono System Mise,
1: eh?
3: Con la gloria del fuorigiri.
1: No, non ho capito cosa intendeva.
2: No, non si è capito nulla.
4: Sono Dan Peterson, Matteo Monti, per me numero uno.
1: Ma è bravo, è molto bravo Matteo.
2: Number
1: Ma
2: one.
1: Che bravo che è questo Matteo Monti.
0: Ciao Radio Peter Pan, vi preghiamo mettete un buon fuorigiri che casa, perché oggi abbiamo una bella giornata.
1: Va bene.
0: Ciao, vi vogliamo bene.
1: Anche noi.
0: Da Ambra e da Gioia.
1: Ciao Ambra. Ciao Gioia. Ciao bacini anche a voi. Un grande applauso a Matteo Monti.
2: Bravo,
1: grande applauso.
2: Bravissimo.
1: Per questa scotechina, perché adesso è arrivato il momento invece del fuorigiri. Hanno chiesto un fuorigiri che gasa.
2: Mm-hmm.
1: E allora ci pensa di
2: noi li accontentiamo.
1: Sì, sì, sì, ragazzi. Questo fuorigiri ce l'ha mandato DJ Maxwell questa notte e noi, come si dice, decliniamo ogni responsabilità.
2: Era ubriachissimo.
1: Astemio Max. Pensa, è così di normale. Sul volume c'è il fuorigiri.

0: capito? Hai capito, DJ Maxwell? Rocky, che te ne pare? Bravissimo! Beh, d'altronde viene anche pagato per lanciarci queste mine, quindi giustamente.
1: Ha fatto male il suo lavoro!
0: Come sei venale, davvero, Rocky? Avete fatto caso che ogni volta che facciamo qualcosa Rocky dice, se lo pagano, ma
1: vabbè, giustamente, cavolo.
0: Va bene, ragazzi, adesso abbiamo riso e scherzato. Era il fuorigiri di DJ Maxwell, adesso effetto fuorigiri. Un altro. E per fortuna c'è lui!
2: Bambini, non fate come me, studiate!
0: Studiate, ragazzi!
3: Andrea, le casse!
0: Le casse! Ah no, le casse!
4: No, le casse! Conto Gianmarco Baxo!
3: Buongiorno!
0: Sono pazzi qui, eh!
4: Buongiorno!
2: Minchia, le bombe!
0: Era bella strong questa!
5: Allora, senti come fa! Senti come fa!
2: Vai, spacchiamo le casse del furgone. Massimo. Vai, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
6: E ora? E ora?
2: E ora?
6: E buoni!
0: Sono belli carichi comunque.
4: Vai, un altro audio.
2: Dai che andiamo.
0: E poi sono arrivate anche loro e a me fa sempre paura quando arrivano, perché sentirai Rocky non le ha ancora ascoltate.
1: Cos'è questa base?
0: Rocky non le ha ancora sentite.
3: Buongiorno. Un fuorigiri gassoso.
0: Beh, insomma, non... E per compensare è arrivato anche quest'audio qua. Fallo sentire.
7: Ciao a tutti. Oggi Massimo un po' arriva a scuola. Ciao Mattia.
0: Però invece Massimo ha mal di testa e quindi niente.
1: Ah, malato Massimo, poverino.
0: Adesso basta.
1: Niente?
0: Basta fare i stupidi.
1: E cosa facciamo?
0: C'è la chicca del maestro Miyagi.
8: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
9: Buongiorno, mezzo remix.
0: Sì, buongiorno.
9: Buon giovedì Tamaro a tutti. Un giovedì Tamaro, temporaloso. Ah, buongiorno Andrea San. Ne sta venendo giù a catinelle.
0: Sì,
9: mamma mia,
0: parecchio.
9: Quanta acqua di nuovo. È proprio di giovedì Tamaro. È una coincidenza. Proprio il primo giovedì quasi interamente scolastico. Sì. Un saluto
0: a chi?
9: Ai nostri piccoli amici dello Scuolabus che sono tornati e fanno anche doppietta, perché salutano anche Alice Fassina.
0: Bravi.
9: E Fede al pomeriggio. Grandi ascoltatori, magari forse ci ascolteranno anche in classe con la maestra,
0: chissà.
9: Ma soprattutto anche un saluto
0: a chi?
9: A DJ Maxwell. Bravo. Che ci viene a trovare.
0: Bravo.
9: Il giovedì.
0: Sì.
9: Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice giovedì temporaloso, maestro Miyagi vi ricorda che le due parole più brevi e antiche sono sì e no, sono quelle che richiedono maggior riflessione. Sì.

0: e non c'è nessuno che batte le mani.
1: Un po' fuori tempo, Si chiama War Alive, il disco che chiude la prima ora del The Remix Show con i remix anomali, esatto. Diciamo, Andrea Nordio e Rocky.
2: Sono stati remixati troppo questa mattina.
1: Esatto, comunque rimaniamo qui perché questa era la prima ora, ma tranquilli, tra poco c'è la seconda.

0: Sport.
1: Solo per una cosa.
2: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
1: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
3: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan 92 210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90-210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Domani sera, Peter Pan 90-210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Peter Pan a manetta.
11: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
12: Peter Pan a manetta.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Non si batte, è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Le 8 da 3 minuti.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Breaking news.
18: Buongiorno da Esther Oletto. Bollo auto addio. Dal 2027 la tassa sarà cancellata in modo strutturale. Riguarderà le vetture medio-piccole sino a 80 kWh e moto con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino. Ha annunciato la Premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei Ministri, che ha dato tra l'altro via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma ridotto rispetto ai 17 centesimi in vigore sino alla mezzanotte. Ex Ilva, slittato il decreto ad hoc con le misure di cassa integrazione straordinaria in attesa di un nuovo pronunciamento della Cassazione sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Udienza il 20 ottobre. calcio, debutto deludente per il Milan in Europa League, battuto in casa dal Benfica per 2-0. Il tecnico Amorim ammette: perdiamo la nostra identità non appena andiamo sotto. Stasera a Torino la Juventus riceve gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì.
19: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
22: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
23: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
22: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
24: Se Deghi espandere il tuo business o Deghi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
25: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
26: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
27: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
28: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
29: CIF! Un solo spray!
28: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
30: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
31: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
32: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
33: Che operatore hai per la luce?
31: Ottima!
33: E per il gas?
31: Ottima!
33: Internet?
31: Ottima!
33: Mobile?
31: Indovina?
33: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
31: Davvero!
34: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.

0: si chiama Bon Ton, questa canzone è quella che apre la nostra seconda ora del The Remix Show. Buongiorno ragazzi, da Andrea Nordio
1: e da Rocky, buongiorno a tutti quanti.
0: Esatto, facciamo le presentazioni perché c'è qualcuno che magari accende la radio adesso dopo qualche tempo e dice ma scusa, ma Edo non c'è, ma Edo
1: No, Edo è in ferie, almeno per oggi, per domani starò io a fare la sostituzione per Edo e poi settimana prossima tornerà tutto alla normalità.
0: Lo hanno chiamato il freak show di oggi.
1: Un po' freak, sì, dai.
2: Ragazzi, ma che buongiorno! Mi ero dimenticato di avere questa fantastica radio emittente tra i preferiti. Era un paio di giorni che non vi ascoltavo.
1: Come ti permetti?
2: Mannaggia, amici!
0: Vabbè, due giorni ci sta.
2: Come state? Remixer, come state? Scusate, volevo usufruire del mio piano abbonamento premium Remixer Plus Over the World. Potete rimettere la sigla, visto che mi sono perso totalmente la prima ora. Molte grazie.
0: Ascolta, verifica. Verifica se ha la spunta blu. Allora. Cioè, ha la spunta blu di aver pagato. Sì, perfetto. Ok, allora può richiedere la sigla. Certo. Premium o no la spunta blu?
1: Sì.

0: Dopo la prima ora abbiamo preso le misure, io e Rocky.
1: Esatto, hai rubato anche il disc di Anna Peppers.
0: No, okay, è lei che l'ha copiata a noi.
1: L'ha copiata a voi,
0: certo che l'ha copiata. Oh,
1: che figuraccia, cavolo.
0: Allora, ragazzi, adesso prima di andare con un nuovo tema da affrontare, vi avvisiamo già che sarà un modo per essere più giovani. Visto che Radio Peter Pan è Forever Fun, Forever Young, ci sono, ho trovato un articolo che diceva che abbiamo sempre usato, noi che abbiamo più di 30 anni, determinate emoticon in maniera sbagliata.
1: Ok.
0: E tra poco vi diremo quali.
1: Okay.
0: E soprattutto testeremo se è vera questa cosa qua, perché Rocky c'ha meno di 30 anni.
1: Esatto.
0: Quanti anni hai?
1: Io ne ho 25.
0: Vaffanculo, Rocky.
1: Vaffanculo anche a te,
0: e,
1: caro.
0: Tra poco Rocky ci dirà effettivamente se siamo vecchi o non siamo vecchi. Pensa che
1: non vedo l'ora di farlo. Non vedo l'ora di prendere.

0: questa canzone sembrava una qualsiasi canzone di Natale. A proposito, dov'è la sigla? State preparando?
1: No,
0: dai,
1: non ricordarci ste cose qua, dai.
0: Tower Mixer.
1: Non ricordarci ste cose qua, dobbiamo fare la canzone di Natale.
2: Anche la sigla di Natale del Remix Show.
1: Mamma
2: comunque.
1: Mia tutto, mamma mia tutto. Comunque parliamo di emoticon e c'è già arrivato un messaggio che ne parla.
3: Amici di Radio Peter Pan, provate a indovinare la mia età, ma anche ciò che mi piace, le mie preferenze.
1: Vai,
3: le
1: vai.
3: Mie emoji preferite sono in sequenza la melanzana, lo schizzo d'acqua,
1: okay.
3: E quella faccia soddisfatta con un pochino di lingua fuori.
2: Secondo me avrei una quarantina di anni, bello arrapato, alla ricerca di ragazze molto giovani che frequentano discoteche.
1: Basta,
2: o sleep
1: per
2: club.
1: Dire che non siete altro. Parliamo di giovani.
2: Vai.
1: Praticamente trovo questo post questa mattina, dice: vai. Se hai più di 30 anni, probabilmente non conosci il vero significato di queste emoji.
2: Sei un boomer, in poche parole.
1: Allora, apri WhatsApp.
2: Vai,
1: perché ti ho mandato in privato delle emoji e tu mi dici se
2: sono da vecchio oppure no.
1: No, ti dico. Adesso io ti ho mandato, la prima emoji è la rosa appassita.
2: Ok.
1: Ok, secondo te, tu che hai meno di 30 anni, cosa vuol dire?
2: La rosa appassita, secondo me, allora sicuramente la utilizzano quelli i trentenni, sicuro.
1: No, ma tu non mi devi dire chi la utilizza, mi devi dire cosa vuol dire.
2: Che è andata male una relazione. Possiamo definirla così?
1: Più o meno, perché
2: rose marce, rose che compri dai venditori in spiaggia, quelle che non profumano.
1: Allora, teoricamente la rosa così dovrebbe voler dire tristezza o compassione. Quindi se c'è una storia triste,
2: okay,
1: o qualcuno ti dice qualcosa di brutto, rispondi con l'emoji della rosa.
2: Ma chi è che manda le emoji della rosa in chat?
1: Questa la sapevo anch'io, cioè la mano che forma, come posso dire, il cuoricino, quello coreano.
2: Ok. Praticamente è anche andato virale un trend dove la gente su TikTok faceva sempre queste emoji con la mano.
1: Per farvi capire, è come il gesto tipo per dire come posso
2: denaro,
1: dire?
2: Denaro, soldi.
1: Soldi, però che rimane fermo, che fa tipo una V. Dimmi cosa vuol dire la bandiera del Brasile.
2: Che è uno stato bello con tanta gente, insomma, ci vivono un sacco di persone.
1: Vero, ma cosa vuol dire?
2: Come cosa vuol dire?
1: Non sai cosa vuol dire?
2: No, okay, non so cosa voglia dire.
1: Sarebbe nel mondo del gaming, si usa per esprimere entusiasmo.
2: Ok, interessante.
1: Quindi, tipo calcio spettacolo.
2: Perché giustamente i brasiliani sono molto forti a calcio, quindi se la inviano, no?
1: E poi ce n'è un'altra, ma non facciamo in tempo, perché questa qua mi potrebbe, tra poco vi diciamo cosa vuol dire, cosa significa davvero. La faccina che ride, quella dritta,
2: ok,
1: con le lacrime ai lati, perché non vuol dire quello che pensi.

0: Allora, io alla mia compagna di solito gli mando, allora, la lingua, la patata, e dopo in sequenza andiamo il dito così. Quello che indica, sì, l'indice che indica, e la mano che fa l'ok, ma non quella col pollice, ma quella ok, il prezzo giusto,
1: esatto.
0: In sequenza col buco. dito, ok.
1: Ragazzi, io vi chiedo scusa soprattutto alle persone che stanno portando i bambini a scuola,
2: perché noi non utilizziamo le emoji, no, ecco, per quello si sta scusando.
1: Non vorremmo che venisse declinato in questa maniera. Allora, stiamo imparando il significato reale per i più giovani di determinate faccine che usiamo anche noi che abbiamo più di 30 anni. Per esempio, io ho sempre usato la faccina quella che ride dritta, perché mi hanno insegnato, ho imparato nel tempo vedendolo nelle chat, che quelli che usano la faccina storta c'hanno più anni di me.
2: Ok, quindi mi stai
1: molti più anni di me.
2: Va bene, quindi
1: hai presente la faccina storta?
2: Sì, ce l'ho, quella un po' così che si sta tipo anche per sciogliere, giusto?
1: No, non si sta per sciogliere, è solamente inclinata così
2: che sta
1: dico.
2: Male.
1: Ma quella è da boomer, giusto?
2: Sì, è un po' da boomer.
1: Ok, quella che ride dritta?
2: Quella che ride dritta, allora, vuol dire che ti stai sbregando dalle risate, cioè che ti hanno inviato un messaggio che ti ha fatto veramente un sacco ridere, magari non ti è neanche piaciuto, quindi, però ti stai sbregando dalle risate.
1: Qui mi dice risata cringe e altamente perculatoria.
2: Che secondo me la puoi utilizzare sempre quella lì, eh?
1: Però dice risata cringe.
2: Quando è imbarazzante? Allora perché sorride, scusa? Avrà fatto ridere, sarà divertente.
1: Mi stai aiutando.
2: Beh no, anche perché non utilizzo neanche le emoji, pensa te.
1: Allora, guarda queste emoji qua, che è quella del diavolo.
2: Ok, un clown praticamente.
1: Diavolo clown. Okay. Esatto, cosa vuol dire? Confermami che è sentirsi strani, fuori luogo, goffi, ma anche un po' malvagi e diabolici.
2: Un po' sì, ha quell'aria un po' mezza sorridente, mezza che stai nascondendo qualcosa, quindi sì.
1: E per chiudere, il succo di frutta.
2: Vuol dire che sei astemio, secondo me.
1: No.
2: Quando l'hai visto, secondo me.
1: Mi dici come dire gossip.
2: Come gossip?
1: Allora è tutto sbagliato.
2: Non puoi fare gossip col succo d'arancia.
1: È tutto sbagliato. Cioè, abbiamo fatto.
2: Che figuraccia.
1: Oh, vabbè. Prendiamocela con gli amici di Factanza.
2: Adesso io scrivo subito. Sotto il post.
1: Hanno segnalato una serie di emoji che vengono utilizzati in maniera diversa da come invece viene.
2: Adesso gli scrivo subito. Ecco qua.
1: Occhio Rocky, che adesso c'è la tua canzone.
2: Ah, Gimme More di Britney Spears. Fritz

0: ti ricordi che ricordi?
1: Mi ricordo, sì.
0: Ma cosa vuoi ricordarti 2007? Quanti anni avevi nel 2007?
1: Allora, perché me lo chiedi, scusa?
0: Allora,
1: dimmi, non lo
0: quanti so. Anni avevi nel 2007?
1: Avevo 6 anni.
0: E cosa mi dici che ti ricordi allora? Ti ricordi niente?
1: Mi chiamavano già festaiolo.
0: Sì, certo.
1: Mi mettevo già il tutù rosa, quindi sì.
0: Ragazzi, per fortuna cambiamo argomento, perché a quanto pare Rocky, che doveva aiutarmi in questa cosa qua.
2: Andre, ma sicuro che quello lì c'ha 25 anni? Faccio più boomer di te.
0: Sì, alla fine, cioè, dovevi darmi te le indicazioni sulle emoji.
1: Non le utilizzo le emoji, cioè, ancora.
0: No, non ho parole. Ragazzi, tra poco cambiamo argomento, promesso. Cioè, promesso un argomento migliore.

0: supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
6: E operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'899 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
11: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
12: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Shock di più.
18: Vuoi avere occasioni da prendere al volo?
17: Di più.
18: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99€, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49€.
17: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
20: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
21: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. The shape of things
22: that come.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
22: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
23: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
24: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ set e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
25: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
26: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: ragazzi, come sta andando stamattina? Tutto a posto?
1: Ciao ragazzi, come state? Siete al lavoro?
0: Bello il tempo, vero?
1: Carino.
0: Bello, bello, si sta bene svegliarsi così. Questa mattina, finché stavo facendo colazione, io mi sveglio molto presto.
1: Davvero?
0: Cioè, mi sveglio tipo presto come te, che dovevi fare stamattina dalle 6 il programma.
1: Pensa che era tipo, erano 6 mesi che non mi alzavo così presto al mattino, quindi pensa te, che fortuna andare a letto, prendere sonno a 1 di notte e alzarsi alle 4.50.
0: 4.50, io ero già sveglio alle 4.50, e poi perché faccio tutto a mega rallentatore.
1: Beh, cioè, certo.
0: Vado di là, vado in bagno, poi faccio la colazione, sono lento, proprio tanto tanto lento, però almeno arrivo qua che sono bello sveglio. E cercavo notizie e ho trovato questa legata ai tatuaggi.
1: Ok.
0: Sostanzialmente cosa dice questo articolo, incrociando varie indagini fatte dal 2018, che gli italiani sono il paese, sono i cittadini
1: che hanno più tatuaggi al mondo.
0: Esatto. Okay. Cioè circa una persona su due, di fatto è il 48%, una persona su due avrebbe almeno un tatuaggio.
1: Ok.
0: Poi al secondo posto, 47%, quindi per poco, ci sono gli svedesi, e poi gli Stati Uniti 46%.
1: Oh, almeno in questo siamo forti comunque in Italia, almeno in tatuaggi, che
0: uno
1: poi magari l'anno prossimo li aboliranno pure quelli oltre al volo. Speriamo anche di no.
0: Uno su due hanno i tatuaggi. Io ho tatuaggi, tu hai tatuaggi?
1: Non ho tatuaggi.
0: Quindi confermiamo.
1: Mi sono sempre piaciuti, il problema è che ho sempre quella paura di poi pentirmene, perché giustamente sai, noi che lavoriamo in radio è un po' più semplice, però magari se ti riempi di tatuaggi, vai, ti interessa una posizione di lavoro, insomma, non risulti sempre
0: anche
1: bello.
0: Perché conoscendoti te ti tatueresti una cagata.
1: Ma certo, cioè, staiolo sul sedere.
0: Vabbè, quello allora non lo vedono se anche te lo fai. Comunque volevo fare una cosa, aprire un sondaggio e mettere in difficoltà tantissimo Rocky, ovvero
1: ancora
0: al 393 7366 240, rispondete al domandone delle 8:40, ovvero siete della categoria A,
1: team tatuaggi
0: tatuati, o categoria B,
1: non siete tatuati,
0: non tatuati. Allora, se siete tatuati, quindi categoria A, dite anche magari quanti ne avete,
1: dove ce li avete, chi vi ha disegnati, qualsiasi cosa, più dettagli mettete meglio è.
0: Mettete in difficoltà Rocky, WhatsApp deve esplodere. 393 7366 240, categoria A tatuati, categoria B non tatuati, e vediamo cosa salta fuori, che sono curioso.
1: Non troppi messaggi, non sono abituato.
0: Ma tanti messaggi, ma tipo proprio da fargli esplodere la testa anche.
1: Potrei mettere quelli di ieri io.

0: Ascolta Rocky, mandate tanti messaggi.
1: Tanto non li leggo i vostri messaggi.
0: No, sì, tra poco li devi. Non adesso, perché okay, adesso c'è il GGCOM, ma più tardi devi dirli tutti quanti.
1: Ma colui che sta per iniziare a parlare è il tuo tatuatore?
0: No, non è il mio tatuatore, è un giornalista che tra l'altro conosceremo adesso, perché non so chi sia. Breaking
2: news. Buongiorno da Morgano tatuatore.
0: Buongiorno, un tatuatore, lo sapevo! Eccolo!
3: Immaginavo, buongiorno.
2: Allora, apriamo con la pagina politica. Il governo ha prorogato lo sconto sul gasolio fino al 5 ottobre col taglio delle accise. Nuovi importanti provvedimenti sono allo studio per contrastare il prezzo dei carburanti. Tra questi c'è uno sconto del 100% a chi dimostra di non avere un'auto.
0: Però scusi, no,
1: pensavo un tatuaggio.
0: No,
1: io.
0: Se non hai l'auto, vabbè.
2: Ora la politica estera. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che la Terra cambierà nome in pianeta Trump.
1: Vabbè, ci sta. Originale come nome.
0: Continuiamo così, sì.
2: Siamo al prodotto interno lurido, perché abbiamo la cronaca che riguarda i nostri collaboratori. Cominciamo da Emma.
0: Ah, vai. Emma, dirò di Peter Pan. Sì,
2: Emma,
0: sì,
2: che disperata cerca aiuto dagli ascoltatori. Ha vinto un soggiorno in Alto Adige e chiede se qualcuno può prestarle un furgone per andarlo a prendere.
1: Un furgone per lei, per Emma.
0: No, ha vinto il soggiorno, cioè, capito?
2: E poi c'è Marco Baxo,
0: sì, il nostro direttore, certo,
2: che si è appassionato all'arte ultimamente. Ieri è andato a vedere una mostra di Magritte, ha detto che gli è piaciuta, domani andrà a vedere una mostra di Ingrassate.
0: Guardi, ero sicuro che stava per
1: molto
0: dire.
1: Carina questa.
0: Bellissimo, guarda.
2: Chiudiamo col momento filosofico, che è affidato come sempre a Monica Morgan. Il suo pensiero del giorno, appuntamento bisettimanale. Se arriva alla base, magari smetto di parlare per niente.
0: Stavo cercando quella giusta.
2: Grazie.
0: Mi scusi.
2: Monica, che oggi dice: gli ho detto che sono calda, mi ha misurato la febbre.
0: Era fredda, scusa. Fine, ce l'aveva. Vabbè, grazie mille al signor.
2: La prossima volta avrà il rigor Morgan.
0: No, vabbè, però si fermi finché è in tempo.
2: Va
0: signor
2: bene.
0: Morgano, la ringrazio.
1: Grazie
0: e le do appuntamento a martedì prox. Your music, your summer, your radio.

0: dicevo, categoria A tatuati, categoria B non tatuati. Se siete categoria A, che tatuaggi avete? Quanti ne avete?
1: Esatto, per esempio nel sedere, cosa che ne... cos'è che si potrebbe mai tatuare un nostro ascoltatore? Chi lo sa?
2: Per quello che ho tatuato nel sedere dovreste regalarmi quantomeno una maglietta di Peter Pan.
0: Ma puoi spiegare un attimo, caro ascoltatore, cosa hai tatuato nel sedere?
1: Allora, in realtà è passato qui negli studi di Radio Peter Pan un mesetto fa, è venuto a trovarci il pomeriggio.
0: Sì.
1: Se non sbaglio e se non ricordo male, perché poi il tatuaggio era un po' sfasato, un po' sfumato, e al logo di Peter Pan.
0: No, dai, sei
1: sì, sì, davvero.
0: Allora, lo dico contro il mio interesse, cioè nel senso che non vorrei vederlo, ma voglio vederlo. Manda una foto.
1: Esatto, manda foto del sedere.
0: No, appunto, no, del tatuaggio.
1: Inquadrando un sacco il tatuaggio di Peter Pan, giustamente.
0: Esatto, vabbè, sentiamo cosa
1: ne hanno tanti i tatuaggi i nostri ascoltatori.
3: Ciao no, Peter, Carmine. Tatuati. E ne ho 6, sono pari, infatti dicono che pari porta sfortuna.
0: Esatto, allora, sì. Ma porta sfortuna 6 perché sono pari. Ok, io ne ho 8.
1: Ok, quindi sei un ragazzo sfortunato, mi dispiace per te.
0: Andrea Martini, se stai ascoltando, verrò a trovarti presto, ecco, per togliermi sta cosa qua.
1: No, fatene un altro piuttosto,
0: appunto,
1: perché devi
0: Andrea Martini, me lo vado a mettere, dai.
4: Buongiorno ragazzi. Ciao. Categoria A, tatuata, 3 tatuaggi, l'ultimo 3 anni fa, che però è stato una copertura perché in effetti avevo fatto un tatuaggio che non mi rispecchiava più, ecco, diciamo
0: no,
4: così.
0: Ti prego, ciao. Ti prego, spiegami cosa intendevi, cara ascoltatrice.
1: Esatto.
0: Cioè, cos'è che non ti rispecchiava più? Cosa ti eri fatta che poi a un certo punto hai detto basta? No?
1: Perché anche quello è il problema, no? Di farsene tanti, perché poi magari ti penti e poi sì, bellissimo farselo, un po' meno bello toglierselo, perché il laser, a prescindere, vabbè, che costi comunque tanto, fa male, eh?
0: Cioè, fa malissimo. Ma voglio dire, una volta che te lo sei fatto, quello è un capitolo della tua vita. Poi magari sei cambiato, però fa parte comunque della tua vita.
1: Esatto.
0: No, sì, vabbè. Ah, sei d'accordo, hai cambiato idea. Radio.

0: discorso per Rocky, che sta cercando di star dietro ai vostri messaggi e non è minimamente capace.
1: Di star dietro ai vostri tatuaggi, cavolo. Che voi tanto parlate voi. Ma inviateci le foto che facciamo prima. Invece
0: alcuni, alcuni lo stanno facendo.
1: Dei messaggi vocali.
2: Ciao raga, io sulla chiappa sinistra ho fatto direttamente a stato.
0: Che è stata trascorsa.
2: Ho un bellissimo smile con i chiodi in testa.
0: Quella. Oh, yeah. Ago e china sulla chiappa. Io ce l'ho non con ago e china, però c'ho anch'io lo smile tatuato sul braccio.
1: Hai disegnato una chiappa sul braccio. Bello, bello visibile. Per esempio, Antonella pensa te ne ha 11, cavoli, che sono veramente tanti.
0: Vabbè, sì, sono.
1: Poi lei 12 addirittura, ci invia anche la foto. Mi stanno staccando le cuffie la foto. Ah, vuoi vederli? Ti piacciono? Sono carini?
0: Allora, lei fa tutto braccia, mi pare di capire.
1: Questa è la foto col pianale indelebile comunque. È stata una bugiarda qui secondo me.
0: Queste sono tutte qua con il braccialetto di Radio Peter Pan.
1: Esatto.
0: Poi. Brava, bravissima.
1: Sarebbero 12, ma la Fenice copre una scritta che non volevo più vedere sul braccio, quindi anche lei comunque si è pentita di aver fatto un tatuaggio.
0: Cose di cui essersi pentiti,
1: succede.
0: Certo.
1: Succede. Poi per esempio anche lei ne ha 7, ha mandato un video però non l'ho fatto in tempo a guardarlo visto che era troppo lungo.
0: Volevo chiedere una cosa a quelli che si sono, quelli e quelle che si sono tolti un tatuaggio. Effettivamente col laser viene via bene o comunque rimane sempre un po'? Perché io tipo seguo alcune pagine che fanno la rimozione dei tatuaggi, perché non so, mi piace un pochino vedere
1: ti piace
0: qua,
1: vedere laser, sentire la sensazione del laser, la soglia del dolore che prova poi il poverino che sono stato
0: togliendo. Mi piace perché proprio come colpisce l'inchiostro, perché tipo è interessante, ma volevo capire quanto effettivamente viene via bene il tatuaggio.
1: Comunque ne hanno tantissimi, pure belli grandi, anch'io ne ho 3. Basta.
0: Cosa?
1: Ne sono 3 di tatuaggi.
0: Grazie di questa spiegazione che hai dato.
1: Poi ce ne sono tanti ovviamente che non ce li hanno, però quelli che non ce li hanno sono noiosi.
0: E allora ragazzi, tra poco torniamo da voi, anche da voi che non avete tatuaggi, così non vi sentite più esclusi.

0: è un pensiero che ho fatto comunque molte volte, cioè quello di avere i tatuaggi. A me fa piacere avere i tatuaggi, però ci sono oggettivamente delle situazioni in cui
1: non vanno bene, non vanno bene.
0: In cui direi vorrei non averne. Quindi ti do un consiglio, Rocky. Finché
1: fatteli.
0: Non farteli.
1: Fateli tutti quanti, riempiti il corpo, ma soprattutto le chiappe, perché vedo che va molto di moda tra i nostri.
0: Ascoltatori che hanno i tatuaggi sulle chiappe, non so come mai. Una piccola precisazione da fare sulla statistica che abbiamo portato a inizio di questa mezz'ora, ovvero che gli italiani sono quelli più tatuati, diciamo, al mondo, perché una persona su due è tatuata, secondo invece la Svezia con il 47%, Stati Uniti 46%, ma a differenza
1: di altri dati così in diretta,
0: una cosa che avevamo saltato, cioè una persona su due in Italia è tatuata, ma ha magari solo un tatuaggio.
1: Ok, che vabbè, ci sta.
0: Mentre gli svedesi, che sono al secondo posto,
1: hanno di più di uno.
0: Hanno più di un tatuaggio, quindi questa è la piccola distinzione da fare, ecco, su questo.
1: Ma tenete bene uno, anche perché costano un sacco di soldi. Cioè, per farti uno schizzo sul braccio, che sia una chiappa o comunque qualsiasi tatuaggio, costano troppo,
0: Non è detto, dai.
1: Madonna, scritta col nome di tuo nonno costa 50 euro. Che dici, vabbè, te lo tieni perché è un ricordo.
0: In giapponese, poi. Dici che sai che cazzo hai scritto.
1: Sprecano un sacco di inchiostro.
0: Rocky, tu adesso vai via?
1: Se vuoi, se vado a tatuarmi.
0: Rocky adesso va a tatuarsi. Noi rimaniamo qua per la terza ora del The Remix Show.
1: Torno domani.
0: A domani, Rocky. Ciao.

0: Sport. Ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it. La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
3: Entro solo per una cosa.
4: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
5: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no...
6: Radio Beats in the Pan.
7: Giro se batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 9 da 2 minuti.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Ma che bel sorriso! Dove vai?
11: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
12: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
13: Breaking news.
14: Buongiorno da Estero Letto. Il governo abolisce il bollo su auto sino a 80 kW e moto. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Lo stop è previsto solo nel 2027. L'esecutivo ha approvato anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro da domani al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Violento temporale nella notte a Como con diversi smottamenti e frane, chiusa la strada statale che collega il capoluogo Lariano a Lecco per consentire le operazioni di messa in sicurezza, problemi anche lungo la linea ferroviaria di Como Camerlata con disagi che si aggiungono a quelli già causati dal deragliamento di un treno merci ieri sera a Milano Greco Pirelli. 6 nuovi casi di comportamento imprevisto e preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale, li denuncia OpenAI in un post sul suo blog. Il colosso americano rivela che hanno hackerato di propria iniziativa i sistemi di un'altra azienda. Calcio, esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League, sconfitto a San Siro dal Benfica per 2-0. Stasera tocca la Juventus che all'Allianz Stadium ospita gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
21: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
22: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
21: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
23: Da Lidl, il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
0: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero?
24: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
25: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Ciao raga, sono Aeolina, la tua mitica vicina. Qualità di quella top, ti trattiamo come un VIP.
27: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
26: AEO, il meglio vicino a te.
28: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
29: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
30: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
31: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
32: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
33: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan, non

0: Mamma mia.
1: Ma no, ma guarda, ma io voglio un bene dell'anima, Rocky. Adesso mi devo un attimo riprendere, perché due ore con lui sono belle intense. Cioè, tu calcola che io comincio la diretta stamattina con lui che stava già twerkando davanti il mixer, capisci che c'è uno sbalzo di entusiasmo, per cui adesso devo gradualmente tornare alla normalità. Comunque, ragazzi, come va? Se siete qui anche adesso alle 9 e 12 minuti in questo giovedì 17 settembre 2026, vuol dire che fate parte di un team. E tra poco vi dirò anche cosa faremo in questa piccola mezz'ora prima di andare con i servizi in camera. Ma adesso... E poi...

0: siamo.
1: Ciao ragazzi, comincia la terza ed ultima ora del The Remix Show, sempre con un remix solo, anche domani sarà diciamo allo stesso modo di oggi, quindi dalle 7 alle 9 ci sarà anche Rock a fare il programma e poi dalle 9 alle 10 rimaniamo in intimità, ok? Tra di noi parliamo del più e del meno, ma essendo giovedì in realtà non proprio del più e del meno, parliamo di una cosa, parliamo di cinema e quindi domanda al volo che facciamo a tutti i ragazzi, semplicissima, ovvero... Qual è l'ultimo film che avete visto? Non per forza al cinema, anche a casa. L'ultimo film che avete visto? Dall'inizio alla fine, solo la fine, l'avete cominciato. Qual è il nome del film, il titolo del film, il voto che gli date e una breve recensione? Perché tra poco vi diamo qualche news sul cinema.
2: Attenzione!

0: anche una settimana,
1: a cosa?
0: Ma anche una settimana,
1: a cosa?
0: Vendicatori, gioco finito, manca una settimana,
1: sì, dai,
0: odio.
1: Sono gasatissimo per questa cosa qua, perché tornerà al cinema appunto Avengers Endgame, film che ho già visto, però mi fa piacere rivedere, poi aspettando appunto Doomsday. Ma vabbè, torniamo a noi, un po' di news sul cinema, anche se pure questa lo era, appunto dalla settimana prossima si potrà rivedere questo film. Il 1 ottobre esce anche Digger, film diretto da Alejandro González Iñárritu, incentrato su un uomo, il più potente del mondo, che provoca un disastro catastrofico e intraprende una missione per dimostrare e convincere il mondo di essere il salvatore dell'umanità. Il protagonista è Tom Cruise, che però per l'occasione è stato invecchiato, cioè tipo avevo anche letto qualcosa, cioè della serie che lo hanno invecchiato per sembrare tipo della stessa età che in realtà lui ha, solo che è così, sembra così tanto più giovane che l'hanno dovuto invecchiare. Mi ha fatto sorridere sta cosa. Altro film che mi inquieta, perché è una sorta di piccolo incubo: vi siete mai chiesti come sarebbe essere inghiottiti da una balena? Cosa? E questa è la storia di Jay, un ragazzo di 17 anni che praticamente viene inghiottito da un capodoglio da 60 tonnellate, ed è la storia di come lui cercherà, proverà a scappare appunto da uno dei quattro, cos'era? I quattro stomaci di un capodoglio. È tratto da un romanzo e uscirà il 15 ottobre 2026, e questo mi sembra una cosa bella tosta. Comunque si chiama Whale Fall nella balena. Quello di prima invece si chiama Digger, che uscirà il 1 ottobre. E voi cosa avete guardato recentemente? Sono già arrivati dei miei messaggi, tra poco li sentirete in diretta. 393 736 240.

0: Bom bom bom.
1: Che vi siete visti al cinema ultimamente? Lo state raccontando al 393-7366-240. Dai, velocemente una carrellata di gente che ha visto, per esempio, ultimo film Odissea. Quindi abbastanza indietro. Beh, oddio, non per forza, insomma. Film bello, meno bella, meno bello la fidanzata che mi spiegava ogni difetto e mancanza di rispetto alla storia originale. Niente ciulata quella sera. Cioè, però anche lei sta lì a guardare. No, ma nella storia originale. Che poi, come diceva Christopher Nolan, la storia originale è stata tramandata praticamente solo a voce. Chissà quante cose sono cambiate di secolo in secolo fino ad arrivare alla storia che abbiamo sentito noi. Vabbè, dai.
2: Sono anche i film d'animazione. Ieri sera ho visto Doraemon 2 con mia figlia.
1: Vale assolutamente Doraemon 2, anche Cars 2. Lorenzo ha raccontato di averlo visto in vista dell'uscita al cinema del primo, perché per il 20° anniversario, era 20°? Tornerà nelle sale Cars. Poi chi altro?
3: Allora, io ho recuperato con un mio amico Supergirl, che dovevamo andare a vedere al cinema e non siamo andati.
1: Ho recuperato, ha detto.
3: Allora, recensione veramente pessimo.
1: Ecco, bene.
3: Un film così brutto non lo vedevo da un bel po'.
1: Avevo quella sensazione anch'io.
3: Ce ne sono stati tanti. E voto 3.5, dai.
1: Sai che ho avuto anch'io quella sensazione? Però va bene. Poi sabato al cinema ho visto Coyote vs Acme, bellissimo, sono riuscita a fare anche la lacrimuccia. Beh, ma guarda che sono arrivate tantissime belle recensioni per quel film. Ciao ragazzi, io ho visto Il Re Leone con il mio bimbo di 20 mesi al cinema, sarà da 10 anni che non vado. Vabbè, però adesso che c'ha 20 mesi, mamma mia, 20 mesi, vedrai che tra, non so, qualche anno ti tocca tornarci. E sai che filmoni che vai a vedere col tuo bambino, voglia.

0: i messaggi, a tutti quelli che hanno mandato messaggi praticamente bestemmiando solo perché avevamo letto in diretta quello che diceva 20 mesi. Lo so, è che quando sono in diretta da solo divento anche più tranquillo, ma se fossi stato con Edo giuro che sarei sbroccato malissimo per un messaggio che diceva mio figlio di 20 mesi. Saluto chi ha scritto: mi ricordo tempo fa una cliente che mi ha chiesto una bicicletta per il figlio di 43 mesi.
1: No, 43 mesi!
0: Messaggio che è arrivato: ma il bambino di 20 mesi è abbastanza stagionato per andare a vedere Re Leone, quasi due anni, dai. Va bene ragazzi, è finita anche questa mezz'ora, tra poco c'è lo spazio dedicato ai servizi in camera, se conoscete qualcuno che vive una giornata speciale dateci il numero.
2: Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3 2 1 0.
2: Peter Pan. Spot.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF!
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
11: San Raffaele Room è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
12: Permesso? Che bel parquet!
13: Ha visto?
12: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
13: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: Il tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
19: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
19: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
1: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Domani sera, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
17: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
20: Il tetto tiene ancora.
21: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre, dalle ore 8, vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebelluna in rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
8: On Radio Peter Pan.
9: Ogni lunedì alle 21, il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
10: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti.

0: ma all'inizio della canzone avete alzato tutte le mani e ondeggiato da destra a sinistra? Perché è la regola, quando c'è Infinity si fa così, scusa.
1: Servizio in camera per
0: Giulia. Buongiorno Giulia.
2: Buongiorno, ciao.
0: Ciao, benvenuta, come stai?
2: Tutto bene, grazie. Un po' emozionata, non me l'aspettavo.
0: Sei preoccupatissima di fare tipo delle figuracce in diretta, robe del genere?
2: Esatto.
0: No, tranquilla, tranquilla, guarda. No, cerco di non metterti in imbarazzo. Anche perché ci ha pensato la persona che mi ha chiesto di chiamarti. Cioè, è arrivata una dedica che diceva sostanzialmente, riassunto è che oggi è il tuo compleanno, è vero?
2: Sì, è vero.
0: E allora, intanto buon compleanno e tanti auguri da parte nostra. E poi,
2: grazie mille.
0: Occhio che arriva la dedica, che dice, io qui riporto le testuali parole, non prendertela se poi ti offendi, però le testuali parole sono: ciao, vorrei fare gli auguri di buon compleanno alla mia splendida donzella per i suoi 40-60esimi, così li hanno definiti, e dirle che le voglio bene e soprattutto la amo moltissimo. A stasera, mio piccolo parabordo. Allora, io, se tu hai trovato delle cose offensive, sappi che non è colpa mia, ho solamente letto il messaggio, è stato Daniel che l'ha inviato.
2: Sì, è il mio compagno. Immagino.
0: Cosa gli vuoi dire?
2: No, io guarda, solo che è speciale, che lo amo tanto anch'io e non sono tanto grassa in realtà.
0: Cioè, infatti, allora guarda, da tutta la descrizione sei il mio parabordo, cioè, ma, sì. Ma

0: ha detto che fai 40 sessantesimi, cosa intende? Cioè,
1: perché lui è appassionato di moto e da quello che sa ci sono motori 40 o 60, solo che sono vicino ai 60 kg io e quindi lui mi sprona ad arrivare, quindi 40 sono gli anni, 60 kg.
0: Guarda che davvero
1: lui, quindi...
0: Daniel, sei tremendo, sei, lasciala stare la Giulia che mi sembra anche molto simpatica. Che stavi facendo adesso?
1: Ma veramente stavo pulendo, quindi bene che mi avete chiamato, così almeno oggi evito.
0: Esatto, brava, adesso fatti valere Giulia. Comunque, ancora buon compleanno, buone pulizie,
1: grazie.
0: O buon riposo se non le fai più, e ci sentiamo alla prossima, va bene?
1: Grazie a Daniel, un bacione amore.
0: Bacione, grazie, ciao, ciao Giulia, ciao ciao. Cosa so-

0: ma non sparate di quelle bombe alla mattina che hai un'adrenalina potentissima.
1: È una bella adrenalina, sì sì. Fall to the floor. Uno degli ultimi dischi di questa puntata del Dremix Show, ma abbiamo trovato il tempo per fare un ultimo servizio in camera.
2: Servizio in camera
1: del... Deborah, buongiorno Deborah.
3: Buongiorno.
1: Ragazzi, sentite questo finto entusiasmo nella voce di Deborah? È poco, lo so, ma prima era ancora meno, perché l'abbiamo svegliata. Scusa Deborah, però avrai già capito che non è colpa mia.
3: Sì.
1: Cioè, che c'è stata una persona che ha detto telefonate a Deborah, per piacere fatele gli auguri perché oggi compie gli anni. E quindi intanto auguri, buon compleanno, auguri.
3: Grazie.
1: Si può dire quanti ne fai oppure vuoi tenerlo segreto?
3: Sì, si può dire.
1: Dai, 31 anni, buon compleanno da parte nostra, da parte di Davide e da parte delle due bambine Evelyn e Anastasia. Allora, io mi stavo facendo un po' un disegno di te in questo momento, sei ancora a letto?
3: Sì.
1: E a fianco a te c'è Davide?
3: È fuori dalla porta.
1: È fuori dalla porta che ti guarda, che ti fa il video col telefono. Ok, lo picchierai finita la telefonata?
3: Oh, dai.
1: Mm?
3: No,
1: ok, allora dai, gli tiri un bel limone. Vuoi dirgli qualcosa, anzi, per ringraziarlo di questi auguri in diretta su Radio Peter Pan?
3: Grazie e basta, perché
1: perché non riesce a dire altro.
3: Non mi piace. Esatto.
1: Perché adesso già tanto si riesce a parlare. Vabbè, Deborah, allora, buon risveglio, buon compleanno e ci sentiamo alla prossima, va bene?
3: Grazie.
1: A presto, ciao Deborah, ciao cara.
3: Ciao, ciao.
1: E adesso invece si chiude la puntata perché c'è il 2000 Heroes di Marco Boffo.
4: Ci fu un'idea.
5: 2000 Heroes.
6: Un gruppo di persone straordinarie.
5: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Marco Boffo.
7: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?
8: Entra dentro la mia testa.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: È finito questo episodio, è finito anche il 2000 Heroes e noi ci risentiamo domani mattina per l'appuntamento del venerdì, quello che contiene anche la scoteca, non la scotechina, è la scoteca, quella lunga, quella extended. Vi lascio con Gioia Generation. A domani, ciao ragazzi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: The Remix Show.
4: Che inizio.
3: Con i remix.
5: Shock di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo? Di più. Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati di più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
6: Chi sceglie bene, sceglie di più.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
12: Ciao, sono Gennaro Manzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
11: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
13: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
14: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: And if you don't know, now you know.
17: Radio Peter Pan.
18: Chi non si batte è troppo forte.
19: Peter Pan O'Clock.
20: Le 10:02 c'è la Generation.
19: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
21: Operatore hai per la luce?
22: Ottima.
21: E per il gas?
22: Ottima.
21: Internet?
22: Ottima.
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Forever Fun, Forever Summer.

0: LB1, I Need a Sign. State ascoltando Radio Peter Pan. Prima di mettere la sigla della Peter Pan Generation, il programma che comincia adesso, vorrei fare un'intervista a caldo come i calciatori ad Andrea Nordio.
1: Dimmi, sono qua.
0: Allora, come ci si sente dopo questa puntata intensa? Hai avuto un compagno di squadra che non collaborava a Rocky Festaiolo?
2: Allora, innanzitutto ringrazio i tifosi, sì, perché hanno sempre dimostrato calore anche in momenti
0: di difficoltà, quando c'era Rocky,
2: un po' più complicati, e l'importante è continuare a lavorare. Siamo sulla strada giusta.
0: Cosa dice il mister di questa prestazione?
2: Il mister dà sempre molto appoggio, dà molte indicazioni utili, e sono sicuro che la prossima partita potremo fare meglio.
0: Prossima partita è una partita importante, è quella del venerdì, ci sarà, sì, anche la scoteca. Cosa sentite?
2: Bah, c'è un bel clima, ci sentiamo uniti comunque, con i ragazzi nello spogliatoio c'è sempre voglia di vincere, e siamo sicuri che insieme riusciremo a farlo.
0: Grazie, lui era Andrea Nordio.

Angelo, buongiorno amici, buon 5G, giovedì della Generation con Gio, godimento garantito. Sono 5 le G di questo giovedì 17 settembre 2026, 8 minuti dopo le 10 fino alle 13. Solito programma, la Peter Pan Generation arriva a metà mattina. Oggi risveglio strano, un po' perché pioveva, c'è stato il temporale tutta la notte, ma la mia sveglia ha deciso da sola, perché io ho sempre il telefono in silenzioso, non modifico mai i volumi della suoneria, mi ha svegliato col volume a cannone e quindi mi sono svegliato di soprassalto imprecando, che è una roba sempre sbagliata da fare con la tachicardia. Quindi vorrei essere sparaflesciato come nel film Men in Black per dimenticare questo risveglio e ripartire col piede giusto. E per ripartire col piede giusto, dato che ho citato i Men in Black, ho rubato il loro disco dall'archivio.

0: Correva l'anno 1997, Will Smith, Man in Black, con la sua, geggio lì che spara flash e ti cancella la memoria. Disco rubato dall'archivio perché era figo, dai, inizia la Generation, buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione, no

0: ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Ciao, io sono Joe. Prima di iniziare la puntata ho fatto una breve intervista come se Andrea Nordio fosse un calciatore. Secondo Tobia è stato molto bravo.
1: Stupendo, Andrea Nordio, stupendo. Potresti fare veramente calciatore, hai toccato tutti i temi scontati che devono toccare nelle interviste. Se posso darti un suggerimento, la prossima volta nei ringraziamenti, per fare proprio quel qualcosa in più, non dimenticarti di ringraziare la tua famiglia che sempre ti appoggia e il presidente che alla fine non c'è da dirlo, ma è quello che scancia.
0: Bisogna sempre ringraziare anche la dirigenza, il presidente, tutte queste cose qui. Ma tornando al disco rubato dall'archivio, ho scelto Man in Black di Will Smith, che poi è, insomma, la colonna sonora di quel film lì dove c'erano gli alieni. Fondamentalmente gli alieni sono già sulla Terra, anche se non tutti gli umani lo sanno, però c'è appunto questa divisione di sicurezza americana che sa che gli alieni ci sono e anche li sfrutta, no, per le loro abilità, il loro talento. Ieri, a proposito di alieni, su Disney Plus mi sono guardato quella gara di Max Verstappen, della quale avevamo parlato un mesetto fa più o meno all'interno della Generation, dove lui partiva ultimo contro 100 concorrenti di go-kart. Aveva 30 giri per superarli tutti. Dopo 14 giri aveva chiuso la pratica, eliminati, va, interviste di fine gara, come è successo per Andrea Nordio. Lui sicuramente è un alieno mischiato a noi terrestri. Da qui, domanda del cavolo con 2Z, 393-7366-240. Ce ne sono tante di persone che sembrano aliene. Io oggi insieme a voi voglio individuare quelli che secondo voi sono indubbiamente alieni. Prova a pensarci, ma soprattutto ditecelo.
2: Peter Pan Generation. If you don't-

0: Preziosa, il disco di Quevedo ed Elvis Crespo. Subito Urban, nuova puntata della Generation, quella del giovedì, nella quale stiamo parlando di qualcosa che fa paura. La puntata del terrore, si parla di alieni. Quando ero piccolo e sentivo qualcosa che aveva a che fare con gli alieni, andavo a nascondermi. Non so, mi facevano paura, forse per colpa di quello stronzo di E.T. che era terrificante. Ma Cinzia dice: ciao Gio, buona giornata. Qualunque persona potrebbe essere un ipotetico alieno. Sotto chiunque potrebbe esserci qualcosa di extraterrestre. Si dice per gli sportivi, tipo quando uno è tanto tanto forte, tipo Michael Jordan, si diceva, i titoli di giornale erano: è un extraterrestre. Io l'ho pensato ieri guardando la gara di Max Verstappen di go-kart contro 100, che per carità non erano piloti di go-kart professionisti, però insomma se la cavicchiavano. E questi, pur potendo tagliare il circuito durante la gara, sono comunque riusciti a perdere in metà del tempo disponibile. Lui sembrava che avesse il go-kart che andava al doppio e in realtà avevano tutti la stessa potenza. Quindi, domanda del cavolo con due Z: in tutto il pianeta Terra ci sarà qualche alieno mischiato fra di noi? Chi, per esempio?
1: Per me i veri alieni sono quelli di una certa età che tentano di guidare con la pioggia, giornata come oggi, da rispedire nel loro pianeta.
2: Buona giornata!
0: Beh, un pochettino si sarebbero da rispedire lì.
3: Ciao Peter Pan, secondo me quello che potrebbe essere un alieno è Iginio Massari.
0: Vero?
3: Il pasticcere. Secondo me lui è il capo dei rettiliani in assoluto, nascosto e famoso ovviamente perché deve avere una posizione alta nella società.
0: Per come parla, anche secondo me lui è un mezzo alieno. 393-736-6240. Chi è alieno e si nasconde in mezzo a noi?

0: un altro pianeta ed essere degli extraterrestri. Non solo umani, anche animali.
1: Buongiorno Gio. Io penso che la mia gatta sia un'aliena, perché stamattina, pur di prendere una cavalletta, si arrampicava su muri come se fosse...
0: come se fosse un alieno.
1: Anormale.
0: Anormale, guarda che secondo me, non so se hai mai visto il film Stargate, dove venivano... mostrati gli antichi egizi come se fossero una specie aliena arrivata sulla Terra. Si sa che i gatti erano tanto amici degli egizi, quindi può essere che arrivino da un altro pianeta pure i gatti. Poi chi c'è?
2: Secondo me CR7 in assoluto. CR7.
0: Sì, cerca di assomigliare a un essere umano, ma non ci assomiglia mai.
3: Sicuramente Elon Musk.
0: Chiaro.
3: Palese.
0: Questo l'hanno detto in tanti. 393-7366-240 se vuoi aggiungere la tua. Fra poco anche l'oroscopo e il GR sti cazzi.
4: Peter Pan Generation. Rosso o bianco, intenso o delicato, far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte, in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: Entro solo per una cosa.
14: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
13: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
15: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto.
13: trasporto a prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
18: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
19: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
18: Delex.it.
19: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
18: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
19: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
18: Prenota subito una prova.
19: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
18: Delex.it.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.
20: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
21: Cosa?
22: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
23: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
22: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
24: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
18: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la Notte Bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ set e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
25: On Radio Peter Pan.
26: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
27: Radio Peter Pan.
28: Non c'è altra scelta.

0: ovviamente sulle ali del cazzeggio, non ne stiamo parlando seriamente, però qualcuno sembra che sia un alieno, è troppo talentuoso, è troppo bravo, tanti sportivi, avete citato Cristiano Ronaldo sicuramente, io ho citato Max Verstappen anche perché c'ha questa faccia strana e quindi il fatto di aver la faccia strana un po' ti fa pensare che sia alieno, lui però l'ha presa sul serio.
1: Ciao Peter Bagnani, buongiorno a tutti, secondo me gli alieni sono gli elite del mondo, Netanyahu, Donald Trump,
0: sono
1: questi sotto sono rettiliani.
0: Sono rettiliani.
1: Ciao a tutti.
0: Senti, ci governano anche, è incredibile, sono diventati, sono così forti. C'è Verga che scrive, si firma così come Giovanni Verga, lo scrittore italiano, chi può essere un alieno è Victor Wembanyama, giocatore di basket alto 2,25 ma che gioca come uno di 1,90 m. Allora l'ho cercato su Google e effettivamente lui c'ha tutte queste braccia lunghe, le gambe lunghissime, ma fine, sembra un insetto stecco, sicuramente è un alieno. Jo, la nonna di mia moglie è un'aliena, l'ho conosciuta che aveva 66 anni, oggi ne ha 80, non ha nemmeno un capello bianco e neanche una ruga, com'è possibile? Non ce lo dicono. Io a 35, scrive, li ho tutti bianchi, PS, la nonna non si tinge i capelli. Poi c'è questa teoria secondo la quale Emma Rossato sia un alieno. Emma, sei aliena?
2: Sì.
0: Ah, vedi, l'ha messo subito, non ci ha messo neanche un po' di resistenza. Un paio di dischi e scopriamo i segni che vanno bene e quelli che no. C'è l'oroscopo, baby.
3: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: si chiama come me, si chiama Joe, End of Beginning, il suo disco. Su Peter Pan si parlava di alieni che sono in mezzo a noi, è una teoria ormai diffusa da tanti anni e quindi cercavamo di individuarne fra i personaggi più noti e di rilievo. C'è Samu che anche lui ha individuato uno sportivo, Tadej Pogačar sicuramente, cioè quando lui dice adesso parto se ne va, quindi o ha un motore al posto delle gambe oppure è alieno pure lui. Altro sportivo incontrato da un ascoltatore che si chiama Baso è Kimi Raikkonen, ha mandato una foto insieme a lui, gli ho risposto che secondo me non è alieno, semplicemente non c'ha il cuore, e lui mi ha risposto pensavo anch'io, invece è strasimpatico e strano. È il fatto che sia strano allora che lo fa sembrare un alieno. C'è anche chi scrive, Poli nella fattispecie, che negli anni 2000 c'era la teoria di uno studioso americano che diceva che i pitbull, la razza dei cani, sono alieni e che vogliono invadere la Terra. Ok. Segni che si salvano e che vanno bene in questo giovedì, quindi hanno una giornata in discesa, anche se, il meteo dice il contrario. Si salvano quelli dell'Ariete, va bene il Toro, pure il Cancro. Si salvano ancora Bilancia, Scorpione, Acquario, Pesci. Questi quelli ok, gli altri non citati, malino.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Ma non malissimo, perché i malissimo li citiamo per ultimi. Prima però i the best di questo giovedì, i migliori, col voto 8 in pagella, perché il 10, la perfezione, non esiste. I più fighi sono quelli del Sagittario oggi. Bravi! C'è a chi piace il succo d'arancia, a chi il succo alla pera, c'è a chi piace il succo d'ananas e chi preferisce il succo ace. A te invece piace di più il succo del discorso, senza ghirigori o giri di parole. Vai al sodo e prendi di petto la questione. Giovedì succoso. I più fighi sono quindi quelli del Sagittario.
1: Un ottimo lavoro.
0: Bravissimi.
1: E non mega galattici. Applaudo no. Con ironia.
0: Peggiori, oggi, noi della Vergine.
2: Oddio! Sì. No! Dio, ti prego, no!
0: Che palle.
2: No! No! No!
0: Che palle, Vergine peggiore.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Peter Pan.
3: Forever Fun.
4: Forever Fun.
3: Forever Young.
4: Forever Young.
5: Hi, this is Swedish House Mafia Nicky Lee, and you're listening to our new single, Happiness Is So Sad.

0: Kid Cudi, Memories. C'è lei che dice, guarda che non è una sorpresa che la Vergine non vada bene.
1: La Vergine è peggiore, come sempre, dai.
0: Non è vero, guarda che è stato un periodo nel quale ci siamo sempre salvati, andavamo bene, oggi brutta giornata.
2: GR sti cazzi.
0: Torna l'appuntamento con i GR sti cazzi.
3: E sti cazzi.
0: Carrellata delle notizie meno interessanti delle ultime 24 ore raccolte dai giornali italiani. Si parte dal Leggo, Damiano David e Dove Cameron. La vita tra Roma e Los Angeles e la proposta di matrimonio è arrivata mentre facevamo le valigie.
3: E sti cazzi.
0: Così qualcuno era già pronto eventualmente per un no. Cioè se ti prendi un no, hai già la valigia pronta e te ne vai. Da Repubblica, Cristiano Ronaldo chiese alla Madonna di Fatima di far perdere a Messi la finale dei mondiali, che comunque
3: e sti cazzi
0: mi sembra sportivo come atteggiamento e anche molto maturo. Da Il Post, perché perdiamo le cose e dove finisce quel che non ritroviamo.
3: E sti cazzi.
0: Guarda, ci sono un paio di notizie che ne parlano. Questa è proprio sul sito notizie.it. Una pietra si muove nell'addome di un 22enne, l'ha scoperta durante l'intervento.
3: E sti cazzi.
0: E qualcuno l'aveva persa lì. Tra l'altro il medico che stava curando, il chirurgo, ci è rimasto di sasso quando ha trovato la pietra. Da Repubblica, rubate le copie del libro di memorie del fratello di Lady Diana.
3: E sti cazzi.
0: Quindi si può dire che ha perso la memoria. Chiudiamo con fanpage.it, lo definiscono imbranato con le donne. Can Yaman si arrabbia con Caterina Balivo e gli ospiti della Volta Buona.
3: E sti cazzi.
0: Si è talmente arrabbiato Can Yaman che li ha guardati in cagnesco.

0: Topic chiude la prima ora della Generation. Poco fa nel GR sti cazzi la notizia di Ronaldo che è uscito, che prima della finale della Coppa del Mondo ha fatto una preghiera alla Madonna di Fatima, dato che è portoghese come la Madonna di Fatima, per non far vincere la finale a Messi, perché così insomma non poteva menarsela, dire ho vinto, tu non hai vinto di nuovo. Mia mamma, scrive Eva, mi ha sempre insegnato che non si prega per lo sport. Però ci saranno cose per le quali si può pregare, tipo Emma, si può pregare per passare un esame?
1: Certo.
0: Tu hai pregato questa volta?
1: Certo.
0: Fra poco scopriamo com'è andata.
2: Chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Domani sera, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367

0: Chiami su Peter.
1: Facile, facile.
0: Dai, provaci.
1: È il miglior programma che hai nella radio italiana.
0: Ah, è anche il più umile comunque.
1: Claro che sì.
0: È il flow latino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
2: El Miami. Flow latino.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Hey, hey, you're on the trouble.
7: Radio Peter Pan. Si non si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 11:02.
10: C'è il meteo, è brutto.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Ma che bel sorriso! Dove vai?
11: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
12: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
8: Peter Pan, meteo.
13: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazione in transito sulle regioni settentrionali nelle prossime ore. Nel corso di questo giovedì ci attendiamo temporali e acquazzoni su gran parte del nord Italia, a parte un graduale miglioramento all'estremo nord-ovest. Per il resto, ombrella portata di mano, potremmo avere anche temporali di forte intensità tra la Lombardia, il Triveneto e l'Emilia. Temperature di conseguenza in diminuzione nella gran parte delle località al di sotto dei 25 gradi. Venerdì ancora tempo molto variabile, specie al mattino, dal pomeriggio graduale miglioramento. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
15: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
18: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
19: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Forever Fun, Forever Summer.

0: correva l'anno 2001, DB Boulevard, Point of View. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. C'è Emma Rossato.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, Emma.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Tutto bene, te?
0: Ti sento molto felice.
1: Sono molto felice.
0: C'è Lovi, guarda, prima di iniziare a entrare nel discorso esame universitario, che dice, Emma che fa certo certo, dalla voce sembra un cartone animato, ciao raga.
1: Certo, certo. Non so perché.
0: Non lo so, deve essere.
1: Molto prima ogni era più.
0: Doraemon forse. Sì, anche fisicamente ci assomiglia a Doraemon.
1: Ok.
0: Poi c'è Mirko che ha delle curiosità, ma alle quali si è già dato delle risposte.
2: Ciao Gio, ciao Emma.
1: Ciao.
2: Dai, come ho dato l'esame? Hai preso 18? Dai, che ti bocciano, dai, che ti bocciano, sì. Non ti laurei più.
1: Infatti.
0: Ieri c'è stato l'ultimo esame universitario della carriera di Emma Rossato.
1: Per ora, forse. Papà ha detto di no, per ora.
0: L'esame era di?
1: Ecologia.
0: Ma manco la materia, ci ricordiamo, è già passato e archiviato.
1: Basta, archiviato.
0: L'esame è stato tosto.
1: Molto.
0: Le prove sono state complicate.
1: Tante anche.
0: Emma si è battuta come una leonessa.
1: Più un cucciolo di leone.
0: Ma alla fine l'ha spuntata.
1: Sì.
0: Perché Emma Rossato
1: ha passato l'esame di ecologia.
0: Ma non con un 18, con un 20.
1: Come
0: o con
1: pensate
0: un,
1: voi?
0: O con un 22. No. Lei ha preso un
1: 24.
0: Ragazzi, 24.
1: Brava, brava, brava. Brava, brava.
0: Che voto prestigioso.
1: Grazie.
0: 24.
1: Vedi.
0: Quindi ti laurei.
1: Mi laureo il 18 dicembre.
0: Ragazzi, ormai le lauree le trovi dentro le patatine.
1: Sì, grande.
0: Incredibile.
3: Attenzione.
4: Non

0: l'eleganza degli Another Silver Lines. State ascoltando Radio Peter Pan, d'altronde noi ormai siamo diventati un programma di cultura, perché fra poco ci sarà una laureata in
1: dottoressa.
0: Questa... dottoressa.
1: Biologa.
0: Biologa marina?
1: No, biologa.
0: No, dico di nome anche.
1: No. Emma sempre di nome.
0: Sarebbe bello chiamarsi Marina e decidere di fare la biologa per poter essere biologa marina.
1: E avere una figlia che la chiami Stella.
0: Bello, Stella Marina. Marina.
1: Bella.
0: Comunque sì, biologa marina non ci avevo mai pensato, ma è un bel abbinamento. C'è allora, a parte lui che ti canta dottore, dottore.
2: Auguri Emma!
1: Grazie.
2: Dottore!
0: Sì, però...
2: dottore! Dottore del buco del chi?
0: Va fa chi.
1: Però comunque, avendo completato tutti quanti gli esami,
0: sì.
1: Metti caso, adesso facciamo 20.000 corna, però ti è che mi succede qualcosa, a me comunque la laurea d'onore me la dovrebbero comunque dare.
0: Però in teoria c'hai ancora da preparare la tesi, comunque una rottura di maroni,
1: sì.
0: Comunque devi discuterla, c'è
1: sì,
0: ancora...
1: Sì, quindi c'ho ancora dei punti da dover tirare su.
0: Una roba formale, c'è Alessandro che scrive: Edo quindi non è più l'unico a brillare dentro la gloriosa Radio Peter Pan. Ma Edo non è laureato.
1: No, infatti.
0: Edo, quando l'ho conosciuto nel 2017, gli mancavano 3 esami di comunicazione all'università. Oggi nel 2026 quanti gliene mancano?
1: 3 esami.
0: Sempre 3, basta, non ha più proseguito la carriera.
1: Basta.
0: Di laureati qua dentro stavamo facendo il calcolo anche insieme ad Andrea Nordio. C'è solo Alice Fassina. Che ne ha 5 di laurea.
1: No, non è vero.
0: Lei dice che ne ha 5, lascia
1: non
0: fare.
1: Non è vero.
0: Quindi no, cioè siamo una radio di capre.
1: Sì.
0: Però oggi come oggi a che serve la laurea?
1: A niente, infatti sono qua.
0: Niente.

0: Mia Lo Bosco c'ha una voce soave e suadente.
1: Mamma mia.
0: Con la mia pelle in giro. Insieme a Puccio Cristi, quello riccio con lo zainetto in spalla. Non mi innamorerò, tra l'altro pare che io e te dovremmo fare il video di sta cosa.
1: Bello.
0: Lo spoilero per i follower della pagina,
1: ecco,
0: di Radio Pitapane.
1: Hai rovinato tutto il periodo in cui Aurora ci ha lavorato.
0: Tanto,
1: sotto.
0: Di quelli che stanno ascoltando adesso la radio, quanti seguono la pagina di Radio Peter Pan? Nessuno, perché poi il pubblico dei social è troppo diverso da quello della radio.
1: No, dai, ce ne sono. Ce ne sono, sì.
0: C'è qualcuno che c'è ascolta qualcuno? La radio e segue anche la pagina Instagram? Non c'è nessuno. Diego scrive:
1: ma quanto fa a creare questa canzone?
0: Ma cos'è che fa?
1: È come canzone. La canzone.
0: C'è Alessio che comunque ce l'ha con te per qualche motivo, forse per l'università.
2: Edo è laureato all'Università della Crusca. Infatti, ha un inglese che è speciale alla mattina. I ragazzi.
0: Vero, è bravissimo.
2: E Emma, tanto la tesi te la fa già TGT.
0: Chat GTP.
1: GTP, il gran premio delle moto.
0: Non lo so, è Chat GPT. È l'ordine
1: è
0: delle consonanti è quello.
1: È
0: ma guarda che l'intelligenza artificiale è stupida. C'è un video, te lo faccio sentire perché ce l'ho in testa da tutta ieri.
1: Da stamattina.
0: Mi è arrivata una pubblicità sponsorizzata sui social di un'applicazione che grazie all'intelligenza artificiale realizza dei videoclip.
1: Per le tue canzoni.
0: Cioè dice: tu fai canzoni con Suno, hai bisogno di un videoclip. Suno è un'altra intelligenza artificiale che fa musica. Il videoclip te lo faccio io, la pubblicità però non è molto convincente.
3: No. Hai creato una canzone con Suno, ottimo, suona benissimo, ma ora ti serve un videoclip che si abbina perfettamente alla tua canzone. È qui che entriamo in Fanso noi. Suno si occupa della composizione e noi della produzione del videoclip. Abbiamo sviluppato Retix, un'app che utilizza l'intelligenza artificiale per trasformare automaticamente le canzoni in videoclip mozzaferre. Basta caricare la tua canzone, scegliere un osmostra e guardare. La tua canzone prende vita fotogramma per fotogramma, batto per batto, proprio davanti ai tuoi occhi.
1: Batto
3: esatto, la tua musica merita un'esperienza visuale indimenticabile. Prova Rhythmix ora.
1: Bello,
0: per foto, non ho
1: bellissimo.
0: Capito.
1: Ti ha convinto?
0: Zero.
1: No, ma come?
0: Ma scusa, tu mi proponi un servizio nel quale dovresti essere bravo e fai cagare.
1: Facciamo una sigla della Generation con questa applicazione.

0: poi sfuma. Rihanna, Drake, dal 2016, Work, nella Generation. C'è lui che ha alzato la mano, abbiamo fatto un allungo brodo proprio cazzeggio oggi.
1: Sì,
0: però
1: oggi sì.
0: Anche il meteo ci aiuta ad essere un po' più soft, meno notizie, più ce la raccontiamo. Lui ad esempio fa una domanda che voi in onda sarebbe ostico rispondere, però gli rispondo.
2: Ciao, scusa il disturbo, ma Alida Pani, come la vedi a 105? Al pomeriggio.
0: Anche perché le regole di radio prevedono che non si parli delle
1: di altre radio
0: perché sono altri brand. Però vabbè, Linda è un'amica, quindi da amico io sono molto contento, sta facendo bene, è entrata molto bene in quel programma lì. Da Peter Paniano, perché non solo ci lavoro, ma io sono mega fan di questa radio, vi dico, ascoltate lo sfogatoio che è meglio.
1: Molto, molto
0: a quell'ora lì è che si fa in concorrenza. Però tra l'altro io faccio un po' di zapping, ascolto un po' di
1: sì,
0: qua,
1: un po' di là,
0: soprattutto mentre vanno le pubblicità perché sono sfalsate. E stavo ascoltando un vocale di un ascoltatore che ha mandato un messaggio di là a 105
1: sì.
0: E ha chiuso il vocale dicendo lolololo.
1: Ottimo! Bello!
0: Bellissimo! E Linda ha fatto la poker face, ha fatto finta di niente. Numero uno.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ciao, Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Baby, I just might make a moment.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Di più.
13: Vuoi avere occasioni da prendere al volo?
12: Di più.
13: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
14: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. adesso. Vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Domani sera, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto.
18: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
19: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
20: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
21: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
22: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
23: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
24: Forever Fun, Forever Summer.

0: Esattamente, correva l'anno 2008, Eric Prydz, Piano. State ascoltando Radio Peter Pan e riapre la Generation. Un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte, sì. Sempre con Joe ed Emma nella Generation. C'è lui che ha una domanda anche, sai, innocente.
1: Sì, vero.
2: Ciao Joe, ciao Emma.
1: Ciao. Buongiorno.
2: Complimenti per l'esame passato, ma
1: grazie.
2: Ascolta Joe, come si fa a capire se una radio è meglio di quell'altra? Non mi intendo, cioè non riesco a capire perché è andata a 105. Secondo me Peter Pan è meglio dopo,
0: Noi siamo contenti che tu la preferisca. Poi si intende per copertura. Radio Peter Pan copre il nord Italia. Ci sono radio nazionali,
1: sì.
0: Poi è una questione di budget.
1: È come quando i calciatori cambiano squadra, sì. Hanno sempre una squadra.

0: dilemma.
1: Ma parliamo di questi due amici che si sono scritti dal 2008 solamente per informarsi delle morti delle celebrità.
0: Cioè praticamente c'è questa chat riportata da scuola.net.
1: Sì, esatto.
0: Ok. Nella quale ci sono questi scambi solo di nomi di personaggi morti.
1: Morti, ma neanche la... No, senza oggi neanche... è morto X, basta.
0: Senza neanche un commento.
1: Niente, niente, dal 2008. E quindi la domanda sorge spontanea. Quali sono quelle cose che fate un pochino durante la quotidianità che però notate che sono un po' da vecchio?
0: Sì, perché questo è come guardare le epigrafie e poi dire alla tua amica: visto chi è morto?
1: Cioè, questa è mia nonna.
0: Sì, è più o meno quella roba lì.
1: Mi chiama, mi dice: ma sai che Gianfranca è morta?
0: Sto guardando la chat.
1: Sì, no,
0: tipo,
1: sono partiti
0: Bonnie
1: con...
0: Bonnie Tyler è morto.
1: Sono partiti a casissimo.
0: Dolly Parton è morta.
1: Con nel 2008.
0: Sì.
1: Per poi appunto arrivare a tutt'oggi che continuano a scrivere.
0: Mandarsi il morto di giornata. Quindi 393-7366-240.
1: Cose che fate e che sono un po' da vecchio.
0: Ditecele.
2: Radio Pidelpa.

0: Finally. Si chiama Finally il disco di Jonas Blue su Peter Pan nel dilemma rossato, rubrica della Peter Pan Generation. Stiamo individuando le cose che fate che sono un po' da vecchio, partendo da questi due ragazzi che hanno fatto notizia,
1: sì,
0: se di notizia si può parlare, perché sono state riportate le loro chat nelle quali si dicono solo chi è morto di famoso in quel giorno.
1: Dal 2008 vanno avanti con questa conversazione.
0: Quindi portano avanti la loro amicizia come se fossero due persone molto anziane, perché è una roba che si fa in paese, no?
1: Sì.
0: Ci sono le signore che passano davanti alla chiesa, c'è quella cosa lì dove si, quella bacheca,
1: la bacheca,
0: dove si appendono tutte le epigrafi e poi si.
1: E poi una chiama l'altra e dice: oh, ma lo sai che la Peppina è morta?
0: Ma era tanto giovane, aveva solo 79 anni.
1: Ma la Peppina era la nipote della figlia del marito di tuo marito.
0: Quindi più o meno sti due tizi fanno una roba da vecchi. Però lo fa anche Valentina, che scrive:
1: ciao, io lavoro come segretaria in uno studio di medicina generale ed effettivamente guardo sempre le epigrafi per vedere se qualche paziente ci ha lasciato.
0: Purtroppo non c'è più Antonio, perché e quindi quanti soldi ci ha lasciato Antonio? Abbiamo perso un cliente importante.
1: No, dai.
0: Poi c'è:
1: buongiorno Radio Peter Pan, una cosa da vecchio che faccio è aspettare che il caffè venga su dalla moca al mattino.
0: Perché i giovani non hanno tempo di aspettare, c'hanno la macchinetta.
1: No, le cialde.
0: Poi c'è:
1: per me, per esempio, piace molto ricamare, punto e croce, oppure anche l'uncinetto, perché mi rilassa molto fare queste cose molto manuali. Quando poi mio marito mi vede e mi dice: ecco che è arrivata la nonnina. PS, ho 34 anni.
0: Che comunque.
1: Ottimo.
0: Però dai, è bello, ci ha mandato anche una sua creazione.
1: Bellissimo.
0: Qual è stato il mio commento nel fuori onda?
1: Che brutto.
0: Che merda. A me non piace il
1: A
0: punto
1: me piace
0: croce.
1: Tantissimo, quindi io mi aspetto adesso il punto croce con scritto Radio Peter Pan Generation.
0: Vai, fallo.
1: Vai.
0: Anche se, cioè, non è che non mi piace, perché mi rendo conto che è un'abilità.
1: Puoi mettere Emma e togliere il nome di Joe,
0: ecco,
1: va bene?
0: Mettici una croce sopra. Peter Pan.

0: Ciuf ciuf.
1: Chi è?
0: I train, drive by, subito anche poi. Chi è?
1: Cosa fai quando fai ciuf ciuf?
0: Ciuf ciuf, fai il trenino. Infatti, facciamo il trenino come alle feste ben riuscite. Anche il trenino è una roba un po' da vecchi.
1: Sì, quei giochi col trenino.
0: No, vabbè, non i giochi del trenino, certo. Ma io mi riferivo al trenino, quello delle feste, tipo a Capodanno. Si fa ancora?
1: Quello, veramente molto brutto.
0: Pochino.
1: Io pensavo che dopo intendessi anche quelli che vanno a vedere le partenze dei treni.
0: Quello lo fanno quelli con la DHD tipo me. Però
1: allora,
0: quella è un'altra storia.
1: E anche quelli un pochino vecchi.
0: Si sta parlando di cose che fate nella vostra quotidianità che vi rendete conto che sono un po' da vecchi.
1: Buongiorno Joe, Emma, da vecchio faccio le esclamazioni quando mi alzo, tipo pla o issa.
0: Issa, che io lo faccio quando parcheggio la macchina in garage perché non ho la possibilità di uscire dal lato guidatore, quindi devo passare al lato passeggero. Salto da un sedile all'altro facendo
1: Ma tu lo fai anche se facciamo un movimento in più.
0: Sì, certo, ovvio. Poi
1: entrambi ci scrivono che giocano a briscola, ma lui scrive: io dalle 18:30 vado al bar a giocare a briscola con gli amici di 70 anni e lui ne ha 50.
0: Ne ha 50,
1: infatti,
0: quindi
1: anche Jimmy scrive: gioco a briscola con gli anziani.
0: Però secondo me perde, perché poi in quei giochi là
1: sono cattivi.
0: A parte che sono cattivi, ma ci vuole anche tanta esperienza.
1: Vero.
0: Quindi a 70 anni sei molto forte.
1: Io faccio i tornei di burraco.
0: Da vecchia.
1: Con i vecchi.
0: Bello.
1: Bello? Non può. Guarda che sono cattivissimi.
0: Certo.
1: Guarda che se sbagli qualcosa, ma rischi proprio il linciaggio, ma in una maniera atroce.
0: Basta che guardi il video del 15+18 quanto fa e capisci qual è l'aggressività degli anziani che giocano a carte. Comunque, postilla su sto tema.
1: Vai.
0: Cioè, le cose da anziani mica sono cose brutte. Anzi.
1: Perché ti senti vecchio dentro, perché le fai.
0: È così bello.

0: corri, Joel, corri. Whisper chiude la seconda ora della Generation. Joe, ma non puoi parcheggiare al contrario così esci dalla parte guidatore?
1: È figo.
0: Ma sì, ma cioè, secondo te non ci ho pensato? Ovvio che ci ho pensato, solo che ho un garage stretto.
1: Sei pigro, non trovare scuse.
0: È sotterraneo, insomma, devi fare delle manovre complicatissime. Quando se entri di muso è facilissimo. E poi è l'unica attività fisica che faccio, quella di passare da un sedile all'altro.
1: Lasciatelo fare, perché sennò qua va in cancrena tutto.
0: È il mio sport quotidiano. Saluto Giacomo invece, che lui gioca a carte con gli anziani. Dice gioco a scopa, ok. Però dice lo faccio anche per mantenere delle tradizioni.
1: Vero.
0: Perché adesso dice i ragazzi di oggi stanno col telefono, giocano poco a carte. È importante tramandare anche questi giochi.
1: Sai come ho imparato le tabelline?
0: No.
1: Con le carte. Chiedimi una tabellina.
0: 7
1: 14 21 28
0: e dopo?
1: Mi fermo lì perché nelle carte arrivava a un certo punto che finivano.
0: Anche con le carte per leggere il futuro, quelle dei tarocchi.
1: Quelle sono fortissima.
0: A proposito di tarocchi, fra poco c'è
1: la sala giochi
0: che non è tarocchiata. Peter Pan Generation.
2: Peter Pan. Squat. Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
6: Entro solo per una cosa.
7: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
6: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'open day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. The shape of things to
10: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
12: Non si batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
1: Le 12 e 2 minuti.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
14: news. Buona giornata da Federica De Boni. Resta in carcere a Bollate il gioielliere Mario Roggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Nei giorni scorsi anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso. L'abolizione del bollo auto per le auto fino a 80 kW non vale solo per il 2027. Lo chiarisce oggi la Premier Meloni con un post sui social. La misura, spiega, è pensata per essere strutturale, quindi definitiva. definitiva. Interessati dal provvedimento 14,5 milioni di veicoli. Ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Per rafforzare la sicurezza dei minori online, l'Unione Europea approva il Kids Act, ovvero il divieto dei social per gli under 13. A 15 anni l'età minima per un account autonomo. Per le big tech scatta l'onere della prova. Calcio, esordio flop del Milan in Europa League, perde 2-0 con il Benfica. Il tecnico dei rossoneri Amorim: è la seconda volta di fila che non siamo in partita nel primo tempo. Questa sera tocca la Juventus di Spalletti, che riceve alle 21 gli olandesi del NEC Nijmegen. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
21: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
22: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
24: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living, con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte, in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
25: Che operatore hai per la luce?
26: Ottima.
25: E per il gas?
26: Ottima.
25: Internet?
26: Ottima.
25: Mobile?
26: Indovina?
25: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
26: Davvero?
27: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
28: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Don't You Know Pump It Up. Dal 2001 Denzel Pump It Up, terza ora della Generation. Mettiamo da parte tutte le cose di cui abbiamo parlato oggi. Si passa all'azione.
1: C'è la sala giochi.
0: Yeah.
2: Sala giochi.
3: You win.
2: Sono forti, sono bravo e sono competitivo.
0: È il momento di dimostrare al mondo quanto vali, quanto sei caparbio, capace, veloce, reattivo di cervello. Per individuare la soluzione ai giochi che ti proponiamo, sono sempre diversi, trattano anche tematiche diverse, geografia, musica, storia,
1: cultura generale,
0: matematica, c'è di tutto,
1: tutto
0: nella sala giochi. Ciao computerone,
1: anche lui c'è. Purtroppo.
0: C'è anche il computerone oggi. Sei pronto con la sala giochi? Com'è oggi?
3: Facile.
1: Ma è sempre così,
0: poi è sempre difficile. Assegniamo altri due ticket oggi, i numeri
1: 9 e 10.
0: No, quelli li facciamo domani.
1: 8 e no, 7 e 8.
0: Sì.
1: Perché ho saltato un giorno, è vero? Oggi è giovedì.
0: Quindi adesso assegniamo il numero
1: 7.
0: Ok.
4: Che miseria.
5: Back to the future.
0: Il gioco si chiama Back to the Future.
1: Facciamo un salto nel passato in un anno non identificato, perché lo dovete trovare voi in base alle informazioni che vi diciamo.
0: Sì, io salgo sulla mia punta a metano, che dall'anno prossimo non pagherà il bollo perché è poco potente. Però è così potente che mi permette di raggiungere i 33 km orari in viaggio nel tempo.
1: Figo!
0: Son viaggiato in quest'anno qui, adesso ti dico quale.
6: Dovrà funzionare il prossimo sabato sera. Ti rimanderò indietro nel futuro!
1: Vado!
5: The Future. Categoria Social Network.
0: Il 15 dicembre esce la versione beta di MySpace Italia. Si stima che nel bel paese un utente medio trascorra sul sito 64 minuti al giorno. Televisione. Il 27 aprile, dopo 99 giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello, Augusto De Megni ne esce vincitore, già noto alle cronache per il rapimento subito quando era bambino, durato 110 giorni. Cinema. Il 30 settembre viene trasmesso per la prima volta in Italia su Disney Channel il film High School Musical. Musica. La prima traccia della compilation Hitmania Estate è di Bob Sinclar, World Hold On. Che anno era? In che anno mi sono ritrovato? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
5: Attenzione,

0: e sto cazzo.
1: Eccolo.
0: Aish, ring my bell. Su Peter Pan nella Generation, terza ora insieme si è giocato per assegnare un ticket. Dopo una attenta analisi abbiamo capito che era il numero
1: 7. Bravi.
0: È difficile capire che
1: la matematica lo sapete.
0: Li facciamo in ordine dall'1 al 10. Siamo arrivati al numero 7 con il gioco di Back to the Future, quindi un viaggio nel tempo. Abbiamo scoperto un po' di cose, tipo dal punto di vista dei social network.
1: Il 15 dicembre nasce la versione beta di MySpace Italia.
0: Quindi Italia, dal punto di vista della televisione, il 27 aprile di quell'anno, dopo 99 giorni, era molto più corto di adesso, Augusto De Megni ha vinto il Grande Fratello.
1: Cinema.
0: Lui, tra l'altro, era stato rapito quando era bimbo.
1: Bello.
0: Ma era stato rapito per più tempo di quando è stato nel Grande Fratello. C'era questa 99 giorni al Grande Fratello, 110 il rapimento.
1: Bellissimo. Però.
0: Cinema.
1: Cinema, il 30 settembre esce su Disney Channel High School Musical 1.
0: Cioè manco al cinema l'hanno fatto vedere da quanto
1: che
0: era brutto.
1: Bello.
0: E nella compilation, dal punto di vista della musica, Hitmania Estate, la prima traccia era quella di Bob Sinclair, World Hold On. Che anno era?
1: 1998.
0: No, dopo.
2: 2002.
0: No, dopo.
2: 2001.
0: No, dopo.
3: 2008.
0: No, un po' meno.
4: 2004.
0: Nemmeno.
1: Dopo.
2: 2012.
0: Prima. Sei un'altra decada.
4: 2003.
0: No, c'è anche chi ha scritto anni 90, che è un po'
1: la
0: generico.
1: Così.
0: Cioè io voglio sapere l'anno specifico, in che anno sono successe queste cose qui?
1: Nel 2006.
0: 2006, tutte ste cose nell'anno in cui abbiamo vinto i mondiali. Il più veloce, un altro vincitore, non vince i mondiali, ma il ticket numero 7 lui è
1: Crazy Vale.
0: Bravo, Crazy Vale. Ehi, Crazy Vale, you win.

0: si chiama Lose Myself. State ascoltando Radio Peter Pan. Nel frattempo, mentre andava sta canzone, io e Emma stavamo parlando di pizza. Che fa?
1: Radio Peter Pan.
2: Mamma mia.
0: Next event. Non vedo l'ora sia domani sera, così possiamo mangiarci una bella pizza all'Aira Club qui a Castelfranco Veneto, dove c'è la cena con tutti gli speaker e i DJ di Peter Pan. Sono invitati anche i ragazzi, quindi possono venire a mangiare con noi.
2: Bello!
0: Anche perché dopo cena che c'è?
2: C'è Marco Pazzo, Lady L, animazione 90-2000 con anche Rocky e la Dance Crew.
0: Mi raccomando, amici dell'Aira, sulla pizza di Emma non mettete l'origano.
2: E neanche i capri.
0: No, i capri non ci piacciono. Non metteteli. Domenica, appuntamento sportivo, è un evento al mattino, alle 8 del mattino, a Montebelluna per la Montebelluna in rosa.
2: Esatto, tutte in rosa per la Pink Power. Dalle 8 si parte con all'arrivo trovate Sister Gloria, Alice Fassina. La festa continua appunto con un aperitivo, il brunch con Marco Baxo e anche la diretta dalle 12.
0: Hai capito?
2: Le iscrizioni le trovi su montebellunainrosa.it.
0: C'è la possibilità di fare i 5 o i 10 chilometri a favore della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Tutti gli appuntamenti, perché poi ce ne sono altri, li trovi sia sul sito peterpan.it che sull'app Radio Peter Pan
2: alla sezione eventi.
1: Radio Peter Pan.

0: ricordi di Stranger Things, Anima, Running su Peter Pan. Prima, comunque dischi potenti in questa mezz'oretta, c'era anche il disco del Prosecco. Tanti hanno detto, la canzone del Prosecco è un po' cattivo. E lui anche si è lamentato.
1: Si è offeso.
2: Ma del Prosecco è un po' cattivo, non fa niente, io lo bevo, non dite niente.
0: Che dobbiamo dirlo ogni volta.
1: Perché noi beviamo champagne e non beviamo Prosecco.
0: Cioè, come quando passa la canzone di Sean Paul, non è che ogni volta dobbiamo dire pizza, hamburger, tè al limone.
1: Basta.
0: E invece sì. Dovete dirlo. Dovete mandare i messaggi che cantate pizza, hamburger, tè al limone. Fra poco, tre dischi degli anni 2000 potentissimi scelti da
1: Marco Boffo.
0: E poi
1: il secondo ticket della sala giochi numero 8.

0: Jackpot. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Let's go! Da MyTioWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyTioWorld.
4: È permesso?
5: Prego.
4: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
5: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
4: Gliel'ho consigliato io.
5: No, il manutentore. È anche carino, sa?
4: Pure.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Pensa tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
14: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo.
16: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
17: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
18: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana Settentrionale offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: On Radio Peter Pan.
20: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
21: Radio Peter Pan nella casa, Muva nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
22: Radio Peter Pan.
23: Non c'è altra scelta.
24: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
25: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
24: Cosa?
26: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
25: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
26: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
27: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
28: Forever Fun, Forever Summer.
29: Ci fu un'idea.
30: 2000 Heroes.
31: Un gruppo di persone straordinarie.
30: I supereroi degli anni 2000 mixati da
32: Marco Boffo.
33: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Mitico Marco Boffo ci ha portati al 2021 con i Good Boys, Bongo Cia Cia Cia.
3: Al 2016 con Alessio, un featuring con Nico e Vince, I Wanna Know.
2: A chiudere dal 2008, It's the Rock, Rise Up. Thank you.
1: Thank you.
2: Super, iper, Marco Boffo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchettino finale della Generation. Fra un attimo giochiamo per assegnare il ticket numero 8 di questa settimana. Chiusura della Peter Pan Generation. C'è un ascoltatore che si è molto arrabbiato, sì, perché vuole gli screenshot per vedere come è arrivato
3: la
2: lui.
3: Sala giochi,
2: diceva che ha vinto. Però seriamente ho cercato di spiegargli che cacchio ci cambia a noi se vince uno o vince l'altro.
3: Niente.
2: Non ha senso per noi truccare la sala giochi. Si scherza, ma se poi ti offendi per davvero.
3: No, non possiamo farci niente,
2: dai,
3: davvero.
2: Dai. C'è il Dome che ieri ti sei persa perché eri via. È stato operato.
3: Aia,
2: senti.
4: Ciao Joe, grande Joe.
2: Ciao Domenico.
4: Senti, allora sono sopravvissuto, Joe. Ora ti racconto, allora sono arrivato in sala operatoria.
2: Sì.
4: Intanto mi sono spogliato totalmente.

0: perché mi sentivo più a mio agio così davanti a tutte le infermiere. Poi ho richiesto l'anestesia totale perché non volevo sentire nulla, e poi la colazione post operazione. Allora niente, mi hanno guardato male perché dovevo togliermi solo un neo sulla spalla, e vabbè, fatto tutto,
1: è andata, fatto, sistemato. Lui pensava di essere al Grand Hotel e invece
2: Grey's Anatomy.
1: Ma perché ti sei spogliato?
2: Ma
1: poi
2: no, infatti, ma perché? Ma sulla spalla.
1: Computerone, giochiamo.
3: Elabora.
1: Il gioco del DJ cane è un gioco musicale.
2: È un DJ che non sa fare un DJ, fa questi remix strani, voi dove siete bravi però e capite che canzone è.
1: Guarda che fra 15 anni, quando la musica farà così, ti rimangerai tutto quello che hai detto. Che canzone è l'originale remixata dal DJ cane? Titolo e artista al 393 736 2240.

0: bigliettino finale della Generation si è giocato per assegnare
1: il ticket numero 8.
0: E domani ci abbiamo gli ultimi due che sono
1: 9-10.
0: Abbiamo rifatto i conti alla grande. Siamo. Era un gioco musicale molto odiato da Emma Rossato perché effettivamente dà fastidio alle orecchie.
1: Molto.
0: Però si chiama il gioco del DJ cane. Il DJ non è capace.
1: No,
0: se no si chiamerebbe DJ bravissimo.
1: Esatto, invece no.
0: Quindi lui prende queste canzoni molto famose, le remixa, poi non c'ha i diritti, quindi cerca di camuffarle. Un po' non è capace lui, un po' prova a camuffarle. Quello che c'è da capire è il titolo e l'artista
1: di questa canzone.
0: È la canzone originale, certo. Tanti hanno capito l'artista, però ad esempio Matteo no.
1: La mia Lady di Ultimo.
0: Non era Ultimo no. che cantava Lady.
2: San Giovanni, la mia Lady.
0: Non si chiama la mia Lady,
1: no,
0: però non è quello il titolo preciso.
3: San Giovanni, sarai per sempre la mia Lady.
0: No, ancora meno come parole.
1: No.
0: Fammela sentire, qual era la canzone?
1: In realtà era questa.
4: E sarai per sempre, e sarai per sempre la mia Lady. Ra, ra, ra, ra, perché andrei in punta di piedi. Ra, ra, ra, ra,
0: ra. Certo, remixata dal DJ Cane forse era anche più bella. Però il titolo non è Sarai per sempre la mia Lady o Sei la mia Lady, è solo
1: San Giovanni Lady.
0: Lady, il più veloce ad averla, anzi la più veloce ad aver individuato titolo e artista si porta a casa il ticket numero 8, lei è
1: Sara la Shinben.
0: Però ammette, dice, è stato un lavoro di squadra con Sara e
1: Morris.
0: Quindi Sara e Morris, you wins.

0: Aira Star, Woman. A proposito di Aira, domani sera siamo lì a mangiare la pizza.
1: Vero.
0: E poi a fare il Peter Pan 9210.
1: Baldoria.
0: Fammi sentire Tatiana che è carina.
2: Non vinco mai alla sala giochi, ma sono brava lo stesso. Ciao Gio, ciao Emma, buon pranzo, vi voglio bene, bye
0: anche
2: bye.
0: Anche noi vogliamo bene a te. Ci sentiamo domani per l'ultimo appuntamento della settimana della Generation. Fra poco c'è Peter Paramanetta in versione limited edition perché
1: c'è solamente Alice Fassina.
0: C'è solo Alice e quindi ciao Emma.
1: Ciao Gio.

0: Sports.
1: Ciò che di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
2: Di più.
1: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati di più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Domani sera, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: A settembre, Renault Clio Full Hybrid Tech, tuo a tasso zero. Tag 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave Dop non serve altro. Perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave Dop, una bontà che appartiene a tutti.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
12: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
13: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ set e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
14: Chi non si batte è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Le 13 da un minuto.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
17: Ma che bel sorriso! Dove vai?
18: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
19: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
20: O bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università?
0: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
21: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Tacchi, cominciamo ufficialmente questa puntata del giovedì
1: su Radio Peter Pan.
0: E ve l'hanno spoilerato i Gemmas poco fa, oggi in solitaria perché Fede non c'è.

0: buongiorno, buon pomeriggio. Ognuno a quest'ora è libero di dirlo, per quanto ci riguarda, come gli pare, perché siamo in quella zona di limbo, di metà giornata in cui vale un po' tutto. Secondo me dipende anche a che ora, per esempio, è suonata la vostra sveglia, perché se siete svegli delle 5, per voi a quest'ora è già pomeriggio. Per quelli che magari invece hanno aperto l'occhietto alle 11, non so che vita facciate, non so se vi devo invidiare oppure no, magari siamo ancora nel pieno della mattinata e quindi un bel buongiorno ci sta comunque bene. 393 7367 140, questo vi ricordo il numero che dovete memorizzare sulla vostra rubrica. Ancora non l'avete fatto? Molto male. Come dovete memorizzarlo? Un po' come volete, per esempio sfogatoio oppure passatempo. Nel caso Radio Peter Pan WhatsApp potrebbe essere l'indicazione giusta. Allora, oggi in solitaria, appunto, Fede non c'è, l'abbiamo rispedito in per qualche ora giù nella sua terra natia, in quel di Roma, magari tornerà sabato mattina, chi può dirlo. Ragionavo sul fatto che però alcune cose in solitaria riescono meglio. Allora, non è detto che questo valga per la diretta radiofonica. Essere in due è sempre bello, ci si spalleggia, ci si dà la mano, ci si prende in giro. Qua, dove non arriva uno, si spera arrivi l'altro. Nel nostro caso non è mai così, nel senso che non ci arriviamo nessuno dei due. Però ci sono delle cose che oggettivamente si fanno meglio da soli. E con voi in questa prima mezz'ora volevo un po' snocciolare la questione. Secondo voi, quali sono le cose, le attività, i lavori, i passatempi per cui meglio non avere nessuno tra le balle? Questo è un po' il concetto. Vi ricordo ancora il numero 393 7367 140. Se siete tra quelli che ascoltate Peter Pan ma non avete mai avuto il coraggio, la voglia di mandare un WhatsApp, oggi secondo me è il momento, adesso e oggi è il momento perfetto. Intanto partiamo subito come da tradizione con un nuovo disco molto figo che è dedicato a noi e a voi, perché sono io e voi, voi ed io. Ce lo suona David Guetta con Hypaton, You and I, Me and You.
1: Attenzione, no

cose che da fare in solitaria tutto sommato si fanno meglio, magari per godersi i tempi migliori. Better Times, Robin Schulz su Radio Peter Pan, e ci state dando le vostre opinioni, le vostre considerazioni a riguardo. Per esempio Andrea ci dice che fare in solitaria è meglio visitare da soli un museo. Sottolinea anche meglio senza guida. Allora, visitare il museo potrei essere d'accordo, tanto essere in compagnia in quel caso, boh, ti puoi confrontare quando guardi un'opera, però in realtà è molto soggettivo. Anche avere la guida, secondo me, è molto bello perché ti può dare dei significati, cogliere dei sensi, raccontarti gli aneddoti, raccontarti la storia di quello che stai vedendo, che spesso non conosciamo. È anche vero che però devi sottostare un po' a dei ritmi, dei tempi. Magari invece un museo vuoi prenderti il tuo tempo, soffermarti più su un'opera piuttosto che un altro. In quel caso la guida, l'audioguida potrebbe essere una buona soluzione, però da fare comunque in solitaria. Federico invece dice che per quanto riguarda l'attività da fare da soli, meglio viaggiare soli che accompagnati, anche se secondo me lui nello specifico è un po' un ibrido. Perché? Perché è vero che viaggia da solo, ma con gruppi organizzati in mezzo ad altri sconosciuti. Non lo so, non so se sarebbe il mio genere. Lui dice tanto nessuno si può lamentare, tutto organizzato, non devi sbatterti a pianificare orari, organizzare già tutto pronto. Però se vuoi fare amicizia, fai amicizia, altrimenti ti fai i fatti tuoi e nessuno può discutere, no facciamo quello, oggi non c'ho voglia, insomma quello è predefinito, nessuno si può lamentare. Allora io sì, fan dei viaggi da soli, ma da soli da soli, cioè il viaggio per il Giro del Marocco l'ho fatto, ma da sola, senza nessuno intorno.

0: attività che riescono meglio in solitaria piuttosto che in compagnia. Me l'aspettavo, dovevamo aspettarcelo. Qualcuno ce l'ha fatta ed è Ennio che scrive: la cosa migliore da fare in solitaria è i solitari. Grazie. Bisognava specificarlo per forza. Concordo invece con Anna che scrive sempre al 393 7366 740 che cucinare è una di quelle attività che è meglio fare da soli. Vabbè, non parliamo dei ristoranti in cui c'è una crew, una ciurma, ognuno col proprio ruolo, ai primi e secondi contorni, a chi pela le patate. Ma in casa io sono d'accordo, cioè non ci deve essere nessuno intorno. Quelli che ti passano davanti, che devono aprire il cassetto, controllare, assaggiare. No, cucino io, faccio io, voi mangiate dopo. Nel frattempo tutti lontani, grazie. Un'attività invece che non si deve fare in solitaria, ma per forza in compagnia, è per esempio portare in giro il Peter Pan Radio Truck. Io non so se vi è mai capitato di vederlo a qualche nostro evento, è un mezzo meraviglioso. E allora salutiamo tutti gli amici che in questo momento ci stanno ascoltando e sono già partiti da Jesolo per arrivare a Vallelunga, l'autodromo di Vallelunga appunto a Roma, dove sarà presente anche il Peter Pan Radio Truck in questo weekend, tra l'altro ad un appuntamento molto importante che è l'European Truck Festival. Ci sarà anche il nostro truck, quindi grazie Massimo, grazie Alessio e a tutti gli amici di Giada Sound che lo stanno portando fino a lì e lo mostreranno all'interno di questa manifestazione pazzesca. Ragazzi, se non ci foste voi bisognerebbe inventarvi. A proposito di quelli che bisognerebbe inventarli se già non ci fossero, ma ci sono e ce li abbiamo noi, ci sono gli amici del Miami Baby.
1: Este es el flow latino del Miami.
2: E giovedì altri snippet del Miami in arrivo in pillole all'interno di Peter Panamanetta. Questo è il
3: Flow Latino.

0: ricomincia in grande energia. Detto questo, abbiamo 5 minuti assieme, perché non utilizzarli come si deve? Tipo facendovi ascoltare questa robina qui.
1: Questo è il sonido piccante del Miami, baby.
2: Seguici su miami.tour.

0: El sonido picante del Miami con Radio Peter Pan. Peter Pan.
1: Scott. Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Entro solo per una cosa.
3: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
2: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radio fonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito Monte Barbaria. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 alla festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Basta un sacco di gente anche in questo pezzo d'apertura incredibile.
1: Mi stai deludendo. Davvero? Vuoi che moro?
0: Ma no.
1: Mi stai deludendo. Vuoi che moro?
0: Ma per carità.
1: Mi stai deludendo. Vuoi che moro?
0: Niente, Gio Bastianich ce l'ha ufficialmente con me. Ma peccato, perché parliamo di Gio Bastianich in questo giovedì 17 di settembre? Ma perché oggi è proprio un giorno di festeggiamenti per questo imprenditore, ristoratore e personaggio televisivo statunitense con cittadinanza italiana, nato a New York proprio il 17 settembre 1968. Quindi tanti auguri a Gio Bastianich. Siamo entrati all'interno delle ricorrenze certificate e mi sembrava tutto sommato un compleanno interessante da ricordare. Ancora, alcune curiosità che magari tanti non conoscono, perché lo vediamo sempre nei vari programmi televisivi, ovviamente grande successo per lui, è iniziato tutto con MasterChef, anche se, dobbiamo ricordarlo, lui non è uno chef, ma appunto è un imprenditore e ristoratore, ma non è mai stato dall'altra parte in cucina, così con le trapadelle, cose gourmet, no. Lo ha più volte ribadito di non essere uno chef, ma appunto imprenditore e ristoratore che guida e quindi gestisce le brigate di cucina. Ma come è nata questa passione per la cucina? Dai suoi genitori, perché lui appunto adesso gestisce decine e decine di ristoranti di successo in tutto il mondo, tra cui il celebre Becco a New York, ma è proprio grazie alla sua famiglia di origine jugoslava che aveva proprio questo modesto ristorante di famiglia che si chiamava Buona Via, e lui lì però non è che ne ha iniziato come maître, come gestore, no, come lavapiatti. Del resto, chi vuole fare carriera dal basso deve sempre partire, no? Oh.

personaggio un po' particolare, che ha una bella carisma, una bella personalità, come sempre può piacere molto o piacere molto poco. Del resto, ragazzi, ognuno ha i propri gusti. Resta chiaro il fatto che Joe Bastianich è comunque un gran personaggio televisivo, anche perché di programmi TV in realtà ne ha fatti moltissimi. Sono andata un po' a spulciare un po' tutta la cronologia. Per esempio, a proposito di le cose che si fanno meglio in solitaria, lui ha fatto un programma che per definizione non deve essere fatto in solitaria, ma anzi in coppia, perché nel 2023 ha partecipato a Pechino Express, ha partecipato alla 10ª edizione, nell'edizione La Via delle Indie, gareggiando in coppia con l'amico Andrea Belfiore, e si erano dati questo nome gli italo-americani. Pensate che loro due nella 10ª edizione hanno anche vinto il programma al termine di un viaggio molto intenso e fisicamente, almeno così lui l'ha raccontato, molto molto duro, tra India, Borneo Malese e Cambogia, posti meravigliosi ma in effetti esperienza un po' complicata. Non si è però fatto così scoraggiare dalla fatica di Pechino Express, perché non contento l'anno successivo, nel 2024, ha partecipato all'Isola dei Famosi. Tra l'altro era uno dei concorrenti più attesi di quell'edizione, vi ricordo condotta da Vladimir Luxuria su Canale 5, ma è stato costretto al ritiro per problemi di salute a causa di un forte deperimento fisico. Attualmente lo vediamo ancora impegnato in televisione, sì, con Foodish, è il suo show più recente, appunto in onda su TV8 e Sky 1. È arrivata la sua terza edizione, se magari non l'avete ancora visto provate a fare un po' di zapping e a beccarlo. Cosa succede in questo Foodish? È uno spettacolo che lo vede viaggiare per tutta l'Italia alla ricerca della versione definitiva, migliore, delle ricette locali più iconiche, ogni volta, in ogni puntata, accompagnato da un ospite famoso dello spettacolo e dello sport. Così si è dato un po' alla conduzione in solitaria, dopo che insomma il grande successo è arrivato con altri due celeberrimi colleghi. E allora tanti auguri, Joe Bastianich!

0: prepara per noi e ci regala tre hit messe in fila che arrivano direttamente dalle migliori canzoni degli anni 2000. Di chi sto parlando? Ma l'avete già capito. Andrea De Luca con 2000 Heroes.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E serviva questa pillola incredibile del 2000 Heroes firmato Andrea De Luca per sciogliere il dubbio di chi mi scrive. Alice, ma non è che il DJ cane della sala giochi di Joe è Andrea De Luca? Ragazzi, direi di no, no?
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Il tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
7: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
9: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
12: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Hey, hey, here come the trouble.
16: Radio Peter Pan.
17: Il luce batte, è troppo forte.
18: Peter Pan o'clock.
2: Le 14 da un minuto.
18: Peter Pan o'clock. Peter Pan o'clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
19: Se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
22: Renault,
0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Take Me Back Kygo con Max McKnown e ci siamo ragazzi, seconda ora insieme, sopravvissuti fino alle 14:06, siamo naturalmente in diretta nella pausa pranzo firmata Radio Peter Pan. Come si chiama? Peter Pan a manetta, perché qui il ritmo è veloce, non si perde tempo, anche se per qualcuno questa è l'ora di prendersi una pausa, motivo per il quale cerchiamo di essere leggeri, vi facciamo viaggiare in giro per il mondo con gli hashtag, con le only good news. Vi ricordo che però di giovedì, nella seconda parte di quest'ora, parleremo di sex education. Eh sì ragazzi, qui l'educazione sessuale è un po' latitante in Italia, quindi nel nostro, non piccolo, piccolissimo, cerchiamo di dare il nostro contributo. Piccolo spoiler, nella seconda parte del programma parleremo sì di sex education, ci concentreremo sulla cosmetica intima, perché ragazzi qui si è aperto un grande scenario, un grande mercato, nuovi prodotti che arrivano, si fanno un sacco di soldi anche rispetto a questo, ma ne parleremo tra poco. Prima ci sono anche le ricorrenze non certificato, quello che Fede sempre chiama il forse accade oggi, e si vola negli Stati Uniti, che ci regalano sempre grandi soddisfazioni. Per esempio oggi 17 di settembre si festeggia la giornata nazionale dei professionisti delle pulizie domestiche, che lasciatemelo dire è uno di quei piccoli grandi lussi che davvero ti sollevano un po' la vita, perché altro che fare in solitaria le cose, in quel caso per fare le pulizie domestiche più si è meglio è, non perché almeno finisci prima. Già siamo tutti di fretta, non ci abbiamo il tempo. Spendere magari l'unica giornata libera della settimana, metà della quale a pulire casa, devo dire, non è tra le mie massime aspirazioni. Quello è un piccolo grande lusso che qualcuno riesce a ritagliarsi, altri invece si dedicano volentieri all'attività. Se volete dirmi la vostra, 393 7366 240.

come Radio Peter Pan, Forever Fun, Forever Young. David Guetta nella sua versione insieme ad Alphaville, Ava Max. Allora, se ci pensate, i professionisti delle pulizie domestiche sono un'ampissima categoria. Tutte le aziende, gli uffici, le tantissime attività che ci sono sparse in giro per il mondo fanno richiesta giustamente di altrettante imprese di pulizie per appunto la pulizia dei locali. Se pensate che tutti i condomini, le tantissime strutture, quindi ci sono tantissimi lavoratori proprio in questo mondo che si celebra in America proprio il 17 di settembre. Un po' di messaggi, un po' di opinioni rispetto alle pulizie domestiche, tanto amate e tanto odiate da alcuni, al 393-766-240. Come Mirko che dice: ah guarda lì c'è il sabato mattina in famiglia, qui è sacro, tutti quanti danno il proprio contributo, facciamo le pulizie tutti insieme, bambini compresi, ognuno rispetto alle proprie cose, ma ognuno deve dare una mano, anche perché si fa prima ed è anche istruttivo per i ragazzi. Tutto vero, tutto molto bello. Io però sono più della fazione di Lucia, un po' perché sono pigra e un po' perché, ragazzi, quel poco tempo libero che c'è, io me lo voglio godere. Lucia mi dice: è vero, è un piccolo lusso avere qualcuno che ti aiuta con le faccende di casa ed è un piccolo lusso che mi sono concessa per potermi godere il tempo libero, perché l'idea di passarlo a lavare per terra, spolverare, dare una lustrata a casa almeno una volta alla settimana, anche a lei non piaceva. Ragazzi, c'è chi invece dice: ah, io non vedo l'ora che arrivi il sabato per potermi rilassare mentre pulisco casa, e che bella è la sensazione una volta finito di pulito dentro le mura domestiche. Pamela, non ti do torto, a me piace un po' di più quando sono gli altri a farlo al posto mio, che ti devo dire.

0: che è diventata pochi giorni fa neomamma, quindi tanti auguri. Mai come in questo momento magari anche lei avrà bisogno di una mano con le pulizie di casa. Secondo me se mette nel gruppo sei di Los Angeles, se magari l'annuncio qualcuno risponde, insomma qualcuno una mano gliela dà volentieri. Dando un occhio rispetto alle pulizie domestiche di quel che succede in giro per il mondo, beh, sappiate che in Italia siamo fortissimi. Eh sì, perché secondo varie ricerche Italia e Spagna sono tra i paesi del mondo con il più alto livello di ore investite settimanalmente proprio alle attività domestiche. Per esempio in Italia circa una persona su due dichiara di dedicare molto tempo alla pulizia profonda della casa, soprattutto per quanto riguarda i pavimenti. E sempre uno studio di Oxford evidenzia che la media delle ore settimanali investite in attività domestiche in Italia e Spagna è tra le più alte d'Europa. Ok, fuori Europa che succede? Succede che paesi come Messico e Brasile registrano standard culturali altissimi legati alla pulizia, sia degli ambienti ma anche personale. Pensate per esempio che in Brasile la guida le classifiche mondiali per la frequenza di lavaggi di docce, con una media di 12/14 docce a settimana per abitante, una roba enorme. Questo però riflette anche una cura meticolosa della casa, influenzata sicuramente dalle alte temperature calde e umide del paese, che quindi richiedono insomma una sanificazione degli ambienti anche più frequente rispetto magari all'Europa del Nord. In particolare menzione d'onore al Giappone e alla Corea del Sud, che loro vivono insomma come una vera e propria filosofia culturale e spirituale quella della pulizia profonda come rituale di purificazione generale, capito? Quindi amiche e amici, quando vi pesa pulire la casa perché speravate di farvi piuttosto un pomeriggio di shopping o con i piedi all'aria a guardarvi una serie su Netflix e invece siete lì a spazzolare il pavimento di casa, pensate che state purificando l'ambiente. Prendetela come una sorta di momento vostro yoga.
1: Radio Peter Pan. Peter Pan.
2: Peter Pan.
1: Forever Fan.
2: Forever Fan.
1: Forever Young.
2: Forever Young.
3: Hi, this is Swedish House Mafia Nicky Lee, and you're listening to a new single, Happiness Is So Sad.

0: me lo dice Alina. Ah, Alice, adesso ho capito perché le pulizie domestiche tocca sempre me a farle, perché siamo nate nello stesso giorno, oggi 17 di settembre, vedi che ce l'hai scritto nelle stelle. Qualcun altro invece ringrazia quella santa donna che da inizio anno va due volte a settimana a sistemargli tutta casa, stiratura compreso, quindi un grazie a Natalie che aiuta Marco da Milano nelle sue faccende domestiche. Ultimo messaggio a riguardo che mi ha fatto molto ridere, visto che parlavamo della pulizia della casa, che in Giappone, in Corea del Sud, è visto come momento sacro, culturale, quasi un rituale di purificazione. Mi scrive lui e mi dice: beh Alice, momento di purificazione interessante, considerando il numero di disco night che ogni volta partono in media. Ragazzi, ho capito che fate le pulizie controvoglia, però anche un po' meno. Dai, diamo una spolverata musicale perché arrivano quelli di Remastered.
1: Su Peter Pan a manetta. Remastered Tracks. Remastered Tracks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Ma che gli vuoi dire a questi tre? Uno più bravo dell'altro. Ci hanno regalato anche oggi la loro traccia speciale. Vi ricordo che domani sera alle 21 ci sarà la puntata per esteso e vi ricordo che tra poco Zero Bigotti c'è Sex Education.
0: Peter Pan Remastery.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
0: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Di più.
9: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
8: Di più.
9: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
0: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
17: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
18: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre, dalle ore 8, vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento, tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti. Chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebelluna in Rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8, in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
19: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
20: On Radio Peter Pan.
21: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
22: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
23: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
22: Mi fermo due ore adesso.
23: Fino alle 10 ti fermo.
20: Radio Peter Pan.
24: Non c'è altra scelta.

0: Ad aprire l'ultima mezz'ora di Peter Panamanetta, facciamo subito un disclaimer a scanso d'equivoci: se siete bigotti o vi ritenete tali, è il momento di cambiare stazione. Io ve lo dico non perché devo dire cose sconvolgenti, ma perché facciamo un po' di sex education. Si parla oggi in particolar modo di cosmetica intima, la cosiddetta anche skincare intima o V-Beauty. Che cos'è, Alice? Ma cosa vuoi che sia? L'insieme di trattamenti e prodotti cosmetici dedicati alla cura, all'idratazione e alla protezione della zona genitale esterna, maschile e femminile. Tra l'altro, la cosmetica intima, a quanto pare, i dati di mercato ce lo dicono, è in grandissimo aumento. Allora, non si tratta più solo di una nicchia legata alla di base, cioè il classico sapone intimo che tu compri al supermercato, possibilmente anche quello che costa meno perché tanto chi se ne frega, tra l'altro di un pH che vale, va bene per tutta la famiglia, dagli 80 ai 2 anni, a prescindere che siano maschi e femmine, perché non so se vi siete accorti, ma lì sotto siamo un po' diversi, giusto? Tutti d'accordo? No, non si tratta di questo, ma di una vera e propria estensione della cura della pelle anche in zona intima, che include prodotti come sieri, oli idratanti, anche maschere e creme molto specifiche per il benessere e per il comfort quotidiano. Giusto per darvi un'idea, a livello internazionale questo mercato nei primi sei mesi dell'anno del 2026 si aggira attorno ai 35-36 miliardi di dollari. Anche in Italia ha registrato un fortissimo aumento, tanto che si parla di 14 miliardi di euro dei consumi interni, quindi un trend molto positivo. Di che cosa si parla? Ne avete mai sentito parlare? Dipende, secondo me, anche un po' dall'età generazionale. Forse i giovani, anche tramite qualche trend social, qualcosa del genere l'hanno già visto. Prima di continuare però a spoilerarvi quali sono i prodotti più in voga della cosmetica intima, un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione!

0: che stanno andando molto di moda e che stanno aumentando il mercato della cosmetica intima. Però amici uomini, non vi stupite se tornando a casa vedete vostra moglie distesa sul divano con la maschera sul viso e anche sulle zone intime, perché ne esistono di vari tipi. Diventate virali sui social sono dei fogli in idrogel o tessuto monouso che sono appunto sagomati specificatamente per l'area bikini. Si chiamano vulva mask oppure booty mask, proprio per il seno, delle maschere per il seno. Stanno andando fortissime, sono dei trattamenti ad azione prettamente lenitiva o rinfrescante. Possono essere una coccola post sport che magari sai nelle zone intime i tessuti possono sfregare, dare irritazioni dopo la ceretta nella zona inguinale, insomma possono dare benefici e benessere anche per mantenere molto idratata la zona. Sappiamo che con l'età la pelle cambia e quindi può essere d'aiuto. Un po' meno in voga quelle maschili, ma sapete che poi tanto arrivano anche per voi, e se si prospetta questo scenario ragazzi ve ne dovete fare assolutamente una ragione.
1: Me l'immagino i miei amici tra un paio d'anni.
0: Sì.
1: Ehi, andiamo a bere una birra? No, non posso, devo farmi una maschera al pene.
0: Eh.
1: Mamma mia, che tristezza.
0: Eh no, ragazzi, questo è il futuro della cosmeti intima.

0: E brava Linda mi dice: ciao Alice, io a 57 anni ho cominciato a fare uso proprio di prodotti, dei cosmetica intima, e mi trovo molto bene. Vedi, brava Linda, tu sì che sei senza pregiudizi, sei già molto più avanti di un sacco di altra gente. Io consiglio a tutti di fare come Linda, provare per credere.
1: Radio Peterband.
0: Come consiglio a tutti domani sera di venire con noi all'Aira Club a Castelfranco Veneto, saremo lì a cena tutti i DJ, gli speaker della radio, e poi dopo cena in console Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione del 90210 per una serata anni 90 e 2000 da non perdere, soprattutto perché è il closing party dell'Aira, assolutamente imperdibile. Vi ricordo anche che da domani siamo media partner della Notte Bianca di Vicenza, quindi tante postazioni diffuse fino a domenica per tutto il centro città. Noi saremo in particolar modo con la Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza in Piazza dei Signori questo sabato 19

0: Vi ricordo invece l'appuntamento per questa domenica 20 di settembre, vi aspettiamo prestissimo a partire dalle 8 a Montebelluna per la Montebelluna in Rosa. Per la partenza e l'arrivo vi aspettiamo io e Sister Gloria, e la festa continua in aperitivo brunch con Marco Baxo, che sarà anche in diretta dalle 12. Mi raccomando, ultime ore per le iscrizioni che sono ancora aperte sul sito montebellunainrosa.it. Scegliete voi la corsa o camminata di 5 o 10 km a favore della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, quindi fate del bene sia per voi che per tutti gli altri.
1: Peter Pan.

0: Naturalmente tutti gli eventi di Peter Pan li trovate sempre sul sito peterpan.it alla sezione eventi, oppure se ancora non l'avete fatto seguite la pagina Instagram, e sui nostri social troverete quotidianamente tutte le locandine dei nostri eventi ovunque noi siamo e ovunque voi siate. Io vi lascio in buona compagnia, bussate perché Muva sta per farvi entrare dove? Nella sua casa. Noi ci sentiamo domani sempre a partire dalle 13. Ciao!
1: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Entro solo per una cosa.
3: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
2: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
4: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
2: Lo conosco, è sediarreda.com.
4: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
5: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Sono le 15 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
14: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
16: Detto che solo l'estate è bella, a settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia aggirevole più comoda e di una nuova libreria.
19: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
22: È permesso?
23: Ah, proprio lei!
22: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
23: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
22: E risparmia sulla bolletta.
23: Posso metterlo io?
22: È meglio applicato da un professionista.
23: Come lei?
22: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
25: Forever Fun, Forever Summer
26: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: EA sede di Radio Peter Pan, 17° giorno di questo settembre 2026, che ci sta regalando un po' di pioggia, un po' di sole, piano piano ci sta accompagnando verso le temperature fredde. Come state? Tutto bene, tutto a posto oggi oppure?
1: C'è crisi patocchia.
0: Ah, c'è crisi patocchia anche oggi, quindi non sarà un giovedisi? Cerchiamo di capirlo assieme. Per voi è un giovedisi? Al 393-7366-240, giovedisi significa che è un giovedì molto tranquillo, molto easy. Cercheremo anche di trasformarlo per chi è un po' più agitato, un po' più in ansia, un po' in angoscia. Cercheremo in ogni caso di riequilibrare il livello di cortisolo nel vostro corpo. Come lo faremo? Con la playlist di Radio Peter Pan, con le nostre canzoni, quindi le mie proposte, che sono la boombox track di oggi, la canzone novità e la perla del pirla che parla. Però adesso facciamo così, andiamo con la playlist di Radio Peter Pan, un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: paura di sentire ciò che proviamo. È vero, per una persona, per una situazione, di metterci in gioco, insomma, di fare di più, di fare di più di quello che siamo tenuti a fare. Allora, al di là di questo, io voglio cercare di capire se oggi è un giovedì e Udine, in particolare, Udine si sta muovendo. Sentiamo.
1: Muova, non ti preoccupare, sto chillando in piazza Udine con i miei amici, sto bevendo.
0: Bene.
1: Un mega spritz, però la gente sta spostando. Perché faccio sto audio? Me ne sto un po' vergognando.
0: Beh, molto bene, molto bene. Lui sentiva di farlo e nonostante appunto l'essere in piazza con un mega spritz, pensiamo della grandezza di una vasca da bagno, sentendo la voce, lui non si è preoccupato e ha fatto comunque l'audio. Poi c'è lei, sempre da Udine, che dice:
2: ciao Muva.
0: Ciao.
2: Francesca da Udine.
0: Eccola.
2: Giovedì,
0: sì.
2: C'ho il richiamo della foresta.
0: Aia.
2: Mio carissimo amico.
0: Sì.
2: Del Carso.
0: Sì,
2: diciamo,
0: del Carso.
2: Così. Agricoltore, sì. Ha mille attività, eccetera. Pesca pure nel Golfo di Sistiana.
0: Sì.
2: C'ho il richiamo della foresta, quindi devo dire che sarà un giovedì easissimo. Francesca da Udine.
0: È proprio il caso di dirlo, grazie al Carso. Allora, per me questa giornata è iniziata con un po' di ansietta, un po' immotivata, un po', chiaramente so anche il perché, per cui ho detto: scelgo una boombox track che possa ingrigirmi ed ingrigirvi, oppure scegliamo una boombox track, fra l'altro fresca, nuova, che possa darci un raggio di sole. La seconda scelta, il raggio di sole. Il nuovo singolo di Anderson Paak e Corday con A Good Day.

0: la Boombox Truck di oggi. Let go!
1: Boombox Trucks! Boombox Trucks! Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Apparecchiatevi per domani, perché ritorna sempre nella prima mezz'ora di Muva nella casa, ma il Martini Mix. Per cui preparatevi già, perché Andrea Martini mi ha detto di essere particolarmente carico. E a proposito di personaggi particolarmente carichi,
2: buongiorno per gli ascoltatori. Adesso splendido, splendente, ma sì, prima, ma quando acqua, mago, ancora acqua, chiamano acqua anche domani, quindi sì, è un giovedì, fallo diventare tu, mago, giovedì, che ne so, fai piovere un po' di bella birra schiumosa, che ne so, qualcos'altro, basta acqua, mago, per cortesia.
0: Lo so, ieri abbiamo cercato di ipotizzare se cosa potrebbe accadere se piovesse gin tonic, abbiamo capito che rischiamo la catastrofe, cioè la distruzione della civiltà, è stato scritto, e abbiamo analizzato i vari punti. Birra schiumosa, secondo me andiamo incontro allo stesso verdetto, però potrebbe essere sicuramente piacevole pensarlo. Adesso ritorniamo al 2024 con Posa con Too Cool to Be Careless.

0: life, what a life, I'm living, ma che vita sto vivendo, ci dice Florence Harman. Lo sto chiedendo anche un po' a te, specificatamente su questo giovedì, è un giovedì sì? Per alcuni sì, per fortuna. C'è David, David, che dice bella muva, giovedì chillatissimo, stasera Resident Evil al cinema col bro e domani è venerdì. Allora, facci sapere grado di paura e di jump scares all'interno di questo Resident Evil, cioè domani aspetto un tuo messaggio, David, per fare un po' la pagellina di questo film, ok? Così capiamo se anche noi andarlo a vedere o meno. C'è anche appunto chi continua a ipotizzare piovesse quello, piovesse quell'altro.
1: Ma qui in Veneto non può che piovere prosecco. Cioè, anche perché lo champagne è francese.
0: Certo. Anche quello, anche prosecco potrebbe avere gli stessi danni se piovesse, chiaramente pari secondo me al gin tonic, l'abbiamo letto ieri. E poi c'è un ascoltatore che chiede una mano al 393 7366 240. Sapete che questo programma principalmente è storie di ordinaria follia, un pizzico di magia e tanta musica. Siamo sulle storie di ordinaria follia. C'è chi dice muva, ti prego gasala perché ho appena litigato con la mia ragazza, è qua con me, mi ha tradito 2 mesi fa e non riesco a dimenticarmelo. Cioè il problema suo, da quello che capisco da questo messaggio, è che è stato scoperto un tradimento nella coppia, lui vuole andare avanti, lei presumo anche, però questo fantasma continua a rimanere. C'è qualcuno che ha attraversato la stessa situazione, ovvero scoperto un tradimento nella coppia e si va avanti? Ci sono dei consigli pratici da utilizzare? Da questo momento si cerca di dare aiuto a questo nostro ascoltatore anonimo, chiaramente.

0: mi ha tradito 2 mesi fa e io non riesco a dimenticarmelo. Lui quindi vorrebbe andare avanti, vorrebbe dare una seconda possibilità alla ragazza e chiede come posso fare. A fra poco con Muva nella casa.
1: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero?
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Domani sera, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
12: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
13: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
14: Lo conosco. È sediarreda.com.
13: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
15: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Taigo 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
17: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
18: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
9: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ set e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
20: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave Dop, non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave Dop, una bontà che appartiene a tutti.
21: Forever Fun, Forever Summer.
22: Hola, amanti della musica!
23: Il menestrello della coscienza della musica popolare.

0: it's ok, cioè dice non va al 100%, ma è ok. Bisogna capirlo se è ok. Stiamo cercando in realtà di sviscerare assieme questa storia. Ogni giorno o quasi c'è un nuovo caso. Piccolo disclaimer, nessun messaggio e nessuna storia è mai inventata qui all'interno di Muva nella casa. Se ci arriva una richiesta d'aiuto, noi la leggiamo, se no si va avanti, si parla di musica, si parla di altro, ok? Allora, c'è lui che dice: ho appena litigato con la mia ragazza, è qua con me, mi ha tradito 2 mesi fa e non riesco a dimenticarmelo. Quindi, se vuoi darci altri dati, attenzione, è appena arrivato un messaggio suo, dice: non dovevo fare una cosa del genere col mio ex migliore amico. È già qua, il carico si alza. Guarda, dimmi una curiosità, cioè fammi sapere una curiosità. Adesso sono passati 2 mesi da questo tradimento, ok? Lei cosa t'ha detto? Cioè, lei t'ha detto: t'ho tradito perché è successo, cioè vogliamo capire un po' le motivazioni, visto che voi volete andare avanti e il consiglio che va per la maggiore in chat è molla tutto, dobbiamo capire un po' le dinamiche adesso di quello che sta succedendo. Vai avanti senza di lei, c'è chi scrive, sono arrivati una botta di messaggi, per usare un termine tecnico, vai avanti senza di lei, uomo, altro che, non si possono perdonare queste cose, ti tornerà sempre in mente e vivrai con i dubbi. C'è anche chi dice: pronto?
1: Ciao fratello Muva.
0: Ciao.
1: Consiglio al tipo cornificato. Abbandona.
0: Lascia perdere.
1: Cioè, oltre che a sputtanare la nostra specie, cioè, vuoi continuare da cornuto?
0: Scusa, sputtanare la specie?
1: Cioè, non esiste. Abbandona, fatti una nuova vita.
0: Abbandona.

0: Radio Lala, qui su Radio Peter Pan. Attenzione, perché oggi stiamo aiutando un Peter Paniano. Io vorrei sapere anche l'età che hai, puoi dirmela anche a spanne, giusto per capire un po' la tua situazione. Lui ha litigato con la ragazza che l'ha tradito 2 mesi fa, l'ha tradito con il suo ex migliore amico. Penso che sia diventato ex migliore amico da questo fatto qua, credo io. Abbiamo degli aggiornamenti che ci dicono: lei si scriveva con lui messaggi volgari appunto sono arrivati a farlo, poi però adesso dice che vuole cambiare per me, ma io non sento che lei si sta muovendo in questa direzione.
1: Ciao Buva.
0: Ciao.
1: Allora, il ragazzo, sì, se accetta il tradimento, deve resettarsi, ok? Quindi resettare la mente e che non si sia mai successo.
0: Ok.
1: Ok, altrimenti sì che si riesce ad andare avanti.
0: Sì. Però
1: altrimenti, caro mio, tronchi il rapporto e basta. Insomma.
0: Certo.
1: Questa è cosa da fare. O dimentichi o tronchi. Ciao.
0: Allora, poi ci sono. Allora, queste sono le sue. C'è anche, dice, rendi pan per focaccia e quindi torna anche tu a tradire. Cioè, no, torna. Vai a tradire anche tu, così siete uno palla al centro, ci scrivono. Il mio

0: Pharrell con Ocean House. Stiamo cercando di capire se il lupo perde il pelo ma non il vizio. Adesso more music in the mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Pizza Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to
4: Andrea De Luca.

0: In the mix. Oggi c'è questo nostro ascoltatore che è in dubbio se perdonare la ragazza, anzi, rispetto a un tradimento, anzi l'ha già perdonata, però dice non riesco ad andare avanti, continuiamo a litigare, a me viene sempre in mente il tradimento. A fra poco, let's go.
1: Davvero molto bene.
2: Di più.
3: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
2: Di più.
3: Vuoi offerte da non credere?
4: Di più. Scegli di più.
3: Allora vieni nei supermercati Di più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di più.
5: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
7: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
8: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
9: Succede solo questo mese.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: A settembre Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services. Info e condizioni in sede.
12: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco.
17: Chi non si batte è troppo forte.
18: Peter Pan O'Clock.
0: Le 16 da un minuto.
18: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
19: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, coda di un chilometro tra Modena Sud e Valsamoggia, questo per un veicolo in avaria. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il nodo di Fero e Milano Est per traffico intenso. E ancora coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
20: Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
21: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
22: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
23: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
24: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
25: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
26: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: su Radio Peter Pan e anche oggi ci siamo. Anche oggi ci siamo con i vostri racconti, con le vostre storie di ordinaria follia, un pizzico di magia e tanta musica. Oggi trattiamo la storia di questo nostro ascoltatore. Continuano ad arrivare comunque informazioni su di lui e su questa storia. Lui ha 27 anni, lei ne ha 20 e è stato tradito. Lui è stato tradito con il suo ex migliore amico. Ci dice di voler dimenticare, di andare avanti perché lui vorrebbe lei nella sua vita, però il problema è che i peterpaniani si stanno schierando, diciamo, dalla parte opposta. Lui dice: io vorrei dimenticare perché vorrei stare con lei per l'appunto a vita, ma voglio sentire gli ascoltatori che cosa dicono per capire se troncare o no. E fra i tanti messaggi arrivati al 393 7366 240, una prima risposta potrebbe essere:
1: ciao Radio Peter,
0: ciao,
1: secondo me il nostro amico qua sa già che vuole lasciare la ragazza, soltanto che vuole l'approvazione di noi tutti. Ci ascolti me e la lasci, perché tanto se ti fa pensare soltanto al tradimento ti conviene lasciarlo, non è più una vita.
0: Diciamo che la maggior parte dei messaggi che sono arrivati hanno questo contenuto qui, cioè dicendo: guarda che se è capitato una volta potrebbe ricapitare. Fra l'altro lui mi ha scritto da pochissimo che lei aveva tradito anche il suo ex, per cui insomma non sembra un curriculum proprio al 100%.
2: Attenzione,

0: Cooper, si ritorna a noi, si ritorna a noi sul caso di oggi, sul caso di questo nostro ascoltatore. Lui 27 anni, lei 20, lei l'ha tradito con il suo ex miglior amico. Lui dice: ragazzi, io vorrei andare avanti, lei mi promette che cambierà per me, eccetera eccetera, però insomma non sono del tutto convinto, anche perché se tu hai voluto il consiglio di Peter Paniani e Peter Paniane è perché dentro senti una vocina che ti dice prova a pensarci. Arriva tanta solidarietà anche dalle Peter Paniane, che raccontano la loro esperienza da quarantenne sposata e divorziata, l'ho perdonato più volte per non buttare via la relazione e ero innamorato a persa, ho sbagliato, non si perdona perché non cambieranno mai. Allora noi stiamo leggendo chiaramente poi le vostre esperienze, cioè queste storie. Ringrazio anche al nostro amico per essersi aperto, perché un po' queste storie poi possono tirarne fuori delle altre. Secondo me un parere da ragazza dovrebbe lasciarla, farà male ma poi passerà, ti parlo per esperienza, dice lei. E poi c'è anche chi appunto, aspetta che devo recuperare i vostri messaggi, sono tantissimi oggi, devo dirvi la verità. C'è lui che ci racconta anche lui la sua storia.
1: Ciao Muga,
0: ciao.
1: Dì l'amico che molla tutto, lascia stare.
0: Sì,
1: già ha fatto l'esperienza,
0: ok,
1: cornificato,
0: sì,
1: perdonato,
0: sì,
1: poi lei si è inventata dopo neanche 6 mesi che ci sposiamo,
0: sì,
1: e a 3 mesi dal matrimonio impiantato e dopo 3 mesi si è sposato con l'altro.
0: Azza!
1: Lascia stare tutto, molla tutto, caro amico.
0: Beh, per fortuna si è sposata con un altro comunque, cioè la cosa positiva di tutta questa storia è che se l'è beccata un altro. Comunque sia, adesso è il momento della canzone novità di oggi, canzone novità che vorrei dedicare proprio a questo nostro amico. La canzone di Crystal si chiama The One e parla delle delusioni d'amore. Il fatto che sai che probabilmente dovresti andartene da quel rapporto, ma il tuo cuore, il tuo corpo, il tuo cervello proprio non ce la fanno. Questa è The One.

parlando, perché il testo della canzone parla appunto di una delusione d'amore. Dice, dicevi che io ero l'unica, tu eri l'unico, e invece così non è andata, così non è andata. Stiamo parlando di un argomento evergreen ormai, il tradimento. Il tradimento è croce e delizia dei nostri tempi. Perché dico croce e delizia? Perché sicuramente quando lo subisci ti senti a terra, ma quando lo fai, non parlo per me, ma quando lo fai, e quindi raccolgo le testimonianze a volte di alcuni traditori seriali, un po' ti senti potente. Infatti fra poco arriveremo anche a voi, traditori e traditrici seriali. Ma prima un altro consiglio di un nostro ascoltatore che dice: sei pronto ad accettare altri tradimenti? Se sì, allora vai avanti così. Io sono del parere che appunto il lupo perde il pelo, ma non il vizio, e soprattutto non ha rispetto. Poi c'è il nostro lupo, ascoltatore, insomma, quotidiano di questa trasmissione, che dice: cambiate esempio, per favore, che il lupo è un animale monogamo e se muore la compagna lui resta solo, dice. Comunque c'è chi appunto ci racconta le sue storie, lo dice uno beccato due volte a essere cornuto, lasciala subito. Poi mi è capitata un'altra che ha fatto la stessa cosa, dice lui, per cui insomma grande sfiga oppure una bella responsabilità. Io vorrei domandare appunto per questa storia del tradimento. Tutti i messaggi arrivano e dicono non si cambia, cioè mollala perché tanto non cambia. Ci sono delle storie di redenzione per quanto riguarda i tradimenti invece, al 393 7366 240? Adesso, per il caso che stiamo trattando, tu sei giovane, lei molto di più, per cui probabilmente lei dovrà fare dei passi importanti. Anch'io, vista così, t'ha tradito col tuo migliore amico, non è la prima volta che lo fa, secondo me un momentino da solo non sarebbe male per riorganizzare le idee.

0: tutto questo discorso di questo, di questa paturnia di questo nostro ascoltatore che appunto abbiamo empatizzato bene, soprattutto al 393 73 66 240. Insomma, si riesce facilmente a capire una persona che ha le pene d'animo e quindi non riesce a fare, a prendere una decisione che magari sarebbe la più giusta, e dice no, ma io voglio stare con lei anche se mi ha tradito, eccetera eccetera. Allora, c'è chi manda messaggi di supporto, per esempio: carissimo ascoltatore, non avere paura di rimanere da solo, può non aver paura di rimanere da solo, può anche essere la più bella del mondo, ma volta pagina, lascia tutto. E a proposito di lasciare tutto, c'è lui che racconta questa storia.
1: Nella stessa situazione, un mio amico che lavorava anche con me, sì, ha mollato lei, ovviamente, e tutto e tutti, il lavoro, è andato a fare il corriere a Berlino.
0: Ah.
1: Uno potrebbe iniziare anche un'altra vita da un'altra parte, nuove persone e divertirsi anche con le tedesche, non lo so, con l'inglese, con
0: Trazione. Certo. Allora, il fatto è che a volte fuggi, ma ti porti dietro comunque le tue paure e i tuoi dubbi. Sicuramente staccare può fare bene, però a volte non serve a guarire.

0: Sport.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Entro solo per una cosa.
4: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
3: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
5: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Domani sera, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
12: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
13: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
12: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
13: Prenota subito una prova.
12: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
13: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

scarsa di muva nella casa, oggi siamo finiti a pie pari all'interno del grande insieme del topic tradimenti. C'è stato questo nostro ascoltatore giovane, lui di 27 anni, tradito dalla sua fidanzata un paio di mesi fa con il suo ex migliore amico. Lui però vuole andare avanti, vuole cercare di perdonarla, anche se in questi ultimi giorni stanno litigando e dice: ma io che cosa devo fare? Risposta al 99% in chat è: molla tutto, lascia stare, lascia stare. E c'è lei che dice: muva, una domanda, ma perché un uomo del tuo calibro e con la tua intelligenza dovrebbe discutere in onda di zozze, corna e varie, se un uomo talmente brillante che è un piacere ascoltarti? Io mi sento un po' in imbarazzo, devo dirti, un po' meno sentire gli accecati dai clitoridi e le accecate dai prepuzzi. Perché non trattare di libri, film, curiosità? Tu saresti in grado

empatizzare con quello che scaturisce da un tradimento, cioè un grande dolore, eccetera, eccetera, secondo me è un modo di veicolarlo abbastanza giusto. E poi, seconda cosa, perché fa parte anche delle grandi opere, cioè come inizia la Divina Commedia? Nel mezzo di cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Cioè, molto spesso anche gli scrittori più alti, anche gli intellettuali più alti, smarriscono la diritta via. E come si smarrisce? Con questi accadimenti della vita.

un po' un'analisi del testo di questo brano, perché è molto attuale su quello che sta accadendo. Però, torniamo a noi. Allora, c'è chi dice chi tradisce è perché gli manca qualcosa. Chiudiamo l'argomento, dai. Chi tradisce è perché gli manca qualcosa, ma l'indole di una persona difficilmente cambia. Quell'adrenalina, quell'emozione che senti nel farlo va oltre al raziocinio e la si prova solo tradendo, dice lui, chiaramente. Consiglierei a tutti di tradire con annesse conseguenze e poi provare a stare anche dall'altra parte. È uno sbaglio così grande che sarebbe un errore non farlo. Allora, lui mi sembra già un uomo redento, un uomo che ha capito, cioè ha fatto degli errori e li ha superati. Il problema qui si sta discutendo delle persone che continuano a perpetrare lo stesso errore, per cui bello spunto, ma non credo che sia il nostro caso. Allora, raga, siamo giunti praticamente alla fine, ultimo disco prima della perla del pirla che parla. Sto parlando di Barry Can Swim con Dance Dance Dance.

Dance. Ogni volta cerco di capire se devo leggerla Dance Dance Dance o Dance Dance Dance. A volte faccio metà metà. Allora, adesso io ho visto un messaggio che è arrivato ed è stato subito eliminato. E ho capito, soprattutto dalla foto profilo, che ci ha scritto lei. Ci ha scritto lei, probabilmente ci sta ascoltando anche lei in questo momento. Noi non siamo in piazza a lapidare nessuno, voglio dirti questo, adesso non siamo in piazza a lapidare nessuno. Tutto questo discorso qui però, cara diciamo fidanzata di questo nostro amico, ti può far porre delle domande. Poniti realmente la domanda del perché tu l'abbia tradito e soprattutto se sei pronta ad accollarti la responsabilità di non farlo mai più. Cioè, questo è un po' la domanda che dovete porvi. E no, di solito si dice sì amore, non lo farò mai più, non lo farò mai più, ma puntualmente ci si ricasca. Per cui questa è la domanda che ti devi porre, cara amica. Ti auguriamo tutto il meglio e anche a lui. Adesso Lick Lee, Sick of Love.

0: giovedì, Lick Lì, Lick Qui con Sick of Love nel remix di Muramasa, come perla del pirla che parla. Siamo giunti anche ad un colpo di scena finale, si è palesata per un secondo la fidanzata, abbiamo cercato di darle qualche consiglio con il cuore, come si suol dire, e con il cuore io vi ricordo anche l'appuntamento di domani sera, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto Treviso, la cena con quasi tutti i DJ e gli speaker della radio e il dopo cena in console Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 90-2000. Io vi lascio con Peter Pan per l'appunto 90-210 e vi do appuntamento domani, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa, sono nella casa, pranzo e puoi portarmi a casa. Peter Pan.
2: Riata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
5: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
8: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
7: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
8: Sediarreda.com, da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
6: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
11: Radio Peter Pan.
12: Giro se batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17 da un minuto.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Ma che bel sorriso! Dove vai?
15: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
16: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
18: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene.
11: con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
21: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
22: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
21: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
23: Forever Fun, Forever Summer.
24: On Radio Peter Pan.
25: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

0: buongiorno, buon giovedì pomeriggio, ci siamo tutti? Ok, allora direi che possiamo iniziare il Peter Pan 92-110 in questo quarto appuntamento della settimana. Lady Ellen, DJ Maxwell e voi, questa enorme compagnia delle 17 che si riunisce qui tutti i giorni. E allora iniziamolo il nostro viaggio. Andiamo nel 2010, c'è Fabri Fibra, tranne te.
1: Comincia la storia.

0: Allen è Peter Pan 90210, la musica dei due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan,
1: Peter Pan,
0: Peter Pan 90210.

0: uscito nel 2001 come singolo di debutto proprio da solista dopo il successo mondiale con gli FL65. Naturalmente l'ha inserito nel suo album nel 2002, ma nel 2001 eravamo tutti lì a fare dan daram daram dan dan dan daram dan. Max, mi devi perdonare, c'ho l'entusiasmo dell'inizio stagione, vedrai che verso dicembre mi cala. Al momento sto bene, molto bene direi. Vado a contestualizzare il 1995, anzi DJ Maxwell sgancia il contributo audio.
1: Cittadini, forse vostro figlio sta usando PlayStation? Avete presente i risultati? Un esempio: colletto sbottonato. Ovviamente questa persona non ha orgoglio, non cura il suo aspetto. E il colpevole è Toshin Den. Per ragioni di sicurezza possiamo guardare solo pochi istanti. Non sottovalutate la potenza di PlayStation!

0: Bax e Fedro, e noi vi auguriamo una buona serata. Ciao.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: E operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.

0: Un supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: Il meglio vicino a te.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Di più.
2: Vuoi avere occasioni da prendere al volo?
1: Di più.
2: Vuoi offerte da non credere?
3: Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99€, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49€.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90-210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Domani sera, Peter Pan 90-210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
4: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: Tra poco
6: lo sfogatoio di Peter Pan.
8: Subitissimo lo sfogatoio di Peter Pan. Attendendo i vostri sfoghi come sempre, mandate gli audio di sfogo al 393 7366 240.

0: quindi continuiamo sulla strada che non prendiamo per il culo i milanisti. No, facciamo i vaghi, niente.
1: Europa League.
0: Vabbè.
1: Una squadra. Una squadra
0: non, non prendiamo per il culo i milanisti. Va bene, va bene.
1: No, anche perché.
0: Va bene.
1: Vuoi sparare sulla croce?
0: No.

0: e si sa che il giovedì dello sfogatoio è.
1: Giovedì dello sfogatoio, amici. Sono puntate imperdibili, eh?
0: Sì, ah, no, dovresti dire un aggettivo, eh?
1: Ah, beh, imperdibile.
0: Giovedì,
1: imperdibile, ed imperdibile.
0: È imperdibile. Vabbè, i vostri sfoghi come sempre al 393 736 240. Si comincia con
1: amici, qua stiamo parlando di calcio, di bollo, tutte cazzate. Ci sono problemi molto più seri nella vita. Io quello che sta vivendo lui l'ho vissuto un sacco di volte, un sacco di uomini l'hanno vissuto. Sentiamo il problema.
2: Ragazzi, tutta l'estate che esco con questa, non avete idea di quanti soldi ho speso, quante cene le ho offerto, quante uscite abbiamo fatto. Questo sabato è la deadline. O me la bombo, o mi bombo, io esplodo.
1: Io lo capisco, mi è capitato un sacco di volte. Cioè, di offrire sperando che poi
0: dopo
1: prima
0: le uscite, te dopo molli.
1: Ma
0: il
1: dipende quanto ti interessa. Cioè, se molli dopo due volte non ti interessa. Se gli vai dietro vuol dire che ti interessa.
0: Vabbè, però comunque se ti interessa ma dopo cinque volte non te la molli, no,
1: dipende quanto ti interessa.
0: No, vuol dire che non
1: dipende quanto
0: può darsi che
1: tu non interessi a lei, ma se a te interessa perseveri.
0: Ma se tu non interessi a lei è inutile andare avanti.
1: Lo so, è facile così.

0: ragazza portandolo molte volte fuori a cena, lei ha anche accettato di uscire, ma non è ancora successo nulla, cioè lei non si è concessa, non hanno mai fatto l'amore, non si sono mai sessualmente trovati.
1: Adesso io voglio dire,
0: vale la pena continuare, perché se manca il sesso non esiste l'amore.
1: Ho capito, sono all'inizio adesso,
0: non c'è sesso senza all'inizio, tre mesi di uscite.
1: Vabbè, ma è che tutte le sere è uscito, quanto ha detto, 5-6 volte.
0: Ma sai quante volte andavo al welcome dai, i soldi che ha speso con lei a secco per andare in bianco?
1: Sì, quanto sei arido. Allora io, sentiamo la signorina.
0: Ma
1: poi
0: non è che fai il romanticone.
1: Io sono un romanticone.
0: No, non lo sai mai sta.
1: Sono super romantico. Allora sentiamo la signorina, poi però commento.
0: Quando qualcuno
1: subito
0: ti ascolta, lo sai.
1: Dai.
2: Sì, però ragazzi, se dopo dai di serate tu non interessi a lei e perseverare è diabolico.
1: Ok, di principio ci sta, siamo tutti d'accordo. Però siamo tutti bravi con il culo degli altri, nel senso, se ci piace, se ci piace una persona, non è che siamo lì a usare troppo il cervello, però se non mi l'ha data subito allora non interessa.
0: Allora,
1: se ci piace, ci piace.
0: Se
1: dai,
0: ti piace, devi capire che se lei ha dei dubbi, più insisti, meno ci starà. Prima cosa.
1: Ma sulla io sono d'accordo, Però non è sempre così, cioè, se quando ti ci trovi dentro.
0: Una donna che è presa da te o che inizia a essere presa da te, si concede. Ma si concede perché ha voglia di conoscerti anche da quel punto di vista.
1: Sono d'accordo.
0: Non solo dall'altro punto di vista.
1: Però io e te non siamo coinvolti. Se fossimo coinvolti, saremmo meno lucidi. Tutti siamo meno lucidi.
0: Però noi abbiamo 30 anni di esperienza.
1: Ho capito.
0: Dove abbiamo avuto di questi episodi e sappiamo benissimo come finisce.
1: Fagli fare esperienza anche a lui. Vabbè, lololol.
0: Volevo anticipargliela.
3: Peter Pan!

0: lei è, però ci non state provando sere, in tutti i modi. No, però tre mesi di uscita con una ragazza e lei non si è ancora concessa. Voi cosa fareste? Sareste arrivati a tre mesi? O voi dopo due settimane avreste detto sti cazzi?
1: Io sono sempre quell'avviso là. Se ti interessa perseveri, se no no.
0: Tu perseveresti?
1: Se mi interessa sì, se no anche dopo due volte lascio perdere, cioè non è quello.
0: Se ti interessa dopo tre mesi saresti ancora là?
1: Sì, sì, sì, sì, decisamente sì. Sì, sì, sì. Anzi, dirò di più, questa cosa te l'ho già detta.
0: Ti sembri la
1: Se c'è una donna che mi piace, io preferisco non andarci a letto subito la prima sera perché sennò poi perdo quell'interesse.
0: Certo, la seconda però.
1: No.
0: Perché anche lei la prima vuole, quindi dici, vabbè, la seconda, se andrà a portare
1: queste cose, come parlare con Edo.
2: Ciao Salvagioni, amico, molla tutto, vai a farti una bella cena, basta, hai finito, figurati, da quest'estate, via via. Pensa a te, caro mio, sputtanati te i soldi, altro che lei, molla tutto! Allora!
1: Come siete bravi, col cuore degli altri, eh!
0: E tu fai il romanticone quando qualcuno ti sente, per far bella più.
1: Bravi col cuore degli altri!
0: Caro il mio amore, ma senti come profondo e romantico,
1: E che volevi? Ah sì, lui fa questa domanda.
3: Raga, ma non è che la ragazza al collo portava una di quelle crocette, insomma due linee perpendicolari che si incrociano, magari di legno.
1: Crocifisso?
3: No, eh.
0: La suora.
3: Per sicurezza.
0: Stava parlando della suora.
1: Una suora, non credo che sia una suora.
0: Avrebbe il velo in testa.
1: Direi di sì.
0: Magari sì, insomma, cioè, una suora si riconosce.
4: Radio Peter Pan.

0: signorina che stiamo per sentire, che è meravigliosa, pensate che quando doveva scegliere il fidanzato ha fatto un casting vero e proprio.
1: Brava, così si fa.
0: E onde evitare problemi,
2: lollo, ciao selvaggi, quando ero giovane io e ho dovuto fare dei casting per trovare il nuovo fidanzato, che poi è quello che ho sposato, ogni volta che mi capitava di uscire con qualcuno e magari ci si fermava fuori a cena, ho sempre provveduto io a fare il pagamento della cena, per evitare che poi, sai, nel caso in cui pagasse lui, io mi fossi dovuto sdebitare in qualche maniera. Ciao!
0: Capito? Lollo, avantissimo la signorina.
1: Quindi quando una donna paga la cena è un brutto segnale, perché vuol dire che non vuole avere un'altra occasione per sdebitarsi, e quindi una seconda uscita.
0: O anche dargliela giusto per sdebitarsi, capito?
1: Esatto, bene.
0: Va bene, ognuno, come detto più volte al sfogatoio.
1: Io conosco donne che si fanno pagare la cena e se ne sbattono il cazzo del.
0: Sì, ovviamente. Certo, anche vacanza, anche weekend, sì, non è. Che volevo dire? Ah sì, come detto più volte lo sfogatoio, ognuno ha gli ascoltatori che si merita, e quindi.
3: Ciao! Volevo rispondere a quello che è tutta l'estate che esce con quella, ha speso un sacco di soldi. Tutta l'estate, ancora in tasia e piata. Ma vai a puttane che fai prima, che te costa di meno.
1: Vabbè, però
0: lollo.
1: Magari questo è un brutto consiglio, non si dice. Però provaci con qualcun'altra, sì.
0: Ci manca,
1: con qualcun'altra sì. Non sbattere la testa.
0: Ma
1: basta.
0: Se ti piace, se sei innamorato, se hai perso la testa. Hai perso la testa.
1: L'amore non corrisposto non esiste.
0: Ho capito.
1: È solo una sensazione.
0: Siamo
1: tua.
0: Tutti d'accordo. Però quando uno perde la testa, perde anche la lucidità.
1: Vabbè, riprenditi la testa se l'hai persa, ok? Oh, là.
0: Facile.
1: 393 73 66 240.
4: Peter Pan,

0: uomo di una certa età e quindi anche di esperienza.
1: Che vuol dire certa età?
0: Una cinquantina li avrà, secondo me, ma
1: coetaneo nostro.
0: Sì. E ci racconta la sua esperienza.
2: Ciao Selvaggi, vi dico la mia esperienza, così magari non si sa mai. Allora, quando ero giovane, io pensavo che l'amore contasse molto, no? Allora ho aspettato che lei decidesse quando fosse stato il momento di qualsiasi cosa. Sono durato 3-4 anni, poi ci siamo lasciati. La seconda, nel senso quella con cui vivo oggi, e sono sposato con due figlie, alla prima sera abbiamo fatto quello che dovevamo fare e è andato tutto bene. Siamo ancora sposati dopo 30 anni.
0: Vedi?
1: Pedro invece no, a 50 anni, oltre i 50 anni, lui la prima sera no. Va
0: dipende
1: bene.
0: Dipende quanto mi interessa.
1: No.
0: No, dipende.
1: Non ci concede. Vabbè, non è inutile che ci provate, non, neanche se era sbattete davanti, lui non ci sta. Giusto?
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Squad. Ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
5: Entro solo per una cosa.
6: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
7: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte, tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com.
9: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Montebelluna in rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11:30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebelluna in rosa, domenica 20 settembre dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
12: La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre.
14: Se a settembre si riparla di tutto tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
15: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
16: Delex.it.
15: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
16: Prenota subito una prova.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Chi non si batte è troppo forte.
18: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di urlare il lolo lollo. Le 18 e un minuto.
18: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
19: news. Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Trump valuta sanzioni o lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato. Il monito dopo la proposta di Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti. La replica del premier canadese Carney. E siamo alla calcio con l'Europa League. Questa sera Juventus contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Si gioca dalle 21. Riflessione in casa mia. Dopo la sconfitta con il Benfica 2-0 a San Siro. Queste le breaking news di Digicom 24.
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
21: Sì.
22: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
20: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
24: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
25: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
26: Lidl, il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
27: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
28: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
29: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
30: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
31: Permesso? Che bel parquet!
32: Ha visto?
31: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
32: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
31: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
32: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
31: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
33: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
34: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
35: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
36: Oh no,
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducete insieme a noi 393-736-240 per lasciarci un audio. Stiamo aiutando un selvaggio che da quest'estate che esce con una ragazza, ha speso un sacco di soldi, quando si esce si spende tra bere e mangiare, e purtroppo non hanno ancora fatto all'amore, va bene? E niente, riprendiamo questo quartino con lui che parla della tattica dello sfinimento, così la chiama lui questa tattica. Sentiamo. Vabbè.
1: Sta usando la tattica dello sfinimento.
2: Cioè?
1: Sta qua una volta si romperà i coglioni dicendo: ascolta, basta, guarda, smettila, mollami, te la do, ma poi mollami per piacere.
0: Tu dici?
2: No.
1: Tattica che può funzionare, come no? 50-50.
2: No, no.
0: Cioè,
2: no.
0: Lei gliela dà per non, per non vederlo, cioè, più, no?
2: Per sfinimento, no, una ragazza te la dà, se non è la tua fidanzata.
0: No. Allora, se no, puoi fare così, è una cattiveria, ma può anche starci, eh. Senti questo consiglio.
3: Va bene. Caro amico, se dopo questa uscita non la molla ancora, organizzi un'altra uscita, vai in un bel posto dove bello costoso, ti fai una gran mangiata, quando hai quasi finito fai finta di andare in bagno, la molli lì col conto da pagare, magari non troppo lontano da casa sua, così almeno.
0: Ammazza, che stronzo però.
2: Sì, però
0: bello, sarebbe figo,
2: non
0: però
2: non uscirci più a quel punto.
0: Sì, a quel punto sì, a quel punto sì. Beh, ragazzi, questo è un maschio alfa,
2: Sì, a lui non la si fa.
4: Sì, Peter Pan, io sono convinto che già se accetta il numero di telefono e ci si scambia qualche messaggio, vuol dire che un minimo di interesse da entrambi le parti c'è.
0: E quindi?
4: Naturalmente, se non sei sicuro di te stesso e non vai al più presto al sodo, secondo me diventa solo una presa in giro. Cioè, secondo me i maschietti, se ti piace una persona, diretto, schietto e deciso, ma soprattutto sicuri di se stessi.
2: Asfaltista.
4: O la va o la spacca.
0: Io lo vorrei vedere con le donne, lui. Diretto, deciso e sicuro.
2: Le asfalta.
5: Peter Pan.

0: sono d'accordo con quello che stiamo per sentire. L'unico vero rischio è che ci diventi l'amicone e poi ciaone.
1: Ciao selvaggi! Ricordate il discorso del ragazzo lì che praticamente è uscito per 3 mesi con questa tipa? Io direi una cosa, va bene che abbiamo capito che gli piace, perché sennò non sarebbe uscito per 3 mesi. Però perseverare un po' troppo è così tanto, poi non so a quanto ne valga tanto la pena.
2: No.
1: Perché dopo passi per amicone.
0: Sì, se scavalli e diventi amicone, ciao, è finito tutto, è impossibile.
2: Oppure
0: poi
2: lei ne approfitta per fare questo qua, è perso, mi offre la cena, mi passo la serata e vado dove voglio io. Ci sono anche quelli che ne approfittano. Ragazzi, l'umorismo di Fedro questa settimana sta raggiungendo livelli altissimissimi.
0: Quando fai così la gente cambia, te lo dico.
2: No, non è vero.
0: Sì,
2: perché
0: si collega tra 2 minuti.
2: No,
0: così.
2: No.
0: Sì,
2: sì, ragazzi, sì. Vale la pena ascoltare perché ha chiamato a Fermo. Sapete dove è Fermo?
0: Sì.
2: Benissimo, ascoltate.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
0: Sì, buonasera, mi scusi, sta Fermo?
4: Sì.
0: Allora si muova. No, scusi, il movimento fa bene.
4: Pronto, non ha capito?
0: Sta Fermo lei?
4: Sì, perché?
0: Allora si muova. È che il movimento fa bene, che sta là Fermo?
4: Che movimento? Che tipo di movimento?
0: A quello che le pare.
4: Ma che cazzo ne sa?
0: Come che cazzo ne sa?
4: No.
0: Ma da quanto sta fermo lei?
4: Ma è da tanti anni che sto fermo.
0: E non si preoccupa della sua salute? Si muova, no?
4: Pronto?
0: Sì, buonasera, mi chiamo Mario. Mi scusi, lei sta fermo?
4: Sì.
0: Ma non si preoccupa?
4: No, perché?
0: Ma scusi, ma si muova, no?
4: Perché non lo muovi?
0: E il movimento fa bene. Ma da quanto sta fermo? E allora si muova.
4: Non muovo, sì.
0: Perché fa bene muoversi.
4: Dimmi, cosa succede?
0: Niente, non sta fermo.
4: No, non ti preoccupare.
0: Mi raccomando,
4: Sì.
0: Ciao.
5: Pronto?
0: Sì, buonasera, mi scusi, ma lei sta fermo?
5: Sì,
0: quindi sta fermo?
5: Sì.
0: Vabbè, scusi, si muova.
5: Ma che cazzo stai a dire, fammi capire. Porco di... non mi fa bestemmiare, sai che la fa? Dimmi che cazzo vuoi, su! Non mi fa bestemmiare, sai che la fa? Dimmi che cazzo vuoi, su!
0: E niente, te devi muove! Perché sta fermo fa male! E
5: dimmi, parlami, che vuoi? Dimmi che vuoi, sai che la fa io?
0: Il movimento fa bene!
5: Sì, vabbè, so capito, ma io sai che la fa, tu mi stai allattare i coglioni!
2: Ragazzi, livello altissimo, datti un voto dal 9 all'11.
0: Vabbè, dal 9 all'11?
2: Sì.
3: Radio Peter Pan.

0: Molly, io do un 11 a quello che sta fermo da 80 anni.
1: Lolololo.
2: Livelli altissimi, ragazzi, livelli altissimissimissimi.
1: Allora, amici, lui ci dà la possibilità, il prossimo selvaggio, di parlare di una categoria di persone che lui dice aver letto riguardano l'1% della nostra nazione. Sentiamo di chi stiamo parlando.
3: Sì, non è tanto. Ciao, selvaggi. Ma lo so che magari è un caso un po' raro, però ci sono anche le persone asessuali, cioè che non sono minimamente interessate a avere rapporti sessuali e che non hanno mai, magari mai avuti in tutta la vita.
2: Ma non
3: io pensavo fosse una cosa un po' più rara, però guardando su Google ho visto che sono quasi l'1%, il 2% della popolazione italiana, quindi possono arrivare anche a 120.000 persone in Italia, e non sono poche.
2: Però uno si palesa da quel punto di vista, cioè si dice: guarda, io purtroppo ho quel problema.
1: Lo dice? Secondo me no. Dice?
2: A me piace, mi piace un sacco, ma io purtroppo non ho esigenze sessuali.
1: Sì,
2: però se non lo dice.
4: Radio Peter Pan.

0: ad esempio il prossimo selvaggio non ne fa una questione di da quanto tempo, ma quante volte siete usciti, e traccia una deadline, tipo secondo te quante volte massimo puoi uscire con una senza che...
1: Ma proprio massimo
0: 5. Lui è un po' più largo di manica.
1: Ah, no, massimo 5.
2: Buonasera selvaggi. Allora, non ho sentito il racconto, ma da quello che ho capito c'è uno che è 3 mesi dietro una ragazza e niente. Allora, secondo me va a numero di appuntamenti più che a tempo, perché può esserci anche un appuntamento ogni settimana, quindi non è tanto. Quindi se dopo l'ottavo non c'è tape per gatti, vuol dire che c'è poca attrazione fisica tra i due, e vuol dire una friend zone devastante.
0: Quello sì.
1: Ma 8 vuol dire proprio che c'hai proprio se no, cioè no, anche ma proprio 5 è il massimo, vabbè. Perché proprio voglio rischiare, voglio proprio provarle tutte, cioè non voglio avere alcun dubbio.
0: Ma 5 non sono tante, però. Se sei innamorato e vuoi giocartele tutte.
1: Che come fai a essere innamorato se manco la conosci?
0: No, ma infatti, innamorati.
1: Cioè, vabbè, devi innamorare anche quando ci vai a letto. Sì, ho capito. Devi capire anche quell'altro.
0: Ti piace molto, cioè, senti le farfalline nello stomaco, quelle cose iniziali così. Sì. Capito? Va bene, bimbi minchia, ne abbiamo? Abbastanza, ne sentiamo uno, amici. Vai.
3: Buonasera radio, mi riferisco al tipo che gli ha pagato praticamente tutta l'estate, questa tipa.
0: Sì.
3: E st'altra non gliela cala, ma mandala a fanculo, va.
0: Sono in nuove generazioni. Sono in nuove generazioni.
1: Chi dice che è un bimbo minchia questo?
0: Dal gergo mi sembrava un bimbo minchia. Cosa che invece lui non è, un uomo di esperienza e...
2: Lollo, selvaggi, comunque è un po' svilente il fatto che tutto ad un tratto questo qua dica o me la dai o vai a fanculo, cioè non esiste. Se sei innamorato di una, io non gli auguro di fare come ho fatto io, che l'ho sopportata per 3-4 anni
1: la testa.
2: Prima. Però adesso sono 35 anni di matrimonio, perciò
0: vedi
2: tu, se vuoi star lì e andare avanti sposate, oppure cambia se ti interessa solo il sesso.
1: Ma che consiglio? Ma se dopo 3 mesi lei non si concede, vuol dire che proprio non c'ha voglia, non gli piace.
4: Peter Pan!

0: Alzate uomini, alzate il volume, perché il prossimo selvaggio ci regala proprio delle perle, delle tecniche su come, se non sei deciso, se non sai come fare, su come conquistare una donna.
1: È un esperto.
0: Sì, sì, sì,
1: oh,
0: sì, sì.
1: Bene,
0: sì.
1: Sentiamolo.
0: Fino alla fine, eh?
2: No, dai. Comunque, amico mio, se da 3 mesi che vai avanti così, vuol dire che sei troppo morbido, sei troppo liscio, cioè devi essere un po' ruvido, un po' duro, duro. Niente peli sulla lingua, quindi devi essere deciso a chiedere le cose, come sei bravo a portarla a mangiare spaghetti con le cozze e vongole, devi essere bravo anche a dire: guarda che ho un problema con la caldaia e dovrei andare a sistemarla, mi dai una mano. E allora
0: aspetta.
2: Trova la scusa e dire: guarda, non ho mai sistemato né suola né letto, se ti mi puoi insegnare, allora dai,
1: cioè,
2: viene, ti insegna volentieri. Prova a fare questi passi e vedi che
0: Invece fare il cretino, hai scritto,
1: sì,
0: hai segnato? Allora,
1: con la prossima, che è la prima volta.
0: La caldaia, aiutami, e le lenzuola a letto.
1: Devo far finta di essere un idraulico.
0: Sì,
1: vabbè,
0: sì. Devi chiedere a lei di aiutarti a
1: con la caldaia?
0: Sì, oppure di aiutarla. Lei deve aiutarti a fare il letto, capito?
1: Sì, ma quello lì volevo puntare io, per capire come te.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: nostre zone.
1: Un supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
0: AEO, il meglio vicino a te.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
10: lui è un esibizionista. Sesso, varietà, bello come uno specie stinta.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Cavolo, è sulla torta a destra.
14: Cosa?
15: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
15: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
18: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services. Info e condizioni in sede.
19: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
20: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
21: On Radio Peter Pan.
22: Ogni venerdì alle 21, Peter Pan Remastered. Con Edo, Marco Boffo, Lori Vitt e Thomas Menegazzi.
23: Radio Peter Pan e Peter Pan Remastered in quest'oretta. Sono Edo. La tracklist, se volete già spoilerarvela, la trovate sui nostri social, Facebook e Instagram. Cercate Peter Pan Remastered.
24: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
25: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre, dalle ore 8, vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento, tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in Rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8, in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
26: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
0: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.

0: per il finale di stagione arriva il 90-210 e saremo lì anche a cena, la cena animata con i DJ e le voci di Radio Peter Pan. Quindi se avete tempo ancora di prenotare per la cena, qualche posticino ancora c'è, o altrimenti nel dopo cena per ballare le più belle dei 92.000 con me Lady Ellen e Thomas Milligan.
1: Terzo quartino di sfogatorio selvaggi, 393-7366-240 il numero per co-condurlo insieme a noi. Stiamo aiutando un selvaggio che è da quest'estate che esce con una e niente, non è ancora quagliato, va bene?
0: Sì.
1: Stiamo per sentire, no questo è un po' lungo, lo sentiamo dopo. E vabbè ragazzi,
2: niente. Confermo anch'io, se vai a Luride comunque hai gnagna nuova tutte le volte, risparmi un sacco di soldi e te lo dice uno che è rimasto sposato 20 anni. Lollo.
0: Lurida era comunque un termine anni 90, adesso si usa più una... non mi ricordo più il termine, quello che si usa spesso adesso per indicare quelle che si concedono abbastanza velocemente le ma. Non mi ricordo più.
1: Lui però amici, buone notizie, perché ci ha messo 4 mesi però.
3: Ciao selvaggi.
0: Non le malandrine.
3: Beh, io non so se sono un esempio da seguire, per carità, però avevo conosciuto una ragazza che mi piaceva tantissimo. Prima di andare al sodo sono passati, fatemi pensare, circa 4 mesi. Poi è successo e siamo insieme da 3 anni.
1: Vedi?
3: Quattro mesi.
1: Adesso è la donna della sua vita. Vale la pena investire 4 mesi se ne vale la pena.
0: Quattro mesi.

0: Ti ascolto adesso e anche domani mattina in replica.
1: Bene.
0: Così due volte non mi perdo niente. Ciao.
2: Lui è un buteo che ho conosciuto insieme a Boffo in una serata nel Veronese.
1: È un tifoso del Verona, anche perché vedo che ha adottato lo stemma del Verona come profilo.
2: Va bene, allora la signorina ci sta per lasciare questo aneddoto, un po' lunghetto ve lo dico, però lo sentiamo, ok?
1: Sì.
2: Parla del suo capo che cercava una donna, non gli piacciono le zoccole.
3: Ragazzi, mi volevo raccontare questo.

0: No, no, perché la riconosceva, dice che avevano il tacco 12, tette di fuori gonfiate, insomma lui cercava una ragazza da fare un po' di compagnia ma senza pagare. Allora, più che un aperitivo, diciamo, e una cena magari, ma non cifre esorbitanti, no? E quindi non andava in discoteca, ma si buttava, diciamo, su dei localini, dei bar piccolini, sicché in uno di questi bar non vede una ragazza molto semplice con le scarpe da tennis. Allora inizia a parlare con questa, praticamente, insomma, arrivato al dunque, questa gli fa: va bene, se vuoi passare la serata con me sono 400 euro. Cioè, in pratica era una troia pure questa.
1: Bene,
0: ciao.
2: Una disonesta sportiva.
1: Sì, sì, sì. Hai detto sportivi? Hai detto sportiva?
2: Vai.
1: Amici milanisti.
3: Buonasera Real Peter Pan, volevo sfogarmi con il Milan e con tutti i milanisti. Come disse il vecchio Emilio Fede, che figura di merda, mamma mia.
2: Però
3: Lolo.
2: Sarebbe meglio che tu pensassi anche al tuo

0: organizzo l'appuntamento. E per tre mesi, ma a parte anche meno, ma per tre mesi non la cala. Cioè, basta, basta, vuol dire che lei non ha interesse, lei non ha interesse. E se tu continui perché vuoi portare a letto, ma non lo otterrai, non lo otterrai.
1: Gli darei una speranza.
0: C'è poco da fare.
1: Gli darei una speranza se almeno nell'arco dei tre mesi ci fosse stato un bacio.
2: Non ce l'ha, magari baci. Sì, magari, magari sì, questa cosa non la sappiamo. Non la
1: dice. Cioè, se lei ti bacia, fa delle coccole, comunque date via per mano. Cioè, insomma, queste cose qua ti fanno capire che vale la pena investire semmai del tempo. Ma se non c'è stato proprio nulla, nemmeno un bacio, no.
2: Non si sa, questa cosa non l'ha detta, non la sappiamo.
1: Magari ce la può dire.
2: Parliamo del 2% della popolazione che è quella asessuale, cioè quella che non ama rapporti o non cerca rapporti sessuali.
1: Va bene.
3: Selvaggi, selvaggi. Volevo rispondere al commento del nostro amico dell'1%. Boh, secondo me perché non hanno visto questo 1%, una bella nerchia di quella serie.
1: Quella sua.
3: E vediamo se poi viene la voglia. Andi.
2: Ognuno ha gli ascoltatori
1: lui,
2: che si merita.
1: C'è il nerchione e le disoneste gli cadono addosso gratis.
2: Gratis. Anche il prossimo che stiamo a sentire esordisce con le donne sono una meglio dell'altra. Mi sembra un po' generico, però. Vabbè.
4: Allora, l'ascoltatore, io vorrei dare proprio un messaggio. Dai. Guarda che le donne sono una meglio dell'altra.
2: Un po' generico.
4: Non perdere tempo se le cose non stanno funzionando. Quindi provaci in maniera un po' più fisica, vedi cosa fa lei. Se lei si tira indietro, prendene atto e se vuoi qualcosa di più cambia, perché ti dico, sono una meglio dell'altra.
2: Ma non è vero.
4: E finché starai solo con lei non avrai la possibilità di conoscerne altre. Quindi provaci e cambia se vuoi qualcosa di più, non perdere ulteriore tempo. La la la la. Radio

0: Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré.
1: Vai no cavalinho, vai.
2: Perso che c'era il nitrito del cavallo alla fine.
3: Non
2: l'avevo sentito il nitrito, me l'ero perso.
3: È quello che ti gasa di più. Non stai fermo quando parte il cavallino, eh. Non stai fermo.
2: Amici, sull'argomento che stiamo trattando, la prossima considerazione viene da un infermiere. Quindi sentiamo cosa dice.
4: Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Riguardo a quello che ha 3 mesi che va dietro a questa e ancora non gliela data. Bello, c'è qualcun altro che gli sta misurando la febbre.
2: Capito? Vuol dire che lei la febbre se la sta facendo misurare da qualcun altro.
3: La cosa della febbre, tante cose che sto imparando questa sera. Quindi misurare. Un mio amico mi ha detto: ma quindi hai fatto una punturina?
2: Sì, sì, si dice, sì,
3: si dice la punturina.
2: Sì, sì, si dice, sì.
3: Tutto legato un po' al sanitario, però. Sì, la febbre, fa la puntura. Sì, sì, sì. Perché sta cosa? Perché per trombare si legano tutti quanti sti attinenze alla sanità?
2: Perché tanto il pisello come il termometro, la gente, va bene? Che vuol dire? Allora, io chiedo già scusa alle donne prima del prossimo audio.
3: Sai
2: perché
3: che c'è il mercurio sul
2: pisello? Sì, lo so, infatti non ti invidio. Donne, vi chiedo scusa io, lui è un gran cafone e soprattutto dice una cazzata gigantesca.
3: Sì.
2: Sentiamo che dice.
5: Ciao selvaggi, anche le donne dopo i 55 anni non hanno più desiderio sessuale.
2: Ma che cazzo dici?
5: Ciao.
2: Ma che cazzo dici? Ma cosa, come fai a dire una minchiata gigantesca così? Donne che avete 55 anni, per favore replicate a questo barbaro cavernicolo selvaggio, veramente.
3: Pensa che l'ultima volta che ho misurato la febbre a una signorina.
2: Dai, sei un coglione.
3: Gli ho detto, 37 e mezzo. E lei mi fa, non mi sembrava, sembrava più un 16.
2: Sì, infatti, cosa vuoi, è così.
3: E però non aveva capito che intendevo la febbre.
6: Peter Pan!

0: questo ragazzo che esce da 3 mesi con una ragazza che non si è concessa sembra in nulla, quindi vale la pena andare avanti oppure no. Salutiamo, anche perché noi siamo degli
1: gnocca
0: sportivi.
1: Figa?
0: No. Ma salutiamo Francesco e Gabriele che sono coach presidente del Pedaleo Pitergino, che sono i giovanissimi ciclisti.
1: Francesco e Gabriele.
0: Delle zone di Oderzo.
1: Sì. Francesco e Gabriella,
0: che faranno meglio. Anche la gara il 27 ottobre faranno una gara, quindi salutiamo tutti i giovanissimi ciclisti che ci ascoltano, che ascoltano sempre la radio Peter Pan. Gabriele è anche il capitano del BTF, del Bike Team Fontanelle, e volevo ricordargli che adesso c'è il rinnovo del mio contratto qua a dicembre, quindi insomma
1: come state messi
0: un attimino
1: male?
0: Trattare
1: come state messi male?
0: C'è il rinnovo per almeno un biennale,
1: come state
0: già
1: messi
0: farlo.
1: Male?
0: Va bene.
1: Allora amico, che dici che le 55enni non provano più desiderio sessuale? Io la conosco molto bene, non dico il nome per privacy, è una mia amica.
2: Pedro, dia lo stupido che ha appena detto sta roba qua, che venga sotto di me, che gli insegno da dove che arriva.
0: Guarda, se uno che fuma 30 sigarette al giorno.
1: Porti il collarino per 3 mesi se hai a che fare con lei, te lo dico, lascia fare, quindi lololol.
0: Ma di solito non è la donna che porta il collarino.
1: Lascia fare.
0: È il contrario.

0: Allora, Pedro.
1: Amici,
0: allora, prima parlavamo di disoneste.
1: Lo sfogatoio finisce
0: questo
1: qui.
0: Questo è un disonesto, te lo ricordo.
1: Lo sfogatoio finisce qui.
0: Si chiama Deboro.
1: Torniamo
0: domani.
1: Non
0: è Debora, è Deboro.
1: Amici.
0: Sì, vabbè, dai.
1: Ha chiamato l'orsacchiottona.
0: Ma senti la voce che c'ha, non lo senti?
2: Ma
1: ciao orsacchiottone!
2: Ciao orsacchiottone mio, ciao!
0: Orsacchiottone,
2: non riesco più a cambiare canale, orsacchiottone. Eccetto quando sento quel coso che è in parte, ma non lo puoi mandare via.
0: Hai ragione, è uno che dice la verità, il coso.
2: Ciao, ma che tanto.
1: Ciao, ti penso sempre.
0: Guarda,
1: Madonna, l'orsacchiottone veramente.
0: L'orsacchiottona, il Deboro, c'è il pomo d'Adamo di 10 centimetri, il doppio del nostro, te lo dico io.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Shock di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo? Di più. Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati di più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie di più.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90-210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Domani sera, Peter Pan 90-210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
11: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre, dalle ore 8, vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento, tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in Rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8, in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
14: Súbeme la radio, que esta mi canción, siéntelo.
15: Radio Peter Pan.
16: Chi non se batte, è troppo forte.
17: Peter Pan o'clock.
18: È l'ora di urlare lolololo, le 19 e 3 minuti.
17: Peter Pan o'clock.
15: intervallo clock ti è offerto da...
17: Ma che bel sorriso! Dove vai?
18: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
19: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking news.
20: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump minaccia sanzioni e lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato dopo la proposta avanzata da Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano. Il premier canadese Carney replica un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti. Il Golfo Persico, secondo gli Houthi, figlio iraniani, tre bimbi sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi avvenuti nella provincia yemenita di Taiz, una vittima per un drone anche in Arabia Saudita. Cambiamo argomento, l'Ucraina si prepara all'incontro tra Trump e Zelensky a margine dell'assemblea generale ONU per un cessate il fuoco sia nel settore energetico che nel Mar Nero, lo ha detto il ministro degli esteri ucraino Simia, citato dai media di Kiev. In precedenza una nave civile con bandiera tanzaniana nel Mar Nero era stata attaccata da un drone delle forze di Mosca, il capitano ucciso nel raid, tre membri dell'equipaggio della nave sono invece feriti. La cronaca in mano agli inquirenti sul giallo di Pietracatella, ci sarebbero elementi certi che indurrebbero a indagare per duplice omicidio premeditato, anche gli esperti del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di relazioni ufficiali. Chiudiamo con la Sardegna dove 5 giovanissimi sono indagati a vario titolo a Cagliari per atti di violenza anche sessuale e sopraffazione su un 11enne nel capoluogo sardo. Gli inquirenti stanno monitorando l'illecita diffusione dei video con l'aggressione sessuale per garantire la massima tutela della vittima. Queste le breaking news di TGCOM 24.
21: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
22: Sì.
23: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
21: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
24: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
25: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
26: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
27: Rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
28: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
29: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
30: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
31: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
32: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
33: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAI 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: caldo, sto sudando. C'ho la fronte perlata. Come mai?
1: Non stai bene?
0: Non sto bene?
1: Eh no. Come fai a aver caldo?
0: Ma c'ho caldo. Ah, okay. Ultimo quartino dello sfogatoio selvaggi. Il numero è 393-7366-240 per lasciare un audio e co-condurlo insieme a noi. Stiamo parlando da ormai quasi due ore. Stiamo aiutando un selvaggio. Stiamo aiutando, stiamo confortando comunque un selvaggio. Sì. Un ragazzo che da quest'estate esce con una, ha speso un sacco di soldi tra cena, aperitivi e cose varie e non ha ancora concluso niente.
1: Sordi.
0: Sordi. E riprendiamo questo ultimo quartino con la signorina che risponde al selvaggio di prima che diceva che c'è un limite di numero di uscite, cioè oltre le 8 non si può andare.
1: Sì.
0: La signorina non è d'accordo perché?
2: Ma guardate, per quanto riguarda secondo me il limite di appuntamenti non c'è, ma non c'è nel senso che potrebbero essere infiniti, non c'è nel senso che le variabili sono talmente tante che diventa veramente impossibile dare un numero, magari lei è particolarmente riservata, posata, oppure c'è tantissima intesa, però magari ci sono tante altre cose in mezzo, è veramente difficile. Se state bene insieme, se vi cercate, se comunque il tempo che passate è bello insieme, boh, poi ovvio, se tu cerchi una cosa meno seria e lei invece sta cercando una cosa più seria, lì è perché avete obiettivi diversi, ma se capisci che più o meno anche lei ha i tuoi stessi obiettivi, non dico di perderci mesi perché a una certa ovviamente, però insomma dai, si capisce al tatto se la cosa ha un futuro o no.
1: Si dovrebbe capire, dai, anche sì. Il bacio, la carezza, la manina, queste cose qua.
0: Si capisce, sì. Allora, amici, lui risponde velocemente alla signorina dell'aneddoto del commerciale che è andato in Sardegna e alla fine ha rimorchiato una prostituta.
3: Sì. Lollo Lollo, Pedro Baxo, in riferimento al ragioniere, a Roma ci hanno detto che se parte donna e champagne e si ritorna pippa e gazzosa. Così ha fatto il ragioniere. Ha ragione, cacci i soldi se vai a scopà. Ciao.
4: Attenzione.

0: quando andava l'originale, questi due, David Guetta e socio, erano nati?
1: Ma che David Guetta!
0: Era nato?
1: C'ha un sessantino lui,
0: C'era così tanto.
1: È navigato.
0: Così tanti, 60?
1: David Guetta sì, credo che sia verso i 60 sicuramente.
0: Va bene, qualche commento all'ultimo audio della signorina?
2: Scusate ragazzi, ma questa qua cos'è? La sorella della Paola, della Cavinato?
1: Si ricorda della Cavinato?
2: Lollollollo.
0: Ma perché, poveretta?
1: Non fallerebbe così, insomma.
0: Ha una sorella, la Cavinato.
1: Ma che dire, cari amici.
3: Amici di Peter Pan, rispondo a quella ragazza che affermava che una potrebbe essere posata, riservata, se c'è intesa o se non c'è intesa. Ragazzi, ma se la porto al ristorante Michelin quella sera deve cacciarla, non ci sono scuse.
1: Al ristorante Michelin,
0: mamma mia,
1: fai come
0: mia.
1: Me e Fedro che andiamo sempre al ristorante,
0: se spendo un miliardo
1: al Good Beer,
0: sto magari. E vabbè, un po' di saggezza, dai,
4: fai ciò che ti rende felice al momento. Oggi ci sei, ieri vuol dire che oggi è troppo tardi,
1: sto toccando,
4: e domani non si sa se ci sei.
1: Sto toccando,
4: fai ciò che ti rende felice al momento. Stop.
1: Io mi tocco.
0: Oggi ci sei, domani non ci sei più. E quindi
1: guardiamo un attimo gli eventi del fine settimana.
5: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Domani sera Radio Peter Pan con il 9210 a Castelfranco Veneto, alla Ira Club, dove ci saremo anche con tutti i DJ e le voci dalla cena, e poi anche dopo cena alla festa dove si balla appunto 92.000. Poi domani sera trovate anche a Spronzatissime la festa di Appointa a Castelmino di Resana. Poi sabato 19 settembre io, Fedro ed Emma Rossato saremo in diretta dalle 20 in piazza per la Notte Bianca di Vicenza, sul palco proprio di Piazza dei Signori.
0: No, sul palco siamo.
1: Di chi?
0: Lascia fare, qualcuno. Qualcuno troveremo.
1: Vabbè, sul palco di Piazza dei Signori per la Notte Bianca di Vicenza. Poi saremo invece domenica 20 settembre con il Pin Power a Montebelluna in Rosa, con la partenza con le nostre ragazze Sister Gloria, Alice Fassina, dalle 8. E poi io farò anche il brunch lì proprio sul palco del Montebelluna in Rosa, in piazza, non mi ricordo il nome della piazza, comunque proprio in piazza in centro a Montebelluna. Ma questa domenica 20 settembre ritorna anche la diretta dalla Domenica Italiana del Botegon di Treviso.

0: lo sfogatoio di Radio Peter Pan.
1: Gli ultimi co-conduttori, amici, e il terzo ultimo, perché saranno tre anche corti, il consiglio è...
2: E invece io sono d'accordo con continuare a battere il chiodo, perché probabilmente potrebbe anche essere che in quei tre mesi lei ha degli altri che gli stanno girando attorno, magari ha disponibilità, può scegliere, o semplicemente ha altri carti per la testa. Le cose possono sempre cambiare, per cui mai mollare, mai.
1: Lololol.
0: Altri cazzi per la testa, così intende.
1: Proprio in quel senso là.
0: Ah, ok.
1: E, per quel cavernicolo che diceva che le donne di 55 anni hanno perso il desiderio sessuale, ci trasferiamo a Modena perché la signorina.
3: Ciao Peter Pan, Simone.
4: Davide.
3: Modena. Oh, risponda al signore che ha risposto che le donne a 55 anni non hanno più vita sessuale. Ma che donna ha incontrato questo qua? Baci.
1: Lololol. E dopo Modena ci finiamo. Andiamo con la Toscana, perché il consiglio del toscano è
5: giro per dopo tre mesi nulla, lascia perdere caro. Meglio lascia perdere.
1: Lascia perdere caro.
0: Bene ragazzi, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30, tra poco la dall'Anconac Field Vibe.
1: Grazie a tutti.

0: Sport.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Di più!
1: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
0: Di più!
1: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi, a solo 3,49 euro.
0: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Entro solo per una cosa.
4: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
5: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Hit Universal Fun, il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo! Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il Parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: On Radio Peter Pan.
5: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Corbi e Andrea Nordio. Perché il classico non si batte.
6: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore.
7: Go! Che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi.
6: Attention. Luca Antolini e Marco Corbi, che sono appunto
7: i docenti di scuola di Techno.
4: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Dualipa, Don't Start Now, era il 2019, ma certo che iniziamo adesso. Dua
1: Peter Pan è Feel the Vibe, segui il ritmo. Feel the Vibe.

0: con me, se siete nuovi, benvenuti nel mio salottino, mettetevi comodi. È un'ora e mezza di chill, parlo di musica, parlo di cantanti, di novità appunto nell'ambito musicale, non solo, a volte vado anche a toccare il mondo della moda, della cucina, tutto quello che mi può interessare, e spesso e volentieri vi racconto anche un po' la vita di alcuni artisti, magari qualcuno di nuovo che è passato qui per Radio Peter Pan. Saluto tutti quelli che si sono appena collegati post lavoro, che stanno tornando a casa, sono qua per accompagnarvi, e se volete un po' interagire con me, 393 7366 240. Stasera c'è un nuovo disco molto figo, molto molto bello, è quello di John Summit e Absolutely, si chiama Don't Believe It.
1: Attenzione, no.

0: Cruel Summer su Peter Pan. È la Cruel Summer che sta finendo e che mi ha trovato un po' impreparata, ma perché oggi è piovuto, ma insomma è finita questa pioggerellina. Io aspetto un po' le ferie della prossima settimana. Saluto anche Eros che ci ascolta dalla Sardegna, che mi ricorda i miei 3 giorni di puro fuoco e il fatto anche che ho rotto il telefono. Direi di iniziare subito a parlare di una jiva che potrebbe fare le pubblicità, perché Beyoncé sta vendendo una scatola vuota. Una scatola vuota in legno a pochi soldi, stiamo parlando di 837 euro. Allora, ve la spiego. Allora, si chiama Beekeeper Collector's Box e ne sono stati prodotti solamente 500 pezzi. È realizzata a mano usando un legno di pino ed è rifinita con olio di cera d'api, foderata in velluto verde scuro e dotata di una cinghia in pelle sintetica. È raffigurata questa apetta sopra ed è stata progettata per conservare ed esporre l'intera collezione di vinili di Beyoncé da comprare a parte, quindi voi la potete acquistare e poi all'interno mettete i vinili di Beyoncé. 948 dollari, bah, direi che non è malaccio, però insomma sugli 837 euro un vero fan li può anche spendere. Io direi che potremmo farcene una nostra, cioè chiamiamo un nostro amico, oppure la compriamo su una piattaforma di shopping online e li risparmiamo quei soldini. Magari con quei soldi compriamo altri vinili.
1: Peter Pan.

Michael Gray era il 2004, The Weeknd. I can't wait from The Weeknd to begin. Non vedo l'ora che il weekend inizi, anche perché ci vedremo a Schio sabato pomeriggio, insomma, per questa bellissima occasione che poi vi dirò. Intanto l'ho ricondiviso anche sulle storie di Instagram. Volevo salutare Momo, che è all'ascolto, che ha scaricato l'app di Peter Pan solo per Feel the Vibe, per ascoltarci. Lui si trova a Mestri, quindi saluto, un bacio, buon ascolto. Stiamo parlando di Beyoncé, che sta vendendo questa scatola in legno di pino per conservare i suoi vinili. C'è chi lo ha definito uno strozz. Grazie, e questo merita un applauso, perché non c'era non c'era definizione migliore per definire questa scatola, soprattutto perché non è che costi 20-30 euro, ne costa 837. Qualcun altro ha detto: buonasera, io ho una cassetta della frutta in legno da vendere, ottimo, poi 837 euro il mio falegname con 30.000 lire la fa meglio. Vi amo, perché nonostante le cavolate che io dico, voi mi ascoltate, siete ascoltatori attivi, ed è per questo che vi dedico questa canzone, ok?

0: chiamo il quadro immaginario, lo posso vendere a 1 milione di euro. Se pensiamo alla banana attaccata al muro con lo scotch di anni fa, tutto è possibile, no? Certo, tutto è possibile. In sottofondo c'è Joel Corey con Whisper. I can hear you whisper, bisbigliare, fare tipo così. Qui stai ascoltando Feel the Vibe, io sono la Dallan, sono in onda tutte le sere in questo programma musicale. Beyoncé, insomma, chissà se farà tutti questi soldi, però io penso che i fan sono disposti a spendere qualsiasi cifra. È vero o non è vero?
1: Su Peter Pan con la Dallan. Su Peter Pan la Dallan. Su Peter Pan c'è la Dallan. Feel the Vibe. Su Peter Pan con la Dallan. Peter Pan. Squat. Una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
3: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Domani sera, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Domani sera, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. Il luce batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
0: Le 22 minuti.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Peter Pan Meteo. Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Emma Parigi di Trebi Meteo. È attiva una perturbazione atlantica sulle nostre regioni settentrionali, responsabile di variabilità e instabilità, di fenomeni localmente abbondanti e intensi, ma in graduale attenuazione entro sera. Le temperature sono in diminuzione, in diverse aree non andremo oltre i 25 gradi. La giornata di domani sarà ancora con cieli per lo più nuvolosi, ancora qualche pioggia principalmente su Alpi e zone prealpine, poi col passare delle ore il tempo sarà più asciutto e con anche tendenza a schiarite via via più ampie. Il tutto con clima gradevole, le temperature diurne saranno comprese fra i 23 e i 26 gradi. Ulteriori dettagli sull'app gratuita Trebi Meteo.
15: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
19: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
18: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
20: Forever Fun, Forever Summer.
21: Peter Pan è
22: Feel the Vibe.
21: La musica la mettiamo noi.

0: Crazy, Kanye West, Niggas in Paris, era il 2012. Seconda mezz'ora di Field Vibe. Da soldi passiamo ad altri soldi, perché parliamo di Drake, che è diventato uno degli Avengers, perché il rapper ha speso ben $150,000, lo ripeto, $150,000 per farsi creare su misura due armature iperrealistiche in stile Iron Man e War Machine. Dietro questa follia da collezionista, perché lui veramente è un grande appassionato, c'è una mossa di marketing, dicono, geniale, perché Drake ha indossato questa armatura per girare il videoclip ufficiale di I'm Spent insieme a Lloyd Shimmy, che per l'occasione ha vestito i panni di War Machine. Dopo essere stato visto anche a Toronto travestito da superhero, aver portato tutti anche a ipotizzare ma sto qua che sta a fa, lui vuole droppa progetti, droppa cose, e sono nuovo infatti Not So Short film intitolato FOMO, quindi Fear of Missing Out. Ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti. È uscito su YouTube qualche ora fa e insomma per poi essere rimosso, non si sa perché. Quindi è un vero e proprio viaggio visivo surreale che ha racchiuso hit come Choosing Texas di Ella Langley e una traccia inedita con Don Toliver, persino addirittura un omaggio a Michael Jackson. Lo sappiamo, Drake è un tipo un po' particolare.
1: Attenzione!

fibra, pinguini tattici nucleari. Saluto Ranieri che è in macchina, chissà dove sta andando, e che manda appunto un saluto qui alla Dall'Anfield Vibe. Stiamo parlando di Drake e delle sue grandissime spese che ha fatto, perché appunto ha comprato questa meraviglia di come si dice, questa sorta di divisa, ok, di un sacco di personaggi. In realtà ne ha scelte solamente due. Ha speso un sacco di soldi. Allora, io vorrei sapere da voi se avete mai speso così tanti soldi per un qualcosa in particolare. Cioè, io mi sono resa conto che negli anni ho speso un bel po' di soldini per i vestiti, per scarpe, soprattutto per i vestiti, convinta che magari prendo la taglia giusta, ma sì, ma tanto dimagrirò, prima o dopo sto andando in palestra, sto facendo cose, sicuramente dimagrirò. Quei jeans sono rimasti perennemente in armadio perché non è mai successo. Quella volta che è successo era perché boh, è uscito, è venuto giù il signore, ma sono quelle scelte che tu fai e dici non lo farò mai più, e quindi sono soldi buttati. Ecco, Drake le ha buttate per queste due armature molto realistiche in stile Iron Man e War Machine. Quindi è stato visto a Toronto, ha fatto un sacco di spoiler anche di canzoni, e appunto con questo progetto ha voluto lanciare un messaggio molto chiaro, mostrando anche come il genere non stia morendo, quindi il suo stile musicale, e come i video continuino ancora ad esserci. Sì, però se lo pubblica e poi lo elimina, Drake, dai, non si fa così.

0: Sport.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
12: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
13: Vicenza Sil Illumina con Radio Peter Pan.
14: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la Notte Bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
15: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
16: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
17: Cosa?
18: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
19: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
18: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
20: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
21: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
22: Dovevo pensarci prima.
23: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
24: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
0: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

passiamo in realtà su Peter Pan, però secondo me è da segnalare. È da segnalare perché non capita tutti i giorni di essere nominati ai Latin Grammy Awards 2026, essendo Laura Pausini, perché ha ricevuto una nomination. C'è stata bravissima la cantante italiana, quindi è stata candidata nella categoria Mejor Album Vocal Pop Tradizional per Giocanto 2, quindi il secondo album che lei ha portato come cover, e l'ha fatto sia in italiano che in spagnolo. Stiamo parlando della 15ª nomination. E vorrei sottolineare anche che lei ha vinto 5 statuette. Lei ha vinto 5 Latin Grammy. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 12 novembre e noi saremo un sacco contenti di festeggiare con lei. Piccola parentesi, che piaccia o non piaccia, lei comunque ha portato la musica italiana in tutto il mondo, quindi ring her bell. You can-

questi, e Clark and Vinny. Allora, sabato si sta avvicinando, cari ragazzuoli, sabato 3 ottobre ripartono i corsi della Peter Pan Academy per DJ e vocalist oppure speaker edizione. Vi ricordo che le iscrizioni sono ancora aperte, ma se avete dubbi o domande potete venire a scoprirle gratuitamente proprio qui in sede di Radio Peter Pan in via delle Mimose 12 qui a Castelfranco Veneto, Treviso. C'è un open day questo sabato, quindi il 19 di settembre, il pomeriggio. Avete la possibilità di passare di qua, ci conosciamo, fate un giro della radio, vi ricordo che è gratis, ma vi dovete prenotare, quindi dovete compilare il form su peterpan.it. Se poi vi piacciamo, vi convince, sentite, avete presente quando cercate casa e dite sì, questo è il mio posto, ecco, se sentite quella cosa dentro di voi, vi potete appunto iscrivere ufficialmente, e le info le trovate, ripeto, sul sito peterpan.it, oppure potete chiamare durante gli orari d'ufficio al centralino allo 0423 7367. Lo ripeto perché spesso mi scrivete su WhatsApp che non avete capito: 0423 7367, perché noi con la Peter Pan Academy aspettiamo solo te. Peter Pan.

0: dico dove ci vediamo.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Questa settimana avete la possibilità in due occasioni. Intanto domani sera, perché arriva alla Ira Club, al Peter Pan 9210, tutto il team di Radio Peter Pan. Quindi saremo lì a cena con tutti i DJ, gli speaker della radio, ci sarò anche io. Poi ci sarà il dopo cena con appunto il Peter Pan 9210 e ci sarà il direttore Marco Baxo, Lady Ellen, l'animazione 90.

Forte Mio di Resana, e invece questo venerdì ci sarà il format Abbronzatissimi. Sabato 19 settembre invece arriva il Peter Pan Night, la notte bianca di Vicenza, dalle 20 con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro. E poi sabato pomeriggio ci sarò io insieme a Thomas Menegazzi, Fede, la Francesca Voice e special guest Ali Select DJ alla seconda edizione del Green Basketball Day al Famila Basket al Pala Romare a Schio Vicenza. Quindi sarà un evento pomeridiano che poi proseguirà anche la sera. Domenica 20 settembre

Vi ricordo anche che la stessa domenica ritorna la domenica italiana al Bottegon di Treviso e dalle 18 ci sarà la diretta su Radio Peter Pan. Mi raccomando, se vi siete persi qualcosa, seguiteci sui social oppure su peterpan.it alla sezione eventi.

0: Sfogatoio dalle 19.30 alle 21. Ciao, a domani, buona serata.
1: Con la Dallan.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
6: Entro solo per una cosa.
7: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
6: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
8: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
12: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
13: Radio Peter Pan.
14: Chi non si batte è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
0: Le 21 adesso.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
17: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
18: Se Deghi espandere il tuo business o Deghi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
19: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
21: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
22: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore è anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
24: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
23: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Forever Summer.

Sì, Andrea De Luca è fuggito. Chissà se Thomas riuscirà a tenersi la poltrona in questa edizione di Boombox, oppure ritornerà più incazzato di prima il nostro ADL, alias

0: bene, noi ci fermiamo per un attimo, ma restate sempre qui con Radio Peter Pan.
1: Original Boombox.
0: Ok.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
18: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
16: Kid Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
19: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
20: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
21: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Taeg 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
22: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
23: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
24: On Radio Peter Pan.
25: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa, è stu cassa. Cassa.
26: Nuovo weekend, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
27: Nuova puntata di Mi cassa stu cassa.
26: Mo bravo.
27: Una sequela
26: di negatività da dai.
28: Radio Peter Pan.
29: Non c'è altra scelta.
30: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
31: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
32: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

poi ste ville in giro per il Veneto e nel nord Italia che tu affitti solamente per registrare questo programma sono magnifiche, magnifiche, bellissimo. Adesso cercherò di tuffarmi in piscina, ovviamente interna, riscaldata, e poi mentre tu suoni, sei d'accordo?

0: il progetto accoglienza Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
8: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
9: Sabato 19 settembre, dalle 20, per la Notte Bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza. Sabato 19 settembre, Piazza dei Signori, Vicenza.
10: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
11: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delex.it.
10: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
11: Delex.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
10: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
13: On Radio Peter Pan.
14: Tutti i giorni dalle 17.30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
15: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
16: Sì, ma di guanciale di maiale.
15: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
16: Perciò.
17: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
18: Grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
20: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
21: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Seleghe, Padova.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
9: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
10: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
9: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuo.
10: Sediarreda.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
11: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
13: Forever Fun, Forever Summer.
14: Alla discoteca.
13: Radio Peter Pan.
14: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
15: Da questo momento
13: il suono del
15: The Fun Dance.
13: Da Tribasileghe, Padova.
14: Giovedì sera.

0: Vediamo altri messaggi che arrivano al 30. Fammi vedere le stelle. Secondo me ti serve un telescopio. Il 147 cerca moglie.
1: Stai ascoltando il suono del

0: Jackpot.
1: Peggio del tavolo è sulla torta destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
13: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Peter Pan a manetta.
16: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
17: Peter Pan a manetta.
18: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli iperemarket aderenti.
21: Forever Fun, Forever Summer.
22: Alla discoteca.
21: Radio Peter Pan.
22: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
23: Da questo momento
24: il suono del
23: The Pan Dance.
24: Da Tribasileghe, Padova.
22: Giovedì sera alla

0: Awards.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre.
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.

0: che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio, per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in rosa, domenica 20 settembre dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
7: Il sorteggio del tavolo è sulla torta destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Benvenuti nella casa di Boombox, tuo fratello muove il microfono, a fianco a me Andrea Martini DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
13: Boombox, ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox, i suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini.
14: Boombox.

0: Summer. Alla discoteca. Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
2: Da questo momento
0: il suono del
3: The Fun Dance.
0: Da Tribasileghe, Padova.
1: Giovedì sera alla

0: Ma c'è anche una pagina, sul serio?
1: Tocca, tocca, tocca.
0: Senti, c'è la pagina IG, giusto? Controllo, aspetta.

anche

0: grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: More music.
2: The summer
1: in the mix. More music in the

0: Ciao, sono Sister Gloria. Questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.

0: grazie a Dabbet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
2: John Summit. John Summit. John Summit. John Summit.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squat.
3: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Medusa.

0: Sabatini su Pleasure Night Major League. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan.
1: Squat.
0: Peter Pan. Forever Fun, Forever Summer.